Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via, e che a volte non sapevo.

distanza sai è come il cielo, distanza così grande che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai è come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare e chi vuole

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 23 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamenti sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove, e mari generalmente da poco mossi a mossi. Mossi, basso Adriatico e Ionio.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Le più belle canzoni d'amore di ogni tempo su Rai Radio Tutta Italiana. Quando si vuole criticare o addirittura deridere la musica italiana, si fa riferimento per lo più alla passione per le melodie e i testi sdolcinati, di solito conditi con la rima amore-cuore. D'altronde, il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al nostro pubblico. Esistono, nella nostra tradizione, delle canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio Tutta Italiana abbiamo cercato di selezionare, in una compilation di 30 minuti, le più belle dagli anni 60 fino ad oggi, alle 10, alle 16 e alle 23, perché cantare è d'amore.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

però non ci abbia mai messo la faccia. Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono.

si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica. Non ci vedo né passione

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: ti dire.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia, qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano, te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno, famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo, e dentro a sto mondo non è niente scontato.

girasole in mano, con le cuffiette che ascoltava Celentano, masticavo sempre quel sapore amaro di un passato complicato e mi sono innamorato. Ma che sfigato, abbiamo sbagliato e lo sappiamo.

piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata, e adesso guardati, sei tutta bagnata. E piove, Madonna come piove, sulla tua testa, e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena, e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura, e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava morte, ripopolano i rami un'altra volta. È la primavera che bussa alla tua porta. E

Senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.

eleganti rispetto a quelli degli altri, non proprio uno dei tanti. Sai che nella mia città nessuno sente il bisogno di voci fuori dal coro. L'estate soffia il favonio, qui a tutti basta metà di ogni cosa che possa farti felice. Ricorda, meglio non cercare rogna, abbassa lo sguardo se passi di qua. Non ti scavare la fossa, regna la voce più grossa. Terra buona per chi passa, fa un segno e se ne va. Dove sei? Scendi dai, un giorno all'altro sclererai. Lontano da casa non è una casa, ma casa non c'è lavoro. Lontano dal mare non sei di sale, cerchi confronto.

L'ho diretto e che bell'effetto al mio cuore. Serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra sempre di arrivare.

0: Meteo Radio.
1: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 23 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamenti sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove, e mari generalmente da poco mossi a mossi. Mossi, basso Adriatico e Ionio.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Rai Radio tutta italiana. È tutta da ridere. Gli sketch più divertenti del varietà italiano.
1: Senti, adesso invece ci divertiamo, perché è un momento tutto da ridere questo, il nostro angolo dedicato al meglio della comicità italiana.
0: Esattamente, non poteva mancare il trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Nel 2011 andava in onda su Rai 3 uno spettacolo tra il patria del trio, appunto, appena nominato, Bauscia e Terun, si chiamava lo spettacolo. È un siparietto, una simpatica scenetta che noi abbiamo accorciato un pochettino, ma comunque ironizzava sugli stereotipi tra settentrionali e meridionali.
2: Rosalba!
3: Chi è che è lì?
2: Chi è? Rosalba!
3: Queste voce, che cosa gridi, che cosa?
2: Cosa sei? Muezzin? Cosa sei?
3: Si è rivolto.
4: Scusi, si può discostare, please?
3: Battuca!
2: Rosalba!
3: Nino, cosa gridi, Rosalba? Hanno inventato i citofoni, non è che siamo ancora giù con i pendagli lì,
4: Citofoni. Citofono. Devo andare fino a lì col citofono, da qui mi sente meglio. Poi a lei che gli interessa.
2: No, scusi, interessa? Lei,
3: io sono il papà di Rosalba, tu chi sei? E lui è lo zio.
2: E io sono lo zio di Rosalba, lei chi è?
3: Chi sei tu?
4: Io sono il fidanzato di Rosalba.
3: Il fidanzato di Rosalba?
2: Cos'è? Tattenchia schicchi per me è un teruche.
3: Ah, dici? Ai.
2: Fago un po' di domande, perché che schi, mi sa che le vende che le è un barlafuso.
3: No, no, scusa, no, ti ho detto di non gridare. Piuttosto te da dove vieni, per esempio? Sei di qua?
2: Dove sei? No, perché noi, certe persone di certe latitudini ci stanno sulle balle.
3: Palermo?
2: Paderno!
3: Dugnano!
2: Paderno.
3: Perché come fai di cognome?
2: Il Casato quale sarebbe?
4: Il Casato è di Paderno.
3: Cognome.
4: Sì, anche alla messa. A parte che è un po' differente, perché Paderno e Dugnano non è proprio vicino. Però diciamo pur che...
2: Tu sei birmano, cosa
4: no,
2: sei?
4: Ci sono differenze di minimi di lingua.
3: Vabbè, come fai di cognome? Sentiamo.
4: Brambilla.
3: E di nome? Brambilla.
4: Fumagalli.
3: Brambilla Fumagalli di
2: che
3: nome.
2: Che schifo, sì, ciappa per il cu, che schifo.
4: Sono proprio Rosario!
3: Senti, tu hai già capito questo
4: la Rosalba
3: qua.
2: Poi
4: non
2: te lo dico in faccia, te sei un terrone.
3: Sì, e la Rosalba non la vedi più, chiaro, trice tracche chiusa a chiave.
2: Guarda questo ditino.
3: Saluta
2: la Rosalba, il fidanzato, che... dai.
3: Andare.
4: Va bene, io me ne vado, e qui non ci torno più, e non mi vedrete mai più, però prima di andarmene volevo farvi gli auguri a lei e soprattutto a lei.
3: Gli auguri di che cosa?
4: Perché sta diventando nonno.
2: Oh, signor!
4: E sa come chiameremo il bambino?

0: grandi successi di Rai Radio, tutta italiana. Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: L'appuntamento di oggi con Profili è dedicato a Marco Mengoni. Sin da piccolo Marco si appassiona al canto, frequentando diverse scuole e suonando in diverse band. Nel 2009 accede quindi alla terza edizione di X Factor, nella categoria 16-24 anni, capitanata da Morgan, facendosi notare per le sue splendide interpretazioni dei brani di David Bowie e Prince. Marco Mengoni vince l'edizione con l'inedito Dove si vola, scritto insieme a Bungaro, che debutta al primo posto nelle classifiche FIMI e ottiene in breve tempo il disco di platino. 2010 Marco Mengoni partecipa a Sanremo con un brano scritto da lui, Credimi ancora, e arriva terzo, vincendo anche il premio della critica. Durante questa edizione la Sony rilascia il suo primo EP, Re Matto, da cui vengono estratti i singoli Re Matto e Stanco. 2011 pubblica Solo 2.0, da cui estrae i singoli Solo, Tanto il resto cambia e Dall'inferno. 2013 siamo alla 63esima edizione del Festival di Sanremo e Marco partecipa con L'Essenziale. La sera della finale viene dato anche l'annuncio che parteciperà per l'Italia all'Eurovision Song Contest 2013. Agli inizi del 2014 Mengoni ha rivelato di voler portare Pronto a correre oltre confine. Il 4 febbraio è stato infatti pubblicato per il mercato spagnolo Incomparable, riadattamento in lingua spagnola di L'Essenziale, a cui ha fatto seguito sei giorni più tardi anche il videoclip. 21 febbraio 2014, ospite del Festival di Sanremo, apre la quarta serata, quella dedicata a Luigi Tenco, interpretando Io che amo solo te di Sergio Endrigo. Siamo a novembre del 2014, viene pubblicato il singolo Guerriero, il quale ha anticipato la pubblicazione del terzo album in studio di Marco Mengoni, intitolato Parole in circolo. Dall'album vengono estratti anche i singoli Esseri umani e Io ti aspetto. 2015 siamo ad ottobre, esce l'album Ti ho voluto bene veramente. Arriva anche il momento del live, Marco Mengoni live. In attesa di nuove cose che stanno per uscire, ascoltiamo alcune delle più belle canzoni di Marco Mengoni, protagonista oggi di Profili su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteoradio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 23 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamenti sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove, e mari generalmente da poco mossi a mossi. Mossi, basso Adriatico e Ionio. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

vita, maleducata di quelle vite fatte, fatte così. Voglio una vita che se ne frega, che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormo mai.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

all'ascolto dalla redazione, Stefania Benigni in studio, c'è Patrizio Gotti in regia. Siamo pronti per questa versione del fine settimana dell'edicola di GR Parlamento. Come di consueto partiamo dalle prime pagine dei quotidiani. I temi sono tanti come sempre, sono nazionali e sono anche ovviamente legati alla crisi in Medio Oriente. Noi comunque partiamo dal Corriere della Sera, dove l'apertura è legata proprio alla crisi in Medio Oriente. USA-Iran, sprint per l'intesa, i media arabi presso l'annuncio, Trump-Teheran lo vuole disperatamente, il Qatar invia negoziatori, ira di Netanyahu, Stati Uniti lascia la responsabile dell'intelligence. Altre notizie dalla prima del Corriere della Sera, intanto grandi fotografie scattate evidentemente nella Grotta degli Squali, sono state scattate dai sub finlandesi che erano scesi per recuperare i corpi dei cinque italiani. Ormai credo tutti sappiate abbastanza tutto della tragedia delle Maldive, grotte, cunicoli, nuvole di sabbia, ecco dove erano i corpi dei sub. Ancora altre notizie, l'Italia con la Germania, Israele fermi i coloni, il sì della UE alle sanzioni a Ben-Gvir. E qui poi andremo anche a leggere nel dettaglio appunto quanto si sta decidendo a livello europeo relativamente al fermo degli occupanti della flottiglia e soprattutto a quanto poi pubblicato dal ministro Ben-Gvir. Insomma, i video di scherno pubblicati tutto sommato con un atteggiamento che è stato unanimemente giudicato assolutamente inaccettabile. In prima del Corriere della Sera anche la notizia poi relativa ai tagli alle accise, aiuti ai TIR, passa il decreto carburanti, le misure diesel, la riduzione scende da 20 a 10 centesimi. E poi viene lanciato in prima del Corriere, anche nel Sette Giorni di Francesco Verderami, legge elettorale Franceschini e il rischio pareggio. La legge elettorale oggi è praticamente su tutti i quotidiani. Infine, altra segnalazione dalla prima del Corriere della Sera, analisi di Walter Veltroni, la vista corta dei politici, un paese fermo, il caffè di Massimo Gramellini dedicato a Carlo Petrini, scomparso ieri. La Repubblica apre invece appunto su quanto sta accadendo in Europa dopo le vicende della flottiglia, e quindi l'Europa contro Israele. Ben-Gvir, l'UE apre a sanzioni, Gran Bretagna, Francia, Italia e Germania stop insediamenti dei coloni. Ultima trattativa USA-Iran, ma l'accordo ancora non c'è. Delegazione pakistana a Teheran. La fotografia piccolina, ma che comunque lancia poi il servizio nelle pagine interne, si dimette Tulsi Gabbard, il capo degli 007 americani. Ancora altra fotografia, piccola fotografia, ma insomma il titolo è abbastanza grande: accise carburante, sconto dimezzato per 2 settimane, intesa con i camionisti, scioperi sospesi, tagli destra divisa, Salvini ora basta. E c'è un'analisi anche di Massimo Giannini in prima di Repubblica, decretini di sopravvivenza. Anche la Repubblica, come il Corriere della Sera, ospita la grande fotografia scattata alle Maldive dai sommozzatori finlandesi, ecco la grotta maledetta che ha inghiottito i sub italiani. E poi una bella fotografia anche di Petrini, il visionario globale, quindi un ricordo e un ritratto. Domani avrà i funerali del fondatore di Slow Food, Mattarella lascia un vuoto non solo qui da noi. La Stampa
La stampa apre sul Medio Oriente. Iran USA, pace vicina alla rabbia di Israele. Rubio, Trump insoddisfatto degli alleati NATO, gli europei più autonomia. Si di Teheran all'offerta pakistana, l'America passi avanti ma serve un'alternativa per Hormuz. Insomma, un titolo che traduce poi di fatto ancora l'incertezza relativamente all'accordo di pace in Medio Oriente. E poi, per quanto riguarda gli altri lanci, notizie economiche, patto di stabilità, il no della UE alle deroghe, Meloni, dovete agire con coraggio. E un'analisi di Pietro Reichlin, che poi troviamo nelle pagine interne, perché Bruxelles è contro la flessibilità. Infine, altra segnalazione, tre, per la verità, dalla prima della stampa. E intanto la grande fotografia centrale che ritrae Carlo Petrini, il dolore per la sua morte, il fondatore di Slow Food Mattarella, dalle sue intuizioni una nuova cultura del cibo, e allora si intitola tutta la raccolta di scritti che poi troviamo all'interno del quotidiano Terra Padre. E infine il consueto buongiorno della stampa di Mattia Feltri dopo 4 anni. C'è anche poi un racconto di Domenico Quirico, molto bello, nelle pagine interne, il tramonto di Cuba e quel piano di una baia dei porci al contrario. Passiamo al Sole 24 Ore, naturalmente apertura economica, partite IVA, proroga pagamenti al 20 luglio, dimezzato il taglio alle accise del diesel. Consiglio dei Ministri, appunto, tutte le decisioni prese, e naturalmente tra queste per prima il taglio delle accise, anche se per il diesel è dimezzato, e gli stanziamenti, poi andremo ovviamente nel dettaglio a vedere anche le cifre che corrispondono a questi impegni. E in prima pagina del Sole però naturalmente le fotografie dei partecipanti al Festival dell'Economia di Trento, sale piene, ci dice il Sole 24 Ore, e record di giovani, Nobel, economia e politica, Trento sold out. E tra l'altro c'è proprio un inserto oggi col Sole 24 Ore proprio dedicato completamente al Festival dell'Economia a Trento, che si svolge appunto fino al 24 maggio, fino a domani. L'altro grande titolo su Sole 24 Ore, accordo tra UE e Messico, l'Europa approda nel cortile di casa, USA una nuova intesa dopo quella con il Mercosur. E a proposito di questo nuovo accordo tra Unione Europea e Messico, viene lanciato in prima uno scritto proprio di Ursula von der Leyen, più uniti con chi condivide i nostri stessi valori. Spazio su Sole 24 Ore anche per la flottiglia, indagine per torture e stupri, sanzioni a Ben-Gvir, l'Europa apre alla richiesta italiana. Andiamo anche poi a vedere la prima del Foglio, come sempre piena di spunti, PIL giù, debito su, e poi l'Istat racconta anche buone notizie sull'Italia. Smettere di nasconderle può aiutare a risolvere molti guai del nostro paese, l'editoriale del direttore Cerasa. Altre segnalazioni dalla prima: quando c'era Renzi, parla l'ex premier, Meloni è furiosa, missione compiuta, il suo vero guaio sono i Matteo Salvini e Piantedosi. Le liste di Schlein, altro che preferenza, le segreterie del PD, la segreteria del PD cerca i suoi giovani candidati, Picerno ai saluti. E quindi della campagna ormai saprete, di Italia Viva nelle stazioni di Roma e Milano, così. È una campagna allusiva con una grafica ben precisa, grafica del ventennio quando c'era lei, e appunto sembra forse anche per questo opportuno, ci sono in diversi quotidiani ospitato l'ex premier Matteo Renzi, così a chiosa delle reazioni a questa campagna del suo partito.
Il ricordo di Falcone. Dopo 34 anni ancora processi sulla strage di Capaci, i magistrati non devono fare storiografia, dice Lupo. E poi ovviamente anche sul Foglio, Slow Food, Slow News con Carlo Petrini. Si poteva essere in disaccordo, ma antipatizzare con il suo magistero, questo mai. E lo firma Giuliano Ferrara. Andiamo a Fatto Quotidiano, molto diciamo l'apertura dedicata tutta alla flottiglia. Infatti è una fotografia dei feriti, quella che ospita il titolo principale del quotidiano. Torture e violenze sessuali, si indaga su Bengvir e Company. Flottiglia Istanbul, 50 feriti in ospedale, mi hanno sparato sulla nave. I primi testimoni dai PM, la UE valuta di sanzionare il ministro e la polizia di Israele accusa i militari. Parla Francesca Albanese, relatrice ONU per Israele, non ci sono più linee rosse su flottiglia e Gaza, indignazione selettiva. E c'è una lunga intervista nelle pagine interne del Fatto Quotidiano proprio a Francesca Albanese. E viene lanciato anche un appello, da oggi è possibile firmare l'appello su change.org, petizione del Fatto, il governo Meloni tolga il veto in UE a sanzionare Israele. Altre notizie dal Fatto Quotidiano, salvacondotto dal viceministro forzista, Sisto scuda i manager per le morti sul lavoro, se ne occupano Frosinone e Rotunno a pagina 9. E poi ancora ovviamente il lancio del decreto accise, proroga il mini taglio per i camionisti, 200 milioni antisciopero. Per quanto riguarda l'editoriale di Marco Travaglio, si chiama Svendola, questo è il titolo, ed è dedicato al processo che si è concluso per l'ex presidente di regione Nichi Vendola a proposito dell'Ilva di Taranto. Andiamo anche sulle pagine di Avvenire, Avvenire Ecologia Integrale. L'apertura è dedicata alla visita di Leone XIV nella Terra dei Fuochi in occasione di bilancio per il documento di Francesco pubblicato 11 anni fa. Proprio in questi momenti il Papa è lì, dovrebbe credo rientrare nella capitale dopo mezzogiorno. Comunque ovviamente c'è una grande attenzione per questa visita, coscienze in cammino sulle orme della Laudato Si, e c'è un editoriale firmato da Maurizio Patriciello, sacerdote a Caivano, dove il male non ha vinto dopo anni di veleni e lotta civile. Un'altra grande notizia in prima di Avvenire e poi invece dedicata al declino americano. Nel corso del 2025 più uscite che ingressi negli Stati Uniti, non capitava dagli anni 30. Per l'amministrazione Trump è un successo, ma il calo pesa su manodopera e consumi. Tra blocco di confini e uscite forzate, saldo negativo di 295.000 abitanti. In Canada invece boom di richieste. E domani, caos tra i repubblicani e nei servizi, a Trump serve la pace con l'Iran, e c'è la fotografia di Tulsi Gabbard, appunto la direttrice della ex ormai direttrice della National Intelligence, che si è dimessa. I conservatori cancellano il voto su una risoluzione per paura di spaccarsi, si dimette Tulsi Gabbard. Secondo i media arabi l'intesa con Teheran sarebbe imminente, lo stretto di Hormuz subito libero. E si affaccia però anche la notizia che riguarda Cuba, Cuba in piazza per Castro, Rubio che è di origini cubane, l'isola è una minaccia per la sicurezza nazionale. L'altra grande notizia invece riguarda la Consob, Cornelli e i suoi conflitti, il legame con Abi, e sarebbe il candidato di Antonio Tajani alla guida della Consob. Gli editoriali, uno di Nicola Lacetera, rabbia, ragione, giustizia, cosa ci insegna la flottiglia, Davide Conti, le amnesie della destra, l'almirante che Meloni deve ricordare. Anche questo è un tema per chi segue la politica interna, che poi andremo ad affrontare perché lo affrontano diversi quotidiani. Vi segnalo anche la vignetta di Magnasciutti, che rappresenta insomma una piccolissima Italia con la sua coroncina,
che è seduta su una base di un carrello da spesa, dice la UE che siamo l'ultima ruota del carrello, quella che si blocca sempre. Il Messaggero, benzina, prorogato lo sconto, caro carburanti, via libera in CDM al nuovo decreto accise, Meloni via degli autotrasportatori, aiuti al settore per 300 milioni, stop al fermo, 100 milioni anche per l'agricoltura, energia, i segnali dell'Europa all'Italia, possibili fondi da PNRR e coesione. Il CDM conferma lo sconto sulla benzina, fondi anche da Italia ai ministeri. La Premier, abbiamo le mani legate dalla UE. E poi l'editoriale di Luca Ricolfi, flottiglia se Israele supera il limite. Poi una notizia, diciamo la grande fotografia centrale dedicata insomma a una ex coppia ormai molto romana, molto legata alla capitale, Totti e Ilari, è finita in aula per l'udienza di divorzio, tra due mesi liberi di risposarsi. Andiamo anche al Manifesto, il Manifesto, grande fotografia scattata credo proprio a Palazzo Chigi nel momento dell'incontro con gli autotrasportatori, ritrae Meloni e Salvini. A secco, proroghe, bonus e sconti a termine, il governo si avvita nella spirale del caro energia e brucia risorse per puntellare un'economia fossile che fa dell'Italia la malata d'Europa, senza soldi se non per misure tampone. Meloni aspetta un aiuto da Bruxelles che non arriva. Il Manifesto sceglie questa come apertura anche nelle pagine interne. E poi subito sotto, tra USA e Iran l'accordo è più vicino, negoziato frenetico, sul tavolo un'intesa iniziale in 10 punti. E nato il disimpegno americano se l'Europa è costretta a fare da sola, e questo a proposito della concreta possibilità del ritiro di circa 5.000 unità dalle americane, dalle forze NATO. L'addio a Carlin Petrini, un'altra idea di mondo, e poi ancora le amministrative, domani il voto nelle città, test per la destra in crisi. Andiamo poi al Dubbio, concludiamo con questo quotidiano. Falcone e Borsellino uccisi per mafia appalti, parola di procuratore. De Luca, capo dei PM di Caltanissetta, l'isolamento sul dossier fu decisivo e questo imbarazza la ANM. Quindi l'anniversario oggi della strage di Capaci diventa il primo titolo per il Dubbio. Subito sotto invece si parla del testo unico del CSM, e c'è un lancio appunto di un'intervista a Luciano Violante, ma che bavaglio, la reputazione è un diritto. E poi ancora fotografia di Carlin Petrini, il futurista che ha cambiato le carte in tavola. Noi adesso ci fermiamo, ascoltiamo una canzone e poi torniamo con i principali articoli dei quotidiani.

E allora, dopo questo bel pianoforte, torniamo agli articoli. Abbiamo detto sicuramente uno dei temi è il decreto accise e andiamo ad affrontarlo con il Sole 24 Ore, che ovviamente tratta il tema come apertura, quindi andiamo proprio a pagina 2. TIR, il bonus sale a 300 milioni, diesel sconto dimezzato a 12,2. Le decisioni del governo carburanti, rinnovato il taglio delle accise fino al 6 giugno, dopo l'incontro a Palazzo Chigi, gli autotrasportatori hanno ottenuto altri 200 milioni e un mese in più di crediti d'imposta. Se ne occupano Flavia Landolfi e Lorenzo Pace. Leggiamo alcuni stralci di questo articolo. Altri 15 giorni con le accise sui carburanti ridotte, ma stavolta con uno sconto dimezzato sul gasolio da 24,4 a 12,2 centesimi al litro, che alle stazioni di servizio ha raggiunto un prezzo praticamente identico alla benzina. E ancora 200 milioni di euro in più per potenziare i crediti d'imposta a favore degli autotrasportatori per scongiurare lo sciopero della prossima settimana, portando così la dote del bonus a 300 milioni complessivi con la proroga al mese di giugno, la proroga per i crediti d'imposta. E leggiamo ancora da questo articolo: il quarto decreto accise ha dunque rispettato le promesse, rinnovando le misure per contrastare il caro carburanti, come avevano annunciato nei giorni scorsi il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e il vice premier Matteo Salvini. In più ha aggiunto alcune novità. Il rifinanziamento per l'ex Ilva, pure contenuto in questo decreto, e poi l'altra novità riguarda il settore dell'agricoltura, che ha strappato per la prima volta dall'escalation della guerra in Iran un incentivo per l'acquisto dei fertilizzanti, anche questi appunto al centro della crisi dovuta alla guerra in Medio Oriente. Inoltre, nel ricco decreto, ci dicono ancora Landolfi e Pace, è entrato anche il finanziamento da 80 milioni annui al Fondo Nazionale del Trasporto Pubblico Locale a decorrere dal 2026. Il via libera al testo è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri, subito dopo il confronto con gli autotrasportatori. Scorriamo ancora l'articolo. Il pacchetto di misure punta soprattutto ad alleggerire la pressione finanziaria sulle imprese finite negli ultimi mesi dentro la tempesta perfetta del caro carburante, che il taglio generalizzato sulle accise ha pesantemente penalizzato, annullando gli sconti per i camion oltre le 7,5 tonnellate. E le novità naturalmente anche sul fronte delle accise, lo abbiamo già detto, depotenziato il taglio sul gasolio che passa da 24,4 a 12,2 centesimi al litro. Per la benzina invece rimane tutto uguale come i precedenti decreti. Da pagina 3 vi segnalo anche invece un articolo, anche qui a doppia firma, Giovanni Parente e Gianni Trovati. Proroga il 20 luglio delle tasse per 4,6 milioni di partite IVA, maggiorazione raddoppiata allo 0,8% per chi sfrutta il mese extra pagando entro il 20 agosto. Decreto da 624,1 milioni, coperture da Italia ad automotive, metropolitane, mobilità e coesione. E allora leggiamo l'incipit di questo lungo articolo, quasi a tutta pagina. L'esigenza di sminare il terreno da uno sciopero dell'autotrasporto che la prossima settimana avrebbe rischiato di paralizzare la logistica italiana finisce per andare incontro a tutti gli altri lavoratori autonomi, che si vedranno prorogare anche quest'anno la scadenza per i versamenti fiscali spostata dal 30 giugno al 20 luglio. Una norma entra nel quarto decreto legge sui carburanti approvati ieri sera, che entra, immagino, cioè, deve essere un
un errorino. Una norma che entra nel quarto decreto legge sui carburanti approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento vale per quest'anno 624,1 milioni presi in larga parte da stanziamenti legati a trasporti e mobilità. 251 milioni sono ricavati da un taglio al fondo per l'automotive, 80 milioni sono pescati da un fondo per la mobilità e 65 dal fondo metropolitane. Altri 100 milioni vengono da una riduzione di cassa del Fondo Sviluppo e Coesione. Il trasporto locale perde somme destinate agli investimenti, ma recupera 80 milioni sulla parte corrente con un rifinanziamento del Fondo Nazionale. È l'inizio di questo articolo a firma Parente Trovati, che trovate a pagina 3 del Sole 24 Ore. Ancora su il decreto, andiamo adesso su Repubblica, qui naturalmente del decreto accise, insomma, se ne occupano tutti, come è evidente. Qui però su Repubblica troviamo anche un'intervista a Bonelli, quindi un po' la voce dell'opposizione. Allora andiamo. Eccoci qua, siamo a pagina 10 e 11 di Repubblica. Accise, sconto dimezzato, proroga fino al 6 giugno, sospeso il fermo dei TIR in CDM. Decreto tampone per allungare la misura sui carburanti, ridotto il calo sul diesel per i camionisti, stanziati altri 200 milioni. C'è anche un retroscena firmato da Giuseppe Colombo e Lorenzo De Cicco, destra divisa sui tagli, Salvini ora basta, Meloni sacrifici utili. Comincia ad esserci appunto un po' un malcontento per questi tagli che di fatto sono necessari appunto per rifinanziare questo decreto, questo aiuto a cittadini e imprese a proposito del caro carburanti. Leggiamone l'inizio di questo retroscena. La verità è che abbiamo le mani legate dall'Europa, è un virgolettato. Si sfoga Giorgia Meloni nel chiuso della Sala Verde di Palazzo Chigi davanti alle imprese dei camionisti che chiedono aiuti, tradotto soldi, e che sono inviperiti per l'impennata dei prezzi che sopportano da mesi. La Premier voleva assolutamente scongiurare lo sciopero degli autotrasportatori, altrimenti si blocca il paese, le sussurra da settimane Matteo Salvini. E insomma, ci parla anche questo retroscena di questa riunione, di questo incontro nella Sala Verde di Palazzo Chigi tra il governo e le imprese degli autotrasportatori, che poi appunto hanno deciso di sospendere lo sciopero dopo quest'ultimo tranche di aiuti. Il titolare dei trasporti Salvini, affiancato dal fidato vice Edoardo Rixi, che non ha dormito per due notti per chiudere il provvedimento. Ebbene, appunto, però le parole di Salvini, ancora più tranchant contro l'Unione, a Bruxelles non capiscono che i soldi nella disponibilità degli stati stanno finendo. La coperta è corta, non si può andare avanti spostando soldi da una parte all'altra. Il vice premier lo dice dritto al MIT: noi siamo al limite, si è tagliato tutto quello che si poteva tagliare, anche perché viviamo in una fase in cui abbiamo il maggior numero di cantieri della storia repubblicana con i prezzi più alti. E snocciola dati: l'asfalto, il prezzo è aumentato del 70%, il suo dicastero è quello che ha dovuto attingere di più al proprio bilancio per quest'ultimo pacchetto su autotrasporto e accise, circa 145 milioni di euro. Subito dopo c'è il mimit di Adolfo Urso. Insomma, c'è questo retroscena in cui appunto anche ci sono anche poi le parole della Premier Meloni, che ci dice: ha ben presente i cruci dei suoi ministri, dobbiamo fare tutti sacrifici per il decreto. A questo giro sono stati necessari tagli lineari per finanziare il decreto carburanti. E sempre a pagina 10 e 11 di Repubblica, taglio basso, intervista all'esponente di AVS, Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli. Bruciati già 2 miliardi, alla fine pagano gli italiani, meglio tassare gli extra profitti. E questa è sicuramente
è la battaglia di questa forza politica, e non solo questa, appunto, per chiedere diciamo una correzione sul reperimento delle risorse. Comunque leggiamo alcune domande e risposte di questa intervista. Angelo Bonelli, leader di Europa Verde ed esponente di AVS: il governo prepara la proroga sullo sconto delle accise, ha fatto bene? Risponde Bonelli: no, sono altre 2 settimane di sconto pagate, ma come? Con i soldi degli italiani. In poco più di un mese il governo ha già bruciato circa 2 miliardi di euro di risorse pubbliche per calmierare i carburanti, mentre petrolieri e società energetiche continuano ad aumentare i loro profitti. E Bonelli dice ancora che gli italiani devono capire che sono beffati 2 volte. Uno crede di pagare meno, ma sono sempre loro a finanziarsi lo sconto. E, è in corso una battaglia per l'energia, e la risposta che si vorrebbe dare è il nucleare. Se va bene ci vorrebbero 20 anni di attesa e investimenti. E quindi gli si chiede dell'alternativa, risponde Bonelli: una tassa sugli extra profitti, che significa far pagare la crisi a chi ha guadagnato tanto sinora. Questo governo ha smantellato una misura simile del governo Draghi, che non era certo un pericoloso sovversivo comunista. In 3 anni le società energetiche hanno accumulato oltre 70 miliardi di extra profitti, mentre famiglie e imprese si sono impoverite sotto il peso di bollette e caro carburanti. Meloni non riesce ad approvare una vera tassa sugli extra profitti perché si è trasformata nello sceriffo di Nottingham, prende soldi ai cittadini e protegge chi si è arricchito con la crisi energetica. E ancora, a proposito anche della Green, della politica verde dell'energia, se avessimo installato 60 gigawatt di rinnovabili come avevano proposto le imprese a Meloni alla fine del 2022, oggi avremmo bisogno di 15 miliardi di metri cubi di gas in meno, l'equivalente del gas catariota e di Trump che noi oggi prendiamo. È una scelta politica precisa, dice Bonelli, difendere le lobby energetiche e lasciare gli italiani sempre più poveri. Abbiamo letto alcuni stralci dell'intervista ad Angelo Bonelli a pagina 10 e pagina 11 di Repubblica. Andiamo anche sulla Stampa, andiamo sul Corriere della Sera. Abbiamo parlato di questi malcontenti, diciamo, che riguardano alcuni ministri, insomma, malcontenti nel centrodestra per i tagli. Tutto questo poi naturalmente si lega anche alle posizioni dell'Italia nell'Unione Europea, che, come saprete, insomma, vede l'ha fatto del resto la stessa Premier Meloni, ma insomma anche il pressing del ministro per l'economia Giorgetti. Anzi, andiamo prima sulla Stampa, pagina 10, perché qui viene piuttosto documentato, insomma, intanto nel frattempo cosa si fa per il caro energia sul fronte europeo, anche perché, appunto, come ha ribadito anche ieri la Premier Meloni, il governo si sente un po' con le mani legate dalle rigidità europee. E allora pagina 10 lo scrive l'articolo Marco Bresolin, che è inviato a Nicosia, dove appunto si sta svolgendo il summit. L'Eurogruppo respinge la richiesta italiana sui conti. Giorgetti: stiamo trattando. Stop di Lagarde, deviazioni dannose anche per la politica monetaria. Dombrovskis: spazio per le spese all'interno delle regole in vigore. Insomma, è un no che forse lascia qualche spiraglio, qualche apertura. E leggiamo comunque l'incipit di questo articolo. La breve missione in terra cipriota non ha permesso al ministro Giancarlo Giorgetti di incassare il sostegno degli altri ministri sulla proposta di estendere alle spese energetiche la clausola di salvaguardia per la difesa. Anzi, l'Eurogruppo ha confermato la sua contrarietà a concedere ulteriore flessibilità, e il no è stato rafforzato anche dall'intervento della presidente della BCE Christine Lagarde, che ha consigliato di evitare
deviazioni potenzialmente dannose. Ma prima di tornare a Roma per il Consiglio dei Ministri, Giorgetti ha colto l'occasione per un nuovo faccia a faccia con il commissario Valdis Dombrovskis, l'ennesimo. Ormai vedo più lui che Crosetto, ha scherzato il titolare del Tesoro, riferendosi indirettamente al fatto che il collega della difesa continua a tirarlo per la giacchetta perché vorrebbe attivare quanto prima i prestiti del piano Safe che servono a finanziare gli investimenti militari. Questo è l'inizio dell'articolo. Subito accanto un'analisi di Pietro Reichlin: rischio sprechi e controllo dei tassi, ecco perché Bruxelles frena sulle richieste italiane. Se gli interessi dovessero salire come a Londra, Roma sarebbe la più penalizzata per il suo indebitamento. Subito sotto, pagina 10, anche un'intervista all'europarlamentare del PD René Tinagli, che dice: i governi disperato in ritardo sul PNRR daranno la colpa all'Europa cattiva. L'eurodeputata PD, il ministro già mette le mani avanti, pesano la mancata crescita e il debito. E a questo punto, vi dicevo, andiamo anche sul Corriere della Sera a leggere questo retroscena firmato da Simone Canettieri, proprio a proposito del malumore di Crosetto. Hanno all'idea di dover scegliere tra il benessere e le armi, l'amarezza e l'imbarazzo verso Giorgetti per il messaggio sui conti. E allora in questo retroscena di Canettieri inizia così: finora è coperto e allineato, in pubblico getta acqua sul fuoco, lo fa da mestre, mentre a Roma è in corso un delicato consiglio dei ministri. In privato però il ministro della difesa Guido Crosetto non nasconde da giorni un certo malessere e imbarazzo nei confronti dei suoi colleghi di governo e di uno in particolare, Giancarlo Giorgetti. Il ministro dell'economia continua a non voler dare il via libera al progetto europeo Safe e ha spiegato alla premier Giorgia Meloni che per ora no, non si può procedere. Da qui il cambio di strategia esplicitato domenica in una lettera partita da Palazzo Chigi all'indirizzo di Ursula von der Leyen: senza flessibilità per l'energia, il Safe è a rischio. E questo è l'inizio dell'articolo che racconta un po' dell'imbarazzo e del malumore del ministro per la difesa Crosetto. Accanto a questo articolo anche la nota di Massimo Franco, che invece entra più direttamente nella questione della politica italiana, alludendo anche alla legge elettorale, alla quale pure dobbiamo dedicare qualche attenzione, perché oggi ce ne sono davvero tanti di articoli su questo. Le trattative di maggioranza e il ritiro dei salviniani, la nota di Massimo Franco, che inizia così: ci sono due notizie date ieri dal ministro delle riforme e degli affari regionali, il leghista Roberto Calderoli, e a prima vista sono entrambe un via libera alle strategie della maggioranza in questa coda di legislatura, ma con un'eco contraddittoria. La prima è che la riforma elettorale si fa, assicura Calderoli, perché la coalizione starebbe raggiungendo una mezza intesa su un'ipotesi di compromesso sul premio in seggi da offrire ai vincitori. La seconda, sempre per bocca di Calderoli del ministro, è che il sì della Lega è quasi certo, ma non scontato. Il progetto caro alla premier Giorgia Meloni e al suo partito andrà in porto solo se si approverà anche la controversa autonomia regionale. Se non c'è l'autonomia, avverte Calderoli, non c'è niente. E tra l'altro, insomma, in questa nota di Massimo Franco si dice anche che comunque il vice premier il ministro della Lega Matteo Salvini ribadisce solo che la legge sul voto non è in cima ai suoi pensieri. La Lega perde pezzi e il leader sta pensando a un ritiro di due giorni come quello percorso che fanno le squadre in crisi per capire il percorso dei prossimi mesi. Potete leggere la nota di Massimo Franco a pagina 11 del Corriere della Sera. E restiamo su questo quotidiano. Abbiamo detto della legge elettorale, e qui dobbiamo andare, direi, a pagina 21. È interessante l'analisi di
Franceschini, dell'ex ministro della cultura PD. Siamo a pagina 21 del Corriere della Sera, siamo nei 7 giorni di Francesco Verderami. Non è una profezia quella dell'ex ministro della cultura, ma una constatazione dettata dall'analisi dei numeri e delle proiezioni. Con l'attuale meccanismo di voto, il pareggio nel 2027 è dato quasi per scontato. Se ne sono resi conto anche gli esperti del PD, che usando persino i risultati del referendum sulla giustizia sono giunti praticamente alle stesse conclusioni. Così il fantasma della non vittoria riappare all'orizzonte 14 anni dopo il risultato che impedì a Pierluigi Bersani di andare a Palazzo Chigi, scrive Verderami. E sono considerazioni queste che sono state tratte da una riunione riservata durante la quale appunto l'ex ministro Franceschini ha ripercorso la storia del palazzo, del suo rapporto con il paese. I governi di larghe intese possono essere un'eccezione, ma ora stanno diventando la regola. Dalla caduta dell'ultimo governo Berlusconi ce ne sono stati 4, 2 guidati da politici, Enrico Letta e Matteo Renzi, e 2 guidati da tecnici, Mario Monti e Mario Draghi. Il punto è che in coincidenza di questa fase è aumentata la spinta dei populismi. Leggiamo stralci di questo articolo, tutto pieno di riflessioni. Nel centro-sinistra sono tutti convinti che non si debba discutere con la Premier. Mi chiedo però, se restasse il Rosatellum e dal voto non emergesse una chiara maggioranza, i duri e puri toccherebbe trattare con il centrodestra per il governo. Insomma, in Parlamento, ci dice ancora Verderami, si preannuncia una resa dei conti tra bipolaristi e pareggisti e non c'è dubbio su quale sia la linea di Franceschini, pur militando nello schieramento avverso a Meloni, ma il conflitto politico non è limitato al tema della governabilità. E si conclude così questo articolo. Secondo voi cos'è più importante, Palazzo Chigi o il Quirinale? Ecco cos'è davvero in gioco. Trattare con Giorgia o no, il dilemma nel centro-sinistra con lo spettro del pareggio. La spinta di Franceschini per il dialogo sulla legge elettorale lo trovate a pagina 21 del Corriere della Sera. Tra l'altro, sempre sul medesimo argomento, vi segnalo anche Repubblica. Qui invece siamo a pagina 13, articolo firmato da Tommaso Ciriaco, Rebus legge elettorale, Fratelli d'Italia prepara il blitz, no al voto sulle preferenze. In commissione la destra non vuole emendamenti, la sinistra punta alla modifica per isolare Forza Italia e far saltare la riforma. E allora ci dice Ciriaco in questo lungo articolo: tutto è pronto per la guerriglia sulla legge elettorale, esploderà molto presto. La scintilla sarà un blitz che si apprende, la destra sta pianificando e che la sinistra in queste ore ha fiutato e intende denunciare. A ballare sarà soprattutto la maggioranza in una partita a scacchi i cui effetti promettono uno scontro dagli esiti imprevedibili. E si parte dai fatti, tutto nasce da una soffiata arrivata ai vertici del melonismo qualche giorno fa, che si può riassumere così: il campo largo si prepara a boicottare la riforma della legge elettorale sul nodo delle preferenze, a incunearsi su uno dei punti critici della legge, che è poi il principale terreno di scontro su cui manca ancora un'intesa del centrodestra. Qual è la strategia della sinistra dunque? Votare in commissione a favore di un emendamento sulle preferenze che Fratelli d'Italia sarebbe di fatto costretta a presentare per tenere fede ad un impegno dichiarato pubblicamente da Giorgia Meloni. Una precisazione a questo punto: in commissione il voto è palese. I meloniani, promotori dell'iniziativa, sarebbero vincolati al voto a favore, la Lega probabilmente pure. Con il sostegno del PD e di altri settori dell'opposizione, le preferenze avrebbero possibilità concrete di essere approvate senza il concorso di Forza Italia. Naturalmente l'articolo continua, è lungo e non possiamo leggerlo tutto, siamo a pochi minuti dal termine della rassegna, ve lo segnalo comunque su Repubblica a pagina 13.
E vado anche sulla stampa per segnalarvi sempre sul tema della legge elettorale. E qui siamo a pagina 15, il taccuino di Sorgi. Eccoci qua. Appesi a Calenda e Vannacci, passeranno alla storia, si intende, quella contingente della politica italiana come i due leader più corteggiati nell'anno che precede le elezioni. Uno, Calenda, ricevuto a Palazzo Chigi, rispettato, ascoltato, pur sapendo che non sarà mai allineato è alleato al centrodestra, ma almeno per acquisire la certezza che non passerà col centrosinistra. L'altro, leader Vannacci, che nel frattempo sta reclutando transfughi in tutta forza e a qualsiasi livello, camere, regioni, comuni, più che altro sopportato e guardato a vista per capire dove voglia arrivare. E se Calenda, correndo da solo, come ha fatto da quando ha fondato il suo partito Azione, può mettere a rischio il risultato del centro-sinistra, che punta a battere Meloni e rispedirla all'opposizione, Vannacci, con Futuro Nazionale, può farlo con il centrodestra, che ogni giorno diventa sempre più disponibile ad accontentarlo in termini di seggi sicuri e punti programmatici. Entrambi, cioè Vannacci e Calenda, sono perfettamente consapevoli che la loro credibilità di fronte agli elettori crescerà se resteranno da soli. Andiamo verso la conclusione di questo taccuino di Marcello Sorgi sulla stampa. La legge elettorale, quasi certo, non creerà sbarramenti per Calenda e Vannacci, e se alla fine rimarranno soli, più probabile per il primo, meno per il secondo, la loro vera soddisfazione sarà far gareggiare e rischiare centrodestra e centrosinistra senza i loro voti. E siamo a pagina 14 della stampa, che ospita anche un articolo di Federico Capurso, Fratelli d'Italia, Operazione Nostalgia, la paura di Vannacci sta spingendo il partito a riallacciare i legami con la destra sociale, allentati con la conquista del governo per recuperare gli elettori in bilico tra i due mondi. E insomma, secondo Capurso, il ricordo improvviso, ci dice, di Almirante, l'anniversario della morte di Almirante da parte del presidente Giorgia Meloni, sia probabilmente da intendere proprio come operazione politica studiata. Ci dice, dal 2022 non ne aveva più parlato, invece poi le è tornata la memoria. E questo per indirizzo preciso, che è quello di Roberto Vannacci. Infatti, in questo articolo vengono riportati anche frasi.

vale circa l'1%, forse addirittura l'1,5%, e quindi una percentuale che rischia di essere decisiva. Ecco perché, secondo Federico Capurso, a pagina 14 della Stampa, c'è, diciamo, un po' di ritorno alla nostalgia, anche non solo, ma per fini squisitamente elettorali. Alla pagina seguente vi segnalo, non c'è tempo di leggere, ma insomma, un'importante intervista, la fa Mirella Serri a Giuliano Amato, ex premier, presidente emerito della Consulta. La Costituzione non è di sinistra, è di tutti, così i giovani hanno deciso il referendum. Stralci di questa lunga intervista a Giuliano Amato, che ha doppia firma per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana. Famoso referendum, esce con un libro, Le stagioni della Repubblica, scritto a quattro mani appunto da Giuliano Amato e anche da Giovanni Tarli Barbieri, che è docente di diritto costituzionale all'Università di Firenze. Mancano circa tre minuti, quindi vado, diciamo, concludo la nostra rassegna a proposito della legge elettorale, perché anche su Avvenire c'è un intervento in questo senso e ve lo segnalo, siamo a pagina 9. E un'intervista a Dario Parrini del Partito Democratico e anche vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, un'intervista realizzata da Angelo Picariello, pagina 9 di Avvenire. Meloni metta la faccia sulle preferenze e rinunci al voto segreto. Il senatore Dem è il motivo per cui il DDL parte dalla Camera. Anche con il premio al 42%, un Parlamento di cooptati crea un'emergenza democratica. Non si illuda Giorgia Meloni ora di poter proporre il superamento delle liste bloccate per farsele poi bocciare dai veti di Forza Italia e Lega. Sarebbe una pantomima ignobile e dovrebbe aver imparato a sue spese che non funziona. Questo è il virgolettato di Dario Parrini, appunto vicepresidente Dem della Commissione Affari Costituzionali del Senato, esperto di sistemi elettorali. La riforma elettorale irricevibile per il PD, scrive questo articolo, questa intervista appunto il giornalista, anche nella nuova versione, e ancora virgolettato di Parrini, non cambia praticamente niente, dice, e anche sull'apertura di Fratelli d'Italia sulle preferenze avanza un sospetto che la legge sia stata incardinata alla Camera perché, a differenza del regolamento del Senato, a Montecitorio il voto segreto può essere accordato anche alle leggi elettorali. C'è un precedente: la bocciatura della proposta delle preferenze nell'Italicum nel 2014, avvenuta alla Camera proprio a voto segreto. E quindi Meloni ha aperto però sulla legge elettorale al contributo delle opposizioni. Perché parla di pantomima, la domanda? La risposta: scegliendo di incardinare il testo sulla Camera, il centrodestra si è lasciato la possibilità del voto segreto. È di tutta evidenza che i parlamentari eletti per selezione dei gruppi dirigenti di partito saranno restii, lo sono già stati nel segreto, a infliggersi un diverso sistema di voto. Meloni deve metterci la faccia e deve chiedere di votare alla luce del sole. L'intervista la trovate a pagina 9 di Avvenire, intervista a Dario Parrini, senatore Dem e vicepresidente Affari Costituzionali del Senato, insomma anche esperto di leggi elettorali. Sono le 10:55, noi ci fermiamo qui con la nostra edicola. Ringrazio Patrizio Gotti in regia e vi lascio a Fuori dal Comune con Lucrezia Scardini.

0: Dal comune, trasmissione di GR Parlamento realizzata in collaborazione con l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Oggi è il 23 maggio, una giornata dedicata alla legalità istituita per commemorare tutte le vittime delle mafie. La data è stata scelta per ricordare la strage di Capaci, il 23 maggio del 92, in cui persero la vita il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Ben 500 kg di tritolo fecero saltare in aria le auto sulle quali viaggiavano su un tratto dell'autostrada A29, appunto di Capaci, vicino a Palermo, dopo essere atterrati all'aeroporto di Punta Raisi di ritorno da Roma. Noi con qualche annetto ricordiamo bene quelle stragi, così come le altre che hanno segnato la storia del nostro paese in termini di attacchi allo Stato. Quasi due mesi dopo, anche via D'Amelio, il 17 luglio, la strage che uccise un altro magistrato antimafia e amico di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, e cinque agenti della sua scorta. La giornata della legalità è stata istituita nel 2002, coinvolge ogni anno anche per fortuna migliaia di studenti proprio per non dimenticare, scuole e istituzioni in tutta Italia in progetti educativi per promuovere i valori di giustizia, responsabilità civile e contrasto alla criminalità organizzata. Avremo con noi sei sindaci da nord a sud che ci racconteranno le loro realtà, ma cominciamo con il primo ospite. Abbiamo in collegamento il dottor Antonio Ragonesi, responsabile dell'area sicurezza e legalità dell'ANCI. Benvenuto, dottor Ragonesi.
1: Grazie, un saluto a voi e agli ascoltatori.
0: Grazie, dottore. Io le chiederei, nell'ambito del possibile, chiaramente, di una breve panoramica dei progetti dell'Associazione dei Comuni Italiani in favore della legalità e del contrasto alle varie mafie, perché qui parliamo di mafia generalizzando.
1: Sì, ma io partirei proprio da una frase del giudice Falcone che parlava appunto come le mafie vendessero bene il loro modello vincente e che si presentassero in queste vesti verso la gente, verso le persone, che lo Stato invece non ce la farà fin quanto non sarà diventato esso stesso un modello vincente. Ecco, io credo che l'attività, la principale attività rispetto al contrasto sociale, culturale, alla criminalità organizzata stia proprio nell'essere vincente verso le persone, verso i cittadini, e da questo punto di vista quindi non posso non rifarmi a tutto il lavoro che si sta portando avanti per migliorare la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, cioè i beni confiscati alle mafie, che sono il principale aspetto
0: sanzionatorio, di se vogliamo impropriamente definirlo.
1: Assolutamente.
0: E questi beni confiscati alla mafia o alle mafie in generale, come può essere la camorra, 'ndrangheta, eccetera, dottor Ragonesi, a che cosa in particolare vengono destinati? Perché immagino non sia neanche tanto facile la gestione di questi immobili.
1: Non è facile la gestione, spesso hanno un cattivo stato di conservazione, ci sono difficoltà sicuramente per accedere e anche identificare alcuni procedimenti, anche per sanare delle difformità che hanno. Però c'è un tema molto importante, che vanno restituiti alla collettività, alla comunità locale, quindi devono far parte di attività a favore dei cittadini della comunità locale, in primo luogo sugli aspetti indicati dal codice antimafia ai fini sociali.
0: Cioè, in sostanza non possono essere tra virgolette venduti o ceduti a privati, ma devono avere un progetto che sia educativo, che sia terziario, che sia di qualsiasi cosa, che però abbia un riferimento sociale, questo che avete in mente voi come ANCI?
1: Sì, in ultima ipotesi potrebbero anche essere venduti, ma la restituzione alla collettività di questi beni assume un valore anche che va al di là del valore economico dello stesso bene.
0: Certo.
1: È proprio quel riscatto atto da parte dello Stato nei confronti appunto della criminalità organizzata, vinco io rispetto a te. Ecco. Quindi essere efficaci su questo versante significa colpire veramente al cuore la criminalità organizzata, ed è per questo che anche recentemente abbiamo dato vita a un gruppo di lavoro di cui fanno parte diverse città, tra cui ovviamente Palermo, Napoli, Bari, Roma Capitale, Bologna, Torino, con l'obiettivo di creare e aggiornare gli strumenti amministrativi, regolamento comunale, piuttosto che gli atti interni, per migliorare la fluidità anche di interlocuzione tra gli uffici. Sì. Vede, i beni non sono solo dei cespiti, sono soggetti destinatari di idee, di progettualità, e quindi è necessario mettere insieme diverse competenze all'interno delle amministrazioni comunali, proprio perché attorno a questo valore, a questo bene, possa nascere un progetto anche di capacità attrattiva di risorse comunitarie, nazionali, regionali, e uno sviluppo che appunto vada nella direzione anche di creare opportunità per il territorio.
0: Ecco, dottor Ragonesi, è impressionante il numero dei comuni coinvolti. Secondo i dati recentissimi di 2 giorni fa, il 21 maggio 2026, i comuni coinvolti in questo progetto dei beni confiscati e quindi poi non tutti assegnati, immaginiamo, perché insomma c'è un iter da seguire, ma insomma sarebbero 1100 i comuni coinvolti. Questi comuni che sono coinvolti in questi progetti di confisca dei beni alle mafie vi contattano, cioè contattano l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani prima di procedere, o procedono e vi segnalano semplicemente quello che sta succedendo, visto che avete messo su comunque un, diciamo così, un gruppo di lavoro?
1: Beh, sicuramente ci contattano lì dove incontrano problemi. E purtroppo sono tanti, diciamo, le chiamate che arrivano qui e anche alle ANCI regionali. Lei tenga conto che di questi 1100 comuni, quasi 1000 sono piccoli comuni.
0: Certo.
1: E molti hanno più beni destinati. Quindi è necessario costruire delle alleanze territoriali, è necessario individuare anche soggetti, come dicevo prima, capaci di proporre progettualità, di attrarre risorse economiche. Molti di questi beni devono essere anche adeguati alle nuove funzioni. Pensi banalmente, una villetta sequestrata, un boss mafioso che si converte e diventa centro antiviolenza per le donne. Questo significa che deve far parte di un piano territoriale più ampio, non
0: indubbiamente.
1: Ha bisogno degli adeguamenti anche edilizi, interni, quindi è un progetto che deve e necessita di sviluppo e di risorse.
0: Certo, chiarissimo.
1: Insomma,
0: è un lavorone, non si ferma la confisca
1: insieme
0: del bene.
1: Insieme con il terzo settore.
0: Certo. Dottor Ragonesi, io la ringrazio per essere stato con noi, aver partecipato a questa puntata di Fuori dal Comune, dedicata appunto alla giornata della legalità che ricorre proprio oggi, 23 maggio. E la ringrazio per essere stato con noi. Passo a dare il benvenuto al professor Vincenzo Musacchio, esperto di strategie di contrasto alla criminalità organizzata, anche transnazionale, nonché criminologo forense investigativo associato a vari istituti internazionali a Newark, negli Stati Uniti, a Londra, nel Regno Unito. Professor Musacchio, io mi fermo qui col suo curriculum perché è spaventosamente lungo. La ringrazio intanto per essere con noi e benvenuto.
2: Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Insomma, lei è uno studioso di un fenomeno che praticamente è nato con il mondo e ancora non riusciamo a debellarlo completamente. Quali sono... È difficile, mi rendo conto, non c'è la medicina per contro le mafie, ma quali altri tipi di contrasto si potrebbero attivare, attuare per cercare di arginare, se non altro, questo fenomeno che è sempre più dilagante?
2: Guardi, io innanzitutto parlerei di nuove mafie, perché negli ultimi 20-30 anni ci sono state delle metamorfosi che hanno portato a delle organizzazioni criminali completamente diverse, certo, rispetto a quelle a cui siamo abituati. Quindi adesso abbiamo mafie transnazionali, tecnologiche, corruttive, invisibili, quindi hanno caratteristiche completamente diverse dal passato. Con queste caratteristiche abbiamo pochi antidoti, tra cui diciamo il principale, io ritengo, sia la cooperazione internazionale e poi l'armonizzazione dei sistemi penali in ambito europeo, perché dobbiamo dimenticarci una lotta territoriale, ma dobbiamo concentrarsi invece su una lotta transnazionale, perché le mafie ormai operano in ogni parte del mondo. Noi abbiamo un esempio nel nostro territorio che è l''Ndrangheta, che è presente in tutti i continenti, persino in Australia, in Sudafrica. Quindi se non avessimo strumenti tecnologici adeguati e la cooperazione internazionale, la battaglia, secondo me, sarebbe persa in partenza.
0: Ma questa nuova morfologia delle varie mafie, giustamente come sottolineava lei, è al passo con i tempi, quindi tecnologicamente anche avanzate. Secondo lei riguardano le nuove generazioni, tra virgolette, di persone che sono comunque nate in un contesto mafioso, di organizzazione criminale, oppure hanno doti attrattive a prescindere e quindi nuovi proseliti?
2: Guardi, un po' tutte e due, perché comunque anche i figli dei vecchi boss ormai sono tutti laureati, alcuni capi bastone dell''Ndrangheta hanno figli che hanno studiato in grandi università anche all'estero, ma c'è anche l'attrattiva, perché ovviamente le nuove mafie possono muovere quantità di denaro inimmaginabili che gli provengono dal traffico di sostanze stupefacenti, quindi il fenomeno, diciamo, è biunivoco, e questa è la loro grande vera forza, perché loro hanno al loro servizio la cosiddetta area grigia, professionisti. Per farvi un esempio e far capire a chi ci ascolta qual è la loro potenza, i 5 hacker più famosi al mondo, che prima operavano per le agenzie americane e russe, oggi lavorano per i cartelli del narcotraffico colombiani e messicani.
0: Insomma, alla fine sono sempre i soldi, il denaro, quello che muove il mondo dal punto di vista della criminalità.
2: Il metodo mafioso è cambiato, non è più il metodo mafioso concentrato solo sull'intimidazione e la violenza, ma oggi diciamo è più forte della violenza e la corruzione, quindi la grande quantità di denaro.
0: Certo.
2: E se io posso permettermi di assoldare al mio servizio i migliori in ogni campo, è chiaro che divento un'organizzazione difficilmente, diciamo, sconfiggibile con gli strumenti, certo, che abbiamo noi in questo momento.
0: Professor Musacchio, le posso chiedere di rimanere con noi per commentare insieme le testimonianze e le iniziative dei sindaci che ospitiamo oggi a Fuori dal Comune?
2: Certo.
0: Così, grazie. Cominciamo quindi con un sindaco di un paese simbolo, il dottor Stefano Pisani, sindaco di Pollica in Campania. Benvenuto.
3: Grazie, buongiorno.
0: Lei è uno degli eredi di una pesante eredità. Pollica, dopo l'assassinio di Angelo Vassallo, il pescatore è divenuto sindaco, impegnato in prima linea, lo ricordiamo, nel contrasto al crimine organizzato nell'area, e per questo preso di mira dalla camorra e ucciso nel 2010. Voi avete seguito il modello di legalità che aveva istituito Angelo Vassallo, avete continuato anche in suo nome a cercare di contrastare questi fenomeni. In che modo?
3: Beh, innanzitutto vorrei dire che l'eredità di Angelo è un'eredità straordinaria, ma non pesante. È veramente importante per noi amministratori avere dei modelli di riferimento come quello di Angelo Vassallo. Io sono stato particolarmente fortunato perché abbiamo per 5 anni lavorato insieme in questa direzione e abbiamo voluto trasferire alle nuove generazioni la modalità corretta per l'utilizzo delle risorse territoriali. Il paradosso è che con la scomparsa di Angelo lui ha voluto difendere la sua terra fino all'ultimo, anche con la sua vita, dall'aggressione del crimine organizzato, dallo spaccio di droga. Lui era riuscito a generare ricchezza genuina, positiva, un valore economico positivo per il territorio, che però è diventata anche ambizione di coloro che a questa terra non volevano affatto bene, hanno tentato di sporcare il lavoro di Angelo. Noi adesso, grazie alla grande passione che Angelo poneva in essere nella sua azione amministrativa, siamo riusciti invece a trasferire alle nuove generazioni, ai ragazzi di Pollica e di tutti coloro che passano da Pollica, un'esperienza straordinariamente importante per indicare una via diversa, fatta di legalità, fatta di opportunità vera all'interno di quella che è la nostra legislazione, ma soprattutto attraverso il rispetto per il territorio che viviamo quotidianamente. Questo era quello che con Angelo avevamo condiviso, la visione, la progettualità per un territorio, e poi è diventata anche un'ispirazione per molti altri in giro, non solo per l'Italia ma anche per il mondo, visto il lavoro internazionale che Angelo aveva fatto all'interno di diverse reti di città e che noi abbiamo continuato a fare anche grazie al patrimonio culturale della Mediterranea. Ecco, proprio la valorizzazione dei patrimoni territoriali, come la dieta mediterranea, poi diventato patrimonio UNESCO, sì, hanno rappresentato il senso di un'azione amministrativa che ci diceva: possiamo fare bene da soli, senza andare in una direzione sbagliata, sfruttando le risorse del territorio, utilizzando le risorse del territorio, senza piegarci a quella che è l'illegalità che molto spesso ritroviamo al sud, ma di cui Pollica ha saputo sempre fare a meno. E ripeto, la forza della figura
0: voi siete
3: di Angelo,
0: un po' simbolo, siete diventati un po' un comune simbolo della lotta alle mafie, del ripristino della legalità, non solo con Angelo a seguire, come giustamente stava sottolineando lei, ma come rispondono i cittadini di Pollica e dell'area circostante?
3: I cittadini di Pollica sono diventati essi stessi un baluardo per difendere il territorio dall'illegalità. Cioè, la morte di Angelo, che a molti è potuto sembrare soltanto un fatto fortemente negativo, di grande dolore, così come l'abbiamo vissuto noi della nostra comunità, soprattutto la famiglia di Angelo, è diventato anche uno strumento di grande potenza delle scelte per il territorio. Paradossalmente, chi ha ucciso Angelo ha commesso un errore strategico, incredibile. Pensavano di abbattere un baluardo del territorio,
0: hanno avuto un ritorno
3: potente, certo, da generare l'ansia, la volontà, la passione di tutti i cittadini di Pollica nella difesa del territorio. I primi anni senza Angelo sono stati veramente difficili e bui, eravamo presi tutti dallo sconforto, ma poi ha vinto il seme di speranza che Angelo e noi avevamo piantato anni addietro, e ci siamo ripresi il nostro futuro raccontando agli altri che è sempre possibile fare la differenza, e soprattutto farlo all'interno della legalità, dell'amore per la nostra terra, che secondo me è il valore assoluto che Angelo.
0: E la spinta propulsiva di tutto, diciamo.
3: Assolutamente sì.
0: L'amore per la terra, per il proprio territorio, la valorizzazione.
3: Assolutamente sì, e quello è il tema più sensato che noi cerchiamo di raccontare alle nuove generazioni: è questo amore per la terra diventa economia sana, attraverso la quale possiamo continuare ad immaginare di poter vivere in tranquillità questi luoghi. Quello che spesso la criminalità cerca di fare è costruire un'alternativa anche economica in condizioni di particolare difficoltà, quando invece il sistema economico del territorio è sano, crea degli anticorpi naturali anche all'interno dell'imprenditoria, che riesce a tenere fuori investimenti non graditi. La grande attenzione che noi mettiamo nel controllare quello che accade sul nostro territorio, pensate, un comune come Pollica agli inizi degli anni 90 aveva un prezzo a metro quadro degli immobili tra i 1.000 e i 1.500 euro. Oggi a Pollica comprare casa può valere anche 10.000 euro a metro quadro.
0: Ma sta scherzando? Ma Milano
3: no,
0: a metro quadro?
3: È proprio così. Questo ha dei pro e dei contro che noi ovviamente stiamo cercando di regolare. Però immaginate chi volesse portare a casa degli affari loschi sul nostro territorio andrebbe facilmente a nozze in queste condizioni.
0: Sì.
3: E questo invece è garantito, la difesa del territorio è garantito, uno, dalla presenza di cittadini oramai molto attenti a quello che ci accade intorno, ma anche a noi come pubblica amministrazione, che abbiamo aumentato il presidio del territorio, abbiamo fatto investimenti in sicurezza, e questo è la normalità. Ma poi abbiamo anche strutturato collaborazioni con le principali forze dell'ordine per regolare e verificare quali sono gli investimenti sul territorio. Chi prima di me intervenivo parlava di una criminalità che ha cambiato le sue sembianze.
0: Sì.
3: E quindi noi abbiamo dovuto imparare a difenderci, però il valore assoluto dell'amore per la nostra terra è stato veramente determinato dalla possibilità che Angelo Vassallo ha voluto ridare alla nostra terra. Se Angelo avesse fallito con la sua morte, noi saremmo stati banalmente preda della criminalità. La sua morte invece, i suoi insegnamenti, il lavoro che abbiamo fatto insieme ha fatto la differenza. Noi abbiamo potuto proseguire quella strada con grande determinazione.
0: Certo, certo, ed è un gran bel lavoro, noi vi facciamo i complimenti, perché non è facile, insomma, attraversare questi periodi, appunto, anche di cambiamenti che ci circondano, soprattutto se parliamo di legalità e mantenimento, educazione alla legalità, così come il sindaco Pisani ci stava raccontando, sindaco di Pollica in campagna, Stefano Pisani, che ringrazio per essere stato con noi, e passo a presentare adesso dalla campagna, andiamo alla Sicilia, a Caltagirone, un altro luogo simbolo, se vogliamo. Ed è il dottor Fabio Rocuzzo ad essere con noi. Buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e grazie per l'invito.
0: Sindaco, memoria civile, educazione alla legalità, contrasto alla cultura mafiosa, sono sempre concetti che gravitano intorno alla realtà un po' di tutti i comuni, perché credo nessuno sia scevro da nord a sud da infiltrazioni di ogni tipo. E voi come state agendo? Che tipo di progetti avete in atto?
4: Allora, gravitano attorno alla realtà di tutti i comuni, ma di alcuni comuni in modo particolare. Io faccio il sindaco di una città il cui territorio è esteso più di 380 chilometri quadrati, con frazioni distanti anche 20-22 chilometri dal centro abitato, difficile da controllare, molto esteso, ed è la ragione per la quale il numero due di Cosa Nostra in Sicilia, Nitto Santa Paola, ha vissuto buona parte della sua latitanza in una frazione, in un casolare del mio territorio, e analogamente è accaduto che altri boss mafiosi siciliani, dentro porzioni molto distanti dalla città ma del mio territorio, acquisissero casolari e lì facessero incontri e summit di mafia. In uno in particolare, incontrata a Bongiovanni, di proprietà di un tale Rampulla che fu uno degli artificieri della strage di Capaci, vi era un casolare nel quale erano soliti riunirsi. Caltagirone ha sempre avuto un tratto un po' subdolo, una città con pochissimi omicidi di mafia, tenuta lontana dai riflettori proprio perché lì i mafiosi potessero incontrarsi e nelle banche potessero depositare i profitti del loro malaffare. Allora abbiamo attivato una procedura intanto di acquisizione di un bene confiscato alla mafia, proprio quella masseria, che oggi simbolicamente è diventato un luogo di cultura dell'antimafia, che abbiamo affidato alla Caritas, con la quale organizziamo lì tante iniziative di coinvolgimento dei giovani, del mondo della società civile, gli scout, perché la cultura antimafia cominciamo a costruirla dal basso, certo, raccontando e spiegando ai giovani, ai bambini, nelle scuole, nelle parrocchie, che cos'è la mafia, in che modo si determina e quanto è subdola, a partire dalla cultura mafiosa per poi arrivare alla estorsione e all'utilizzo di risorse finanziarie provenienti da attività di malaffare, o noi non riusciremo mai a debellarla e sconfiggerla. Io in questi 4 anni e mezzo ho lavorato molto con il mondo della chiesa, del volontariato, col mondo della scuola più in generale, e credo che i risultati che abbiamo raggiunto siano risultati importanti. Porteremo una grande manifestazione in ricordo dell'omicidio di Falcone e degli uomini della sua scorta e della moglie Morvillo, ed è mantenendo viva la memoria che noi potremo davvero raggiungere obiettivi più significativi.
0: Certo, certo. E la Sicilia, insomma, paga lo scotto da decenni, insomma, pare che le cose cambino perché voi vi impegnate, voi delle amministrazioni locali, e ci rendiamo conto che non sono progetti facili da portare avanti. E anche a lei faccio la stessa domanda che ho fatto al sindaco Pisani. Sindaco Rocuzzo, come risponde la cittadinanza? E soprattutto i giovani, visto che i progetti mirano proprio all'educazione delle nuove generazioni.
4: Risponde bene. Io ho un parametro temporale circoscritto ai 4 anni e mezzo nei quali faccio il sindaco, ma la mia percezione è una percezione positiva. A tutte le iniziative che solitamente organizziamo vedo molti giovani e vedo anche un effetto in qualche modo di disseminazione delle tante iniziative nella lotta alla mafia che realizziamo. Quindi la mia valutazione è che più cose faremo e con più costanza le realizzeremo, e più giovani, donne e uomini della società civile saremo in grado di coinvolgerlo, di coinvolgere, ma non dobbiamo assolutamente fermarci, dobbiamo andare avanti lungo questa direzione, perché se cade il silenzio tutto riprende esattamente come prima. Se manteniamo viva la tensione attraverso la restituzione della memoria di ciò che è stato, di ciò che è accaduto, potremo sperare in una società migliore.
0: Certo, le faccio un'ultima domanda, poi la ringrazio e la saluterò. Quanto può influire, diciamo, nell'attrattività delle organizzazioni criminali, soprattutto per le nuove generazioni, se l'economia di un paese, di una città, diciamo, non è florida, e quindi, ne so, il lavoro sottopagato, purtroppo questo è un altro fenomeno che ha a che fare, il lavoro nero, la tratta dei lavoratori. Secondo lei Quale incidenza può avere e si può veramente contrastare sul territorio?
4: Beh, può influire moltissimo, ma molto dipende dalla politica. In Sicilia abbiamo ancora troppi esempi di politici, sindaci, consiglieri comunali che si rivolgono alla mafia per ottenere consenso elettorale. E questo genera nefandezze su nefandezze, perché è chiaro che in una società nella quale un giovane trova lavoro affrancandosi dal bisogno, certo, e non essendo costretto a prostituirsi alla mafia e alla politica, è molto più improbabile che diventi un affiliato o un braccio armato della mafia. Al contrario, in una realtà, e in Sicilia ce ne sono parecchie, nelle quali invece si è costretti a vendersi a qualcuno per lavorare, per sopravvivere, questa diventa manovalanza e diventa ossigeno per la mafia.
0: Indubbiamente. Grazie al sindaco Fabio Roccuzzo per essere
4: grazie
0: stato con noi.
4: Grazie a voi.
0: Grazie, ricordo essere il sindaco di Caltagirone in Sicilia. Restiamo in Sicilia, andiamo ad Avola con la sindaca Rossana Cannata. Buongiorno, benvenuta.
5: Grazie, buongiorno a voi, grazie per l'accoglienza e un saluto a chi ci ascolta oggi.
0: Lei è sindaca di un comune siciliano che naturalmente, insomma, non sarà scevro da infiltrazioni o comunque, insomma, ha impegnato in attività di contrasto alle organizzazioni criminali, ma voi in particolare avete anche, diciamo, da ricordare delle vittime che riguardano la stampa, quindi giornalisti di mafia giornalisti che si sono occupati di mafia e che per questo hanno pagato con la vita, come Giuseppe Fava. In nome di Giuseppe Fava, voi del comune avete attivato qualche iniziativa?
5: Sì, è un nome a noi tanto caro e a me personalmente anche tanto caro, una figura straordinaria, un giornalista siciliano che ha raccontato pagine contro la mafia, contro la malavita, e noi lo onoriamo, lo ricordiamo quotidianamente perché il suo nome è all'interno di una struttura sportiva. Abbiamo intitolato un pallone, una struttura tensostatica proprio a lui. Io continuo il mio percorso di politica da vicepresidente della Commissione Regione Siciliana Antimafia, adesso da sindaco ho avuto l'onore di essere al fianco di Claudio Fava, proprio il figlio del grande Pippo Fava, e quindi in questo percorso ho ritenuto che era giusto, doveroso, perché poi è anche un dovere di noi istituzioni fare memoria, fare proprio quotidianamente una scelta che è quello di dare degli esempi alla nostra città. Certo. E quindi lo sport che diventa un antidoto alla mafia, quindi una struttura sportiva che giornalmente ricorda i nostri giovani, le società sportive, a chi svolge campionati all'interno, che Pippo Fava era un grande uomo da cui sicuramente trarre anche ispirazione.
0: Ecco, sindaco Cannata, amo la collega un po' il tema della legalità, la libertà di stampa, alla memoria civile e alla formazione delle nuove generazioni. Come rispondono le nuove generazioni a tutto questo? Che è una cosa importante.
5: Io dico che tutto nasce da un seme che appunto fa una pianta, e in questo caso tutto nasce da piccoli uomini e piccole donne che rappresentano poi la società dell'oggi, del domani, del futuro. E sicuramente la libertà di stampa, che appunto ricordiamo con Pippo Fava, ma la libertà del pensiero e la forza, io dico, delle parole che ogni giorno si spendono, rappresentano tanto. Quindi il valore di dire come stanno correttamente le cosa. Le nuove generazioni, io dico che recepiscono questi messaggi. Io mi ritengo orgogliosa della città che amministro, perché vedo che in atto c'è un cambiamento. La Sicilia preistorica, se posso definirla così, di quegli anni bui, è cambiata, e quindi io vedo sempre un po' la positività e la reazione soprattutto, quindi reagire a qualcosa che ha devastato anche un po' l'immagine di noi siciliani, ma che adesso invece è un riscatto. E quindi continueremo sempre su questa strada, perché io dico, l'impegno è sempre quotidiano, la scelta si fa ogni giorno in ciò che si fa.
0: E attraverso, diciamo così, le attività imprenditoriali o commerciali, Avola si impegna anche nella formazione delle nuove generazioni, che non sia soltanto l'educazione alla legalità, ma anche l'istruzione, tra virgolette, al lavoro, cioè proprio all'attuazione pratica, anche per contrastare questi fenomeni?
5: Beh, sicuramente ci sono tante iniziative, collaborazioni e condivisioni che si fa col mondo dell'imprenditoria. Quando si parla di imprenditoria, appunto, è quello di denunciare, di avere il coraggio anche di dire se c'è qualcosa che va storto, quindi non voltarsi dall'altra parte. C'è tanto anche lì ancora da fare e costruire, quindi sicuramente, però le sinergie non mancano, perché noi cerchiamo appunto di costruire dei piccoli uomini, come ho detto poco fa, piccole donne, attraverso tante iniziative, e quindi far comprendere come correttamente si deve lavorare, come correttamente appunto si deve realizzare qualcosa. Noi partiamo anche da esempi di cittadinanza attiva. Io coinvolgo per esempio molto nel nostro consiglio comunale dei ragazzi, sarebbero dei piccoli amministratori che incarnano un baby sindaco piuttosto che un baby consigliere o assessore, in modo che ciascuno anche all'interno delle scuole, delle proprie famiglie, può
0: si senta coinvolto.
5: Trasmettere...
0: Bellissimo progetto.
5: Può trasmettere e si sente appunto a parte attiva nel diffondere correttamente ciò che è legalità nel senso più ampio della parola.
0: Certo, indubbiamente. Sindaca, noi la ringraziamo per essere stata con noi e averci raccontato un po' quella che è la realtà di Avola, che non è famosa evidentemente e non vuole rimanere famosa solo per i vitigni e il vino.
5: O le mandorle.
0: Quindi complimenti per il vostro progetto, complimenti anche per il suo ruolo, come diceva, proprio in una commissione specifica a livello regionale antimafia. Deve essere un compito piuttosto complicato e difficile, ma insomma sentiamo in lei una passione forte, così come quella che abbiamo raccolto dai sindaci che abbiamo ascoltato fino ad ora. Grazie ancora a Rossana Cannata, sindaco di Avola, per essere stata con noi, e io passo e torno a chiedere, a fare una domanda, così giusto perché non siamo curiosi ma vogliamo capire di più, al professor Musacchio, che dovrebbe essere ancora in collegamento con noi e che ringrazio per questo.
5: Grazie, vi saluto a tutti voi allora.
0: Grazie sindaca.
5: Buon
0: grazie
5: proseguimento.
0: Mille. Grazie. Professor Musacchio, ha ascoltato fino qui le testimonianze?
4: Sì, ho ascoltato tutto, sì.
0: Sono tutti molto motivati e ho percepito in loro una passione veramente affascinante. Questa affascinazione può aiutare veramente a migliorare le cose? Non ci illudiamo di debellare, come lei stesso diceva, completamente i fenomeni, perché si aggiornano continuamente, stanno al passo con i tempi e possono purtroppo risultare attrattivi per alcuni. Ma tutte queste iniziative, alla fine, di educazione alla legalità, servono davvero? Aiutano?
4: Sicuramente sono un ingrediente necessario, ma purtroppo non sufficiente. Spesso i comuni non hanno i fondi necessari per attuare le politiche necessarie. La mafia è anche consenso nel territorio, e quindi bisognerebbe incidere soprattutto su questo aspetto con delle politiche sociali mirate. Noi abbiamo assistito durante l'epidemia di Covid al welfare mafioso, abbiamo visto come i comuni, le istituzioni non riuscivano a far fronte alle richieste di prestiti da parte delle imprese, e invece le mafie riuscivano a erogare fondi in tempi brevissimi e quindi poi ad accaparrarsi le imprese. La vera antimafia io credo che si faccia soprattutto combattendo questi aspetti. Poi ovviamente è chiaro che esiste quella che io chiamo l'antimafia civile, che è il fatto di educazione alla legalità, di recarsi presso le scuole. Io mi ci reco da circa 30 anni, ho iniziato con Antonino Caponnetto. È chiaro che è importante fare delle politiche all'interno della famiglia, avere istituzioni trasparenti. Ecco, questi sono gli ingredienti per riuscire a combattere le mafie a livello territoriale, quindi parliamo anche dei comuni e dei sindaci che abbiamo sentito, che ovviamente fanno veramente tantissimo, sono il primo baluardo contro la criminalità organizzata.
0: Allora le chiedo, professor Musacchio, di restare ancora in linea con noi, perché in collegamento abbiamo il sindaco di Nettuno nel Lazio, che è una cittadina anche qui, insomma, che ha patito parecchio, e il sindaco è il dottor Nicola Burrini. Buongiorno, benvenuto.
6: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Nettuno è stato sciolto, diciamo, per infiltrazioni mafiose nel 2022, dopo indagini legate alla criminalità organizzata che riguardava il litorale romano. Come ne siete usciti? Come state affrontando questa cosa, visto che adesso lei è sindaco, prima cittadino di questo comune, insomma, che ne ha passate?
6: Ne ha passate anche perché nel 2022 è stata il secondo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Quindi è un comune che ha subito molto, i cittadini hanno subito molto, e non è un caso che nelle ultime elezioni c'è stato anche un deficit di votazione, cioè c'è stato un astensionismo altissimo. Noi come ne stiamo uscendo? Noi stiamo mettendo, ho sentito anche la sindaca che mi ha preceduto, e più o meno in campo stiamo mettendo delle cose analoghe, cioè stiamo ripartendo da un percorso culturale fondamentale insieme alle scuole, facendo capire che le istituzioni, Stato e forze dell'ordine stanno insieme, cioè sì, che operano di pari passo e con protocolli importanti insieme, con manifestazioni insieme, e facendo vedere che lo Stato c'è. La cosa importante è che noi stiamo restituendo al Paese dei beni confiscati dall'Agenzia per i beni confiscati, appunto, per lo scioglimento per mafia. Li stiamo restituendo allo Stato, penso che a breve riapriremo un parcheggio che è stato appunto confiscato e lo stiamo ricreando come un'area di gioco, un'area importante. Degli appartamenti che sono stati confiscati adesso verranno dati per scopi sociali. Diciamo, questo è
0: anche abitativi o solo legati al terzo settore, ad assistenza, diciamo, di tipo sociale?
6: Per il momento solo terzo settore. Abitativi, abbiamo una serie di interventi che stiamo anche in quel caso facendo, ma soprattutto noi stiamo rimettendo in moto la macchina amministrativa, perché noi abbiamo avuto una delle cause dello scioglimento è stato proprio il deficit amministrativo. Noi stiamo digitalizzando tutta l'amministrazione in modo tale da rendere accessibile, senza un modo clientelare, gli uffici, i percorsi amministrativi a tutti in modo trasparente, in modo specchiato. Penso al SUE, cioè allo sportello unico dell'edilizia, allo sportello unico delle attività produttive, ormai sono digitalizzati, sono informatizzati, quindi le pratiche sono tutte standardizzate.
0: E quindi sono più controllabili, sono facilmente...
6: Assolutamente sì, non ci sono pratiche che possono essere lavorate banalmente, anche lavorate prima delle altre.
0: No, infatti è proprio questo, esattamente sindaco, proprio a questo mi riferivo, sindaco Burrini, magari senza riferimenti specifici, perché magari non è mai successo, però essendo stato sciolto per mafia ben due volte,
6: esatto,
0: sarà successo qualcosa.
6: Il livello di guardia.
0: Certo.
6: Esattamente, quindi c'è il protocollo, ormai è solo protocollo informatico, cartaceo non c'è più nulla, perciò arriva tutto tramite PEC, tutto scansionato, tutto... È un metodo che comunque ci stiamo dando per cercare di mettere in moto un percorso, considerato che poi siamo stati sciolti due volte per infiltrazioni mafiose e altre due volte perché per scioglimento dei consigli comunali non c'è stata una politica del personale. Adesso siamo ripartiti anche con una politica del personale, cercando di ricreare quel turnover, perché anche in quel caso, dove non c'è un personale, in alcuni casi formato poco perché comunque era a fine percorso lavorativo, in alcuni casi non c'è mai stato il ricambio generazionale perché chi andava in pensione non è mai stato,
0: magari un po' abbandonati a loro stessi, proprio perché non c'era un'amministrazione coesa, perché non c'era
6: quindi
0: proprio l'amministrazione.
6: Esatto. Adesso abbiamo rifatto un funzionigramma, abbiamo lavorato molto con anche sul welfare sociale per i dipendenti comunali, creando anche in quel caso, cercando di creare un piccolo ammortizzatore rispetto anche ad alcune dinamiche che lo Stato stesso poi non ci aiuta, perché il contratto collettivo degli enti locali è uno dei più bassi e quindi tutti quanti cercano di andare via, quindi anche in questo caso diventa difficile formare e mantenersi un personale sempre adeguatamente formato.
0: Quindi anche per lei, sindaco Burrini, sarebbe necessario, diciamo, un intervento più massivo dello Stato a livello economico per i comuni che si trovano ad affrontare queste realtà?
6: Ma assolutamente sì, anche perché c'è stato un taglio netto rispetto ai comuni sciolti per infiltrazione mafiosa di fondi, E poi considerate che, per esempio, io parlo per il comune di Nettuno, chiaramente, certo. Io ho ereditato un comune con meno 27 milioni, con un disavanzo di 27 milioni di euro, quindi in predistesto finanziario. Noi con un anno siamo riusciti ad uscire dal predistesto, abbiamo recuperato quasi 6 milioni perché abbiamo deciso di continuare sull'opera di recupero dell'evasione fiscale. Però non è assolutamente semplice, da soli non possiamo farcela, perché poi è fondamentale intervenire per opere in conto capitale, ma banalmente le strade di un comune erano 20 anni che non venivano manutenute. E vabbè, quindi erediti un comune con un disavanzo importante,
0: un po' disastrato,
6: con capacità di spese
0: limitate.
6: Buone perché abbiamo possibilità di prendere mutui, ma in conto corrente zero.
0: Ah, ecco. Ma siete stati costretti anche ad aumentare le tasse, banalmente chiedo?
6: No, perché quelle già l'avevano aumentata al massimo i commissari.
0: Ah, ecco, quindi non ve la siete sentita di
6: non potevamo.
0: Una persecuzione sarebbe diventata.
6: Non possiamo chiaramente abbassarle.
0: No, certo.
6: Quindi prendiamo un comune con evidente deficit, con fatica anche della gente a credere alle istituzioni. E poi onestamente le dico, anche i condoni che vengono fatti poi a livello nazionale non aiutano al recupero delle imposte, perché chiaramente dobbiamo necessariamente, cioè quest'anno c'è stato un freno negli incassi delle annualità precedenti.
0: Certo, e questi commissariamenti, ben quattro a questo punto, hanno, come posso dire, influito anche sull'approccio dei cittadini alle istituzioni che poi avete ricostruito con questa amministrazione?
6: Le dico, noi siamo arrivati, abbiamo fatto nelle scorse elezioni al secondo turno con 5 candidati sindaci, si è arrivati intorno al 50% di votanti, al ballottaggio al 35%, quindi questo le fa capire che c'è stato un distacco importante, un allontanamento importante. Stiamo vedendo che però si stanno riavvicinando, stanno cominciando a credere, perché abbiamo riaperto tutti i posti dei luoghi pubblici alla cultura, stiamo partendo con dei progetti culturali importanti, la gente si sta riavvicinando, siamo riusciti a prendere molti finanziamenti, siamo riusciti a recuperare due fondi del PNRR per gli asili nido. Quindi stiamo ripartendo dagli asili nido, da welfare sociale.
0: Insomma, l'assistenza alle nuove famiglie e alle nuove generazioni, esatto, che vogliono, poi si parla di crescita zero per forza, se non c'è poi un supporto per i giovani che vogliono mettere su famiglia, certo. È difficile, è complicato.
6: Certo.
0: Sindaco Nicola Burrini, grazie anche a lei per essere stato con noi e complimenti per il suo e il lavoro dell'amministrazione tutta, che immaginiamo essere coinvolta direttamente in tutta questa...
6: Assolutamente sì.
0: Grazie ancora.
6: Grazie, buona giornata.
0: Allora, abbiamo ascoltato il sindaco di Nettuno, Nicola Burrini, un sindaco che si è trovato, insomma, un comune piuttosto disastrato, visto che è stato ben quattro volte commissariato, insomma, il che non è favorente per un'evoluzione e un miglioramento delle condizioni, ma insomma il lavoro c'è, l'impegno c'è, lo abbiamo ascoltato. Adesso passiamo dal Lazio al nord, al Piemonte, che magari anticamente si poteva pensare che al nord non ci fossero infiltrazioni o comunque era una legata alla criminalità locale, invece anche il nord subisce, patisce in infiltrazioni di questo tipo. Abbiamo in collegamento la sindaca di Settimo Torinese, Elena Piastra. Dottoressa, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Anche voi avete, diciamo, progetti di educazione alla legalità, quindi anche Settimo Torinese patisce, subisce fenomeni di questo tipo, cioè di criminalità organizzata, mafie, come la vogliamo chiamare?
7: Allora, nei nostri territori, non direttamente a Settimo, ma nei nostri territori, nei comuni vicini, abbiamo avuto comuni sciolti per mafia, per infiltrazione mafiosa. Il nostro comune non è mai stato direttamente coinvolto in questo senso, ma in ogni caso le attività di sensibilizzazione sono importanti, non solo laddove i comuni sono stati, appunto, sono arrivati addirittura ad essere sciolti o commissariati, ma servono a creare un terreno invece impermeabile, no? Cioè servono proprio a costruire generazioni attente, consapevoli e che mettano in atto tutte le strategie possibili per evitare di continuare a fare l'elenco dei comuni,
0: certo,
7: commissariati. Quindi diciamo che ha una doppia azione: da una parte proprio la definirei preventiva, usando termini quasi sanitari, e dall'altra naturalmente anche di diffusione della consapevolezza. lo diceva lei prima, a volte si è tentati di pensare che le infiltrazioni mafiose siano un fenomeno di solo alcune zone d'Italia. Non è affatto così, le infiltrazioni mafiose arrivano in tutte le possibili città italiane, quindi è bene intanto che le istituzioni e anche i cittadini partano da un livello di consapevolezza chiaro e di informazione chiara per tutti. Nessuno di noi può dirsi indenne.
0: Ma senta, sindaca Piastra, Settimo Torinese, ha detto lei, non direttamente coinvolta, diciamo, se vogliamo così, dal manto che offusca la realtà. E la cittadinanza, faccio la stessa domanda che ho fatto a tutti i sindaci perché è particolarmente interessante la risposta. La cittadinanza come risponde? È più preparata, è più avversativa, è più disposta o predisposta ad affrontare questi temi e soprattutto a contrastare appunto la criminalità, che possa essere locale o che possa essere organizzata?
7: Allora, sul nostro territorio ci sono state alcune operazioni che in quegli anni hanno davvero un po' sconvolto, no? L'opinione pubblica, penso ad esempio all'operazione Minotauro, che ha visto anche singole persone della nostra città coinvolte nell'operazione e ha visto appunto, come dicevo prima, alcuni comuni, novità importante per il nostro territorio, addirittura sciolti. In quel momento quella fase è stata davvero importante per cominciare a dire ok, non è più tempo di far finta che il fenomeno mafioso non ci riguardi. E quell'azione lì è servita a tutti i cittadini. La reazione della cittadinanza è di grande partecipazione. E rispetto ad anni fa, quando nella prima fase c'è stata quasi una reazione di negazione, no? Quasi
0: sì, certo.
7: A dire no, non è possibile che tocchi noi. Oggi invece percepiamo, in particolare a partire dagli insegnanti e dalle scuole, una grandissima disponibilità a lavorare, a provare a capire, anche fare un po' un salto rispetto a ciò che è stato per molti anni l'attività dentro le scuole, legata in particolare ai grandi, alle grandi situazioni che abbiamo conosciuto, alle grandi morti, no? Per mafia.
0: Cioè,
7: penso,
0: non solo il ricordo, ma anche l'istruzione.
7: Brava, esattamente, così. Cioè, mi sembra, soprattutto in questi ultimi periodi, noi da 5 anni a questa parte abbiamo messo su un progetto che si chiama Professione Legalità, che dura per tutto il mese di marzo, che coinvolge le scuole dai piccolissimi, quindi dalle scuole di infanzia fino alle superiori, per appunto tutto il mese, sia con pubblici ministeri, sia con persone direttamente coinvolte, con testimoni, sia con percorsi che invece vengono fatti all'interno delle scuole. E rispetto a un tempo nel quale appunto si parlava, ed era necessario ed è ancora necessario certamente, far riferimento all'omicidio Falcone e Borsellino, certo, oggi ci sono anche in parallelo dei lavori che sono, se vogliamo, forse un po' più complessi, no? Anche da spiegare, perché hanno a che fare proprio con cosa vuol dire riconoscere la mafia in un contesto in cui la mafia non è più visibile, non ammazza magari esclusivamente in mezzo alla strada. Ma percepisco una grandissima sensibilità da parte delle scuole a lavorare in questo senso.
0: Beh sì, purtroppo il ricordo, dovremmo avere 18.000 giornate della legalità, perché gli omicidi di mafia sono stati talmente tanti, generati dalla Chiesa, il giudice Livatino e quanti altri possono venire in mente a chi ha qualche annetto, purtroppo come me, ma anche studiando, diciamo, la storia o anche semplicemente leggendo quella che è stata la storia del nostro paese. E per quanto riguarda la sua città invece, Settimo Torinese, facilita il, diciamo così, l'istruzione alla legalità e quindi contro la mafia o l'organizzazione criminale, il fatto che voi abbiate un'economia magari migliore, tra virgolette, rispetto a comuni del sud, del centro, del sud? Cioè che avete, allora, che c'è meno possibilità di essere allettati, ecco, economicamente.
7: No, è molto interessante la sua domanda. In realtà credo di doverle rispondere di no, nel senso che probabilmente la mafia prende forme diverse. Voglio dire, magari non si aggancia alla situazione di singola povertà, del pizzo legato alla singola azione, ma magari si inserisce in grandi appalti. Certo. Quindi non mi sento di dire che il fatto che la situazione economica generale possa essere nell'insieme, poi in modo abbastanza generico, insomma, migliore, in automatico possa invece essere
0: un deterrente.
7: Uno degli elementi, esatto. Tra l'altro su questo mi dà lo spunto per accennare a un passaggio che forse può essere interessante. Prego. Nella bella riflessione che state facendo oggi. Proprio all'interno della professione legalità del progetto che citavamo prima, lo scorso anno abbiamo sottoscritto un protocollo a SECO, anche insieme all'Ordine dei Consulenti del Lavoro e insieme al sindacato, che perché vado ad inserire qua? Perché agisce proprio sugli appalti, cioè agisce proprio come impegno delle istituzioni che vanno a sottoscrivere la SECO in estrema attenzione, non solo nell'appalto diretto ma anche in tutte le forme di subappalto, perché tra le azioni che le istituzioni possono fare, quello della verifica estrema di tutto ciò che possono essere invece i grandi inserimenti negli appalti è una delle attività che noi possiamo fare.
0: Ma uno snellimento della burocrazia magari nei vari passaggi che si devono attraversare per arrivare, diciamo, ad un progetto, la concessione di un appalto eccetera, potrebbe aiutare a maggiore controllo?
7: Allora, su questo è uno dei dubbi di sempre, no? C'è chi dice un eccesso di snellimento rischia invece di favorire maggiormente la possibilità di infiltrarsi, e chi invece dice è l'eccesso di burocrazia che rende talmente tanto complesso avvicinarsi che alla fine per sveltire complichiamo le cose. Lì trovare l'equilibrio probabilmente non è mai così semplice. Io in generale credo che un eccesso di lentezza, un eccesso di apparato burocratico e di sovrastruttura non faccia mai bene all'efficienza della cosa pubblica, e quando non c'è efficienza si rischia che qualcun altro provi a sostituirsi.
0: Qualcuno ci si mette in mezzo, sì, certo,
7: così,
0: indubbiamente.
7: Così,
0: grazie sindaca di Settimo Torinese, Elena Piazza, grazie per essere stata con noi.
7: Mille.
0: E adesso andiamo in Lombardia, Spino Dadda, il sindaco è il dottor Enzo Galbiati, buongiorno, benvenuto.
8: Buongiorno a voi.
0: Spino Dadda subisce ingerenze di questo tipo, di quello che abbiamo parlato fino adesso, e quindi siete strutturati per affrontare una sorta di progetto educativo per istituire o rinnovare, diciamo, il concetto di legalità?
8: Ci stiamo provando, perché anche per noi è stata un'esperienza nuova. E quindi un'esperienza che ci sta mettendo a dura prova, innanzitutto perché come può capire, nei paesi piccoli come il nostro, noi siamo un paese di 7.000 abitanti, il dover gestire determinati beni, e tra l'altro è proprio nei paesi più piccoli che ci sono i beni più grandi come dimensioni. Sì. Spino non è l'unico nella zona, qui in provincia di Cremona ci sono più paesi che hanno parecchi beni confiscati da dover gestire, e le dirò che non è semplice.
0: Infatti,
8: la nostra avventura, che è iniziata qualche anno fa con un appartamento o due, adesso dal 2022 si è estesa a dover gestire anche una tenuta di 44.000 metri quadrati, e questo, diciamo, ci
0: anche
8: ci,
0: economicamente
8: ci fa
0: un
8: po' paura.
0: È un bel peso, insomma, dover organizzare e sostenere questi progetti, anche perché immagino questi immobili nella fattispecie abbiano necessità di ristrutturazioni o di cambiamento di destinazione d'uso, cose di questo genere, insomma. E poi chi li mantiene e sostiene? Voi siete un piccolo comune.
8: Bravo, lei ha toccato proprio il punto. Allora, noi non riusciremmo a gestire questi immobili se non avessimo la collaborazione di alcune associazioni che stanno sempre nel campo del sociale. Abbiamo fatto un protocollo di intesa con la CGL, l'Ospi CGL di Cremona, che tra l'altro ci supporta anche a livello economico, con Eucapte, che è una casa per te di Don Massimo Martelli, che già ha delle esperienze simili, sta gestendo ad esempio la masseria di Cisliano, ma anche altri. abbiamo Arci Porto Sicuro che si sta occupando, ad esempio all'interno della tenuta abbiamo i minori non accompagnati e quindi abbiamo varie forme di
9: servizi offerti
8: di impegno sociale da dover gestire, ecco, in questi posti. E come accennava lei, il problema più grande è quello burocratico e finanziario.
9: Anche per lei quindi ci vorrebbe uno snellimento o giustamente il fatto di istituire maggiori passaggi per una sorta di controllo maggiore può avere un senso e può costituire uno snellimento?
8: Ci vorrebbe più collaborazione tra gli enti, soprattutto a partire dal governo venendo in giù, nel senso che noi abbiamo il supporto di AMSC, dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, che ci ha convinto a prenderci in carico questi beni per riportarli alla collettività e quindi utilizzarlo a scopo sociale, e questo benissimo, va bene. AMSC ci dà degli indirizzi anche su quelle che sono le normative che dovremo adottare per poter trasformare questi beni e poterli utilizzare per queste attività. Il problema è che poi ti scontri con altri enti, non lo so, se l'attività è nel parco, ad esempio il parco impone di demolire determinate opere, opere vuol dire investire soldi, cosa che i comuni non hanno, e qui diventa c'è uno scontro proprio fra gli enti, e devo dire che da noi, se non avessimo queste associazioni che si fanno carico anche della parte economica, perché non è solo la demolizione, ad esempio la tenuta che abbiamo noi, come le dicevo, sì, di 44.000 metri quadrati, insomma ci sono parecchi abusi all'interno, abusi che vanno sanati. Per fortuna non sono abusi da demolire, sono

0: Esatto. Non ce ne siamo ancora andati fuori, cioè è ancora viva questa discussione. ANCI si sta impegnando su questo, ANCI nazionale, ma ANCI Lombardia per quanto ci riguarda, l'AMSC altrettanto, però non abbiamo una risposta degna da parte di Regione, nel senso che nel nostro caso al massimo ci rimborsano non per la sanatoria, ma per se eventuali lavori ci rimborsano una percentuale di circa il 50-60%, però capisce che le cifre sono alte.
1: Beh, sì, ecco. Anche perché immagino l'economia di Spino Dadda non sarà particolarmente florida, o nelle casse di Spino Dadda non credo possano entrare fondi talmente elevati da poter assorbire tutti questi costi.
0: Assolutamente no, noi siamo sempre al limite, ripeto, di quello che è il bilancio di gestione ordinario. Quindi no, non entrano soldi che noi possiamo mettere a disposizione di questi beni. Gli unici contributi che entrano, ripeto, sono dati dalle associazioni che si danno da fare per fare delle iniziative. E infatti abbiamo molte iniziative all'interno dei nostri beni che portano quelle risorse che servono per mantenerli in vita.
1: Insomma, per fortuna comunque, adesso detto tra parentesi, credo valga anche per gli altri comuni in generale, per tutto il territorio nazionale, grazie alle associazioni di volontariato, comunque organizzazioni no profit che contribuiscono fattivamente a questi progetti, soprattutto legati alla educazione tra virgolette delle nuove generazioni, insomma forse si potrebbe fare molto meno.
0: Sicuramente, così come lei ha detto, guardi, noi all'interno della tenuta abbiamo costantemente dei passaggi di scuole dove diciamo viene all'interno delle iniziative che si fanno, sono iniziative dove si discute di varie cose legate comunque alla mafia, dove arrivano questi soldi. Nel nostro caso ad esempio il bene è stato confiscato per evasione fiscale e quindi vai a spiegare la differenza fra l'evasione fiscale
1: che
0: porta poi ecco a far girare un'economia un po' sommersa e quindi ecco, le scuole partecipano e poi partecipano anche attivamente con dei campi scuola nei vari momenti dell'anno e in questi momenti si fanno carico anche di mantenere e di fare dei lavoretti per mantenere queste strutture. Ad esempio hanno formato dei campi, ci sono delle serre all'interno e quindi ci sono varie attività.
1: Ci sono approcci differenti, insomma, per arrivare allo stesso fine, insomma, educare, aiutare a capire che c'è il giusto e c'è quella la cosa sbagliata. E Sindaco Galbiati, grazie anche a lei per essere stato con noi e averci raccontato la realtà di Spino Dadda, che ricordo essere in Lombardia, anche voi impegnati sul territorio. E io tornerei a parlare con il professor Musacchio, che ci fa un pochino il resoconto di quello che abbiamo detto fino adesso con i vari sindaci che abbiamo ospitato, ma le faccio una domanda specifica. Purtroppo legata alla lotta alle infiltrazioni mafiose, come posso dire, la criminalità locale, ci sono anche le minacce. Questi amministratori sono, insomma, obiettivamente, non voglio dire eroi, magari esagero, però insomma sono dei lottatori con una tempra piuttosto forte e convinti dei loro progetti, ma corrono comunque dei rischi. Da questo punto di vista, i suoi studi hanno portato ad evidenziare una maggiore incidenza al nord, al centro, al sud, professor Musacchio?
2: Guardi, ma ormai, come ho detto in premessa, dobbiamo parlare di associazioni e organizzazioni di stampo mafioso che non hanno più confini. È vero che ci sono le aree cosiddette di radicamento, quelle sono quelle che conosciamo benissimo. Per la Campania abbiamo la Camorra e il clan dei Casalesi, per la Calabria abbiamo l'Andrangheta, per la Sicilia Cosa Nostra e poi per la Puglia adesso abbiamo
1: la Sacra Corona Unita.
2: La quarta mafia, perché la mafia foggiana ormai la Sacra Corona,
1: la mafia del Gargano, ce n'è di ogni
2: declino, esatto. E quindi diciamo, parlando di radicamento, le possiamo localizzare in queste regioni. Se invece parliamo di infiltrazioni, io credo che non esista comune o non esista

0: regione dove non ci sia flusso di denari alto, lì sicuramente troveremo le infiltrazioni di stampo mafioso, che si infiltrano con metodi completamente diversi da quelli a cui noi siamo abituati. La violenza e la minaccia sono oggi l'extrema ratio.
1: Certo.
0: Il metodo mafioso che viene utilizzato, e lo abbiamo visto proprio a Roma con l'inchiesta che fu denominata Mafia Capitale, è la corruzione. Il sistema è addirittura...
1: La corruttela, certo.
0: Sì, sì, il sistema è ormai... Io in alcuni casi non parlerei neanche più di infiltrazioni ma di integrazioni, perché ci sono delle situazioni soprattutto nel privato ma anche nel pubblico in cui c'è proprio un'integrazione tra criminalità organizzata e istituzioni pubbliche, c'è collusione, esatto. E questo avviene perché molto spesso la legislazione lascia degli spazi e attraverso questi spazi purtroppo la criminalità organizzata riesce a infiltrarsi,
1: certo,
0: appunto della corruzione.
1: Professor Musacchio, in chiusura, lei è anche direttore scientifico della scuola di legalità Don Beppe Diana di Roma e del Molise. Vogliamo ricordare brevemente la figura di un altro eroe della lotta alle infiltrazioni o comunque alla camorra, in questo caso era un sacerdote, Don Giuseppe Diana, ucciso addirittura in chiesa. Cioè,
0: sì.
1: Neanche il rispetto del luogo sacro nel 94 a Casal di Principe. L'unico, sì, resta l'unico, per fortuna l'unico, ma purtroppo ha significato in qualche modo anche andare a violare quello che si pensava il codice tra virgolette dei mafiosi avrebbe rispettato. Ma perché Don Diana è stato ucciso in chiesa? Voleva essere un segnale particolare, particolarmente violento? Che cosa voleva rappresentare?
0: Immagino che i casalesi, che erano deboli in quel momento, volevano lanciare alla popolazione. A me dispiace di non avere fatto in tempo a conoscere Don Peppe Diana, ma ho conosciuto sua mamma e i suoi fratelli, perché ho ritirato uno dei premi più importanti della mia carriera a Casal di Principe. Ricordo i particolari, ricordo la mamma, che adesso non c'è più, che disse che suo figlio era stato ucciso proprio perché era riuscito a togliere dalle grinfie del clan dei casalesi i giovani, perché poi questo ce lo dobbiamo dire, la linfa vitale delle mafie sono i giovani, senza di loro le mafie non continuerebbero. E Don Peppe Diana questo lo aveva capito e scrive, secondo me, uno degli scritti antimafia più belli che esistono adesso, Per amore del mio popolo non tacerò, che è una lettera di denuncia che invito i più giovani che ci stanno ascoltando ad andare a rileggere, perché è davvero meravigliosa come lettera.
1: E professor Musacchio, io la ringrazio per aver partecipato a questa puntata di Fuori dal Comune dedicata alla giornata della legalità, che è appunto il 23 maggio, e in ricordo delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, però insomma in ricordo anche di tutte le vittime di tutte le mafie, compreso Don Beppe Diana. Grazie professor Musacchio.
0: Grazie a voi,
1: buona giornata. Noi siamo in chiusura, ricordo, se volete scriverci, il nostro indirizzo mail è tutto minuscolo, fuori dal comune @rai.it. ringrazio l'assistenza tecnica di oggi di Emanuele Rinnaudo, in regia la nostra preziosissima Paola Galanti e anche Emiliano Falconio dell'ufficio stampa dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani per la preziosissima collaborazione. Questa puntata, come le altre di Fuori dal Comune, è riascoltabile e scaricabile sulla pagina di GR Parlamento di Rai Play Sound. Da Lucrezia Scardini, grazie per essere stati con noi, buona giornata.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: In occasione della 21ª edizione del Festival dell'Economia di Trento, dal titolo Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani, la giornalista Francesca Cerati ha dialogato con Sergio Marullo di Condoianni, CEO di Angelini Pharma, e Robert Giovanni Nisticò, presidente AIFA, sul tema della guerra dei farmaci.
2: Buongiorno e benvenuti a questo panel dal titolo La guerra dei farmaci. Ne discutiamo con due protagonisti che osservano questa trasformazione da punti di vista diversi ma complementari. Siamo in compagnia con il presidente dell'Agenzia del Farmaco, quindi di AIFA, Robert Nisticò, buongiorno, benvenuto, e l'amministratore delegato di Angelini Pharma, Sergio Marullo di Condoianni. Buongiorno e benvenuti. Perché la guerra dei farmaci? Perché quella dei farmaci ormai non è più soltanto una questione sanitaria, è diventata una partita tripla, commerciale, industriale e anche di geopolitica. Riassumiamo cosa sta succedendo. Allora, gli Stati Uniti con l'amministrazione Trump stanno usando tutti gli strumenti possibili, come dazi, accordi sui prezzi, incentivi industriali, per riportare produzione, ricerca e investimenti sul territorio americano. La stessa FDA, quindi l'equivalente della nostra EMA europea, sta andando anch'essa in questa direzione, proprio con l'idea di accelerare gli studi clinici e lo sviluppo domestico. Quindi questo ha l'obiettivo sostanzialmente molto chiaro: contrastare l'avanzata della Cina. Perché? Perché la Cina? Perché nel frattempo la Cina non è più soltanto la fabbrica del mondo, ma sta diventando una vera potenza dell'innovazione biotech, sostenuta da enormi investimenti pubblici, riforme normative e una capacità crescente di attirare ricerca e sperimentazione clinica. Infine c'è il tema della sicurezza. La crisi in Medio Oriente ci mostra chiaramente quanto siano fragili le catene di approvvigionamento, farmaci oncologici, terapie che dipendono dalla catena del freddo, componenti essenziali. Basta una crisi geopolitica per mettere sotto pressione l'intero sistema. Quindi, in questo scenario, la domanda per l'Europa è inevitabile: siamo ancora un attore strategico oppure rischiamo di diventare soprattutto un grande mercato regolato da altri? Da qui partiamo e faccio la prima domanda a lei, dottor Marullo. Allora, lei ha guardato, e andiamo subito nel concreto, ha guardato al mercato americano come destinazione strategica per rafforzare la vostra presenza negli Stati Uniti. Cosa ha trovato lì in termini di ecosistema, innovazione e competitività che ha reso questa scelta inevitabile?
3: Direi che l'aggettivo, intanto, grazie e buongiorno a tutti, inevitabile è quello corretto per chi sta nel nostro settore, nel settore farmaceutico. Gli Stati Uniti sono, da un punto di vista geografico, un mercato a cui non si può rinunciare. Per quali ragioni? Come si sviluppa un farmaco e come un farmaco arriva sul mercato? Si parte con il disegno di una molecola che ha l'ambizione di intercettare un bisogno di cura insoddisfatto, quindi una malattia per cui non c'è una cura. Si passa attraverso fasi di trials, prima sugli animali e poi tre fasi di trials clinici sulle persone, volte a testare la sicurezza della molecola, ovviamente, e poi anche la sua efficacia, e poi si va a mercato. Questo processo richiede in media tra 8 e 12 anni, c'è un tasso di fallimento tra le prime molecole che vengono testate e ciò che arriva a mercato di oltre il 90%, e gli investimenti per farmaci che sono poi diffusi su scala globale ammontano a circa 2 miliardi dollari o euro. Adesso c'è un po' di differenza, ma prendiamo questa cifra come punto di riferimento, e quindi è un investimento molto significativo e importante da parte di chi come industria si imbarca in questa avventura. Allora, gli Stati Uniti sono il mercato che Da questo punto di vista, da un lato è in grado di generare un ecosistema in cui questa innovazione, cioè l'innovazione che consente di curare bisogni di salute che prima non erano curati, è remunerata meglio. Nel senso, il mercato americano comprende che la dinamica per generare innovazione è una dinamica lunga, rischiosa e costosa e la remunera adeguatamente. Quindi, sotto questo profilo, non è una sorpresa che 50-55% del valore del nostro mercato è generato in un mondo, gli Stati Uniti, che di fatto non è il 50 o il 55% della popolazione mondiale, proprio perché questa grande sensibilità verso gli investimenti in innovazione è da quel mercato giustamente prezzata. Quindi per chi ha l'ambizione, come noi, di avere prodotti globali che possono andare incontro a bisogni di salute globali, gli Stati Uniti sotto questo profilo sono un mercato irrinunciabile. Direi quindi, per rispondere alla domanda in sintesi, per due ragioni. Uno, è un ecosistema che favorisce l'innovazione perché la riconosce, la remunera e consente che il ciclo dell'innovazione riparta. Due, perché comunque c'è una grande attenzione anche ai processi regolatori che consentono a questa innovazione non solo di essere remunerata adeguatamente, ma anche di arrivare sul mercato in tempi brevi e rapidi.
2: Grazie, ecco, questa è la situazione. Quindi, Presidente Nistico, se quindi gli Stati Uniti usano il potere del mercato per attrarre ricerca e manifattura, qual è il rischio per l'Europa? Che l'innovazione si sposti definitivamente altrove?
4: Beh, certamente questo rischio c'è, ma non è un rischio futuro. Già vediamo oggi quelli che sono i primi effetti di questa politica MFN. Giusto, ripetiamo chiaramente che l'amministrazione Trump, ma non è di questa amministrazione, in realtà il concetto dell'MFN è un concetto precedente. Che cosa vuol dire il Most Favored Nation? Vuol dire sostanzialmente che gli Stati Uniti sono stanchi di pagare i farmaci 10 volte più rispetto all'Europa, e quindi perché non prendere a modello l'Europa, magari qualche paese europeo, magari l'Italia o la Francia, perché poi l'Italia effettivamente ha tra i prezzi più bassi, e prenderlo come modello di riferimento per il prezzo, anche se chiaramente il modello sanitario americano è completamente diverso da quello nostro. Loro hanno un sistema che si basa su assicurazioni, noi abbiamo un sistema universalistico. Al netto di questo, però, che cosa sta succedendo? Sta succedendo chiaramente che alcuni investimenti chiaramente adesso si stanno rilocalizzando negli Stati Uniti. Già ci sono degli accordi con le Big Pharma per portare investimenti negli Stati Uniti. E investimenti cosa vuol dire? Trial clinici. Istituti clinici cosa vuol dire? Accesso precoce alle terapie, per esempio, per alcuni pazienti, perché lo studio clinico, vorrei ricordare, è una prima forma di accesso precoce alle terapie, sebbene, insomma, ovviamente con tutti i crismi della prudenza. Un altro problema è il fatto che in Europa, ma non solo in Europa, in tutto il resto del mondo, si stanno ritardando i lanci, ecco, dei prodotti. Questo, i lanci di prodotti innovativi. Per esempio, negli ultimi 6 mesi in particolare, l'Europa, ma io vedo anche altre aree del mondo, per esempio la PMDA in Giappone, insomma, come stanno faticando appunto a lanciare prodotti innovativi americani. Questo in che cosa si traduce? Nel fatto che i nostri cittadini rischiano di non avere o avere tardi quelli che possono essere prodotti innovativi, magari per malattie rare, magari per malattie dove non ci sono opzioni terapeutiche valide. E quindi questo è effettivamente un problema che poi, insomma, ritarda l'accesso e quindi la possibilità che i cittadini possano disporre delle migliori cure. Questo è un problema reale, certamente è un problema globale, cioè questi problemi non si risolvono in Italia, ma si risolvono ovviamente con delle politiche internazionali, si risolvono con delle strategie, perché il tema centrale di tutto, vorrei dire qua, non è una politica che possa mettere una toppa, come dire, una politica che possa guardare solamente al breve termine. Servono delle politiche di medio e lungo termine, e questo chiaramente si sta facendo già da qualche anno in Europa, perché in Europa si sono messi in piedi tutta una serie di iniziative normative nel farmaco. Penso al Pharma Package, penso appunto alla revisione della legislazione farmaceutica europea, penso al Critical Medicines Act, che in qualche modo va ad affrontare il tema dei farmaci critici, ovvero quelli carenti, e quindi qua ci leghiamo con lo stretto di Hormuz. Penso al Biotech Act, che adesso è in discussione, ma penso anche ad iniziative importanti in sanità, come quella dei dati sanitari, come del European Health Data Space o dell'Artificial Intelligence Act. Come dire, si sta dotando di una cornice normativa che possa in qualche modo accelerare la modernizzazione dell'Europa. È Europa che chiaramente sta perdendo posizioni rispetto a Stati Uniti, rispetto a Cina, rispetto anche ad altre aree del mondo. È chiaro che queste iniziative non porteranno i risultati domani. Noi in Europa soffriamo di una grande lentezza, Cioè il tema è questo, la burocrazia europea, l'amministrazione europea, gli iter amministrativi europei che sono iter comunque lenti. Il Pharma Package è iniziato nel 2023, siamo nel 2026, sì, si sta finalizzando, si è finalizzato, ma poi ci sono i vari stati che devono in qualche modo calare queste realtà dentro appunto le proprie dinamiche. E qua diciamo che l'Europa purtroppo soffre di frammentazione. Uno dei problemi dell'Europa è che effettivamente non esiste un'Europa che guarda dalla stessa parte, esistono tanti stati diversi, ognuna con le sue caratteristiche, quindi possiamo dire che ci sono 3-4 Europe diverse, e questo chiaramente rallenta tutto, complica tutto, insomma. Noi abbiamo una grande occasione, perché noi col testo unico della farmaceutica, che è stato insomma recentemente discusso, questa è una legge delega, insomma, chiaramente possiamo avere la possibilità di modernizzare tutto il nostro sistema, che rimane comunque, questo voglio dirlo, l'Italia rimane in Europa un paese comunque molto competitivo. Il problema è che l'Europa sta perdendo posizioni nei confronti del resto del mondo, e quindi anche l'Italia conseguentemente perde posizioni. E poi c'è il problema non solo della frammentazione europea, ma c'è un problema di frammentazione italiana, perché noi abbiamo le regioni. Quindi quando il farmaco deve arrivare al paziente, arriva attraverso dei percorsi che partono dall'EMA, vanno alla Commissione europea, poi vanno all'AIFA e poi vanno alle regioni, ognuna dettata insomma coi suoi tempi, coi suoi iter amministrativi anche là, e quindi questo ritarda il tutto. Quindi andrebbe ridisegnato tutto in un ambito più strategico.
2: Ecco, abbiamo parlato di ritardo dell'arrivo dei farmaci, soprattutto quelli innovativi, ma lei proprio ha citato la politica del Most Favored Nation. Allora mi chiedo, al di là di abbassare i prezzi negli Stati Uniti, che quello è l'obiettivo di Trump con questo tipo di politica, ma implicitamente significa spingere l'Europa a pagare di più l'innovazione farmaceutica?
4: Implicitamente sì, ma questo non può avvenire, perché comunque noi, soprattutto in Italia, abbiamo un sistema sanitario nazionale universalistico, quindi o passiamo a un sistema misto in cui i cittadini iniziano a pagare l'assicurazione, in cui i cittadini iniziano a pagare i farmaci, ma questo ovviamente è qualcosa che noi dobbiamo assolutamente evitare, perché il nostro sistema è un sistema che tiene, un sistema che funziona, un sistema modello per tanti altri paesi, anche europei, anche del mondo, insomma. Oppure dobbiamo cambiare un po' le regole. Quindi noi che cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di rendere il mercato più attrattivo. Come lo stiamo facendo? Beh, per esempio partendo dagli incentivi. In Italia abbiamo una caratteristica, quello del fondo degli innovativi. Molti miei colleghi all'estero vengono in Italia a capire come funziona questo meccanismo. Abbiamo poi in qualche modo accelerato i tempi di ammissibilità ai farmaci, cioè la rimborsabilità del sistema sanitario nazionale. Stiamo lavorando su una logica di accesso precoce, quindi comunque stiamo cercando di rendere un ecosistema regolatorio in Italia quanto più competitivo, e l'Europa, quindi l'EMA, si sta dotando anche di strumenti per accelerare ad esempio i clinical trial. È proprio di questi giorni uno studio pilota, si chiama FAST EU, cioè ovvero accelerare l'innovazione, quindi in qualche modo portare i clinical trial a tempi sempre più ridotti, perché oggi chiaramente la partita si gioca anche su questo, sulla semplificazione, sulla sburocratizzazione, e col Fast EU si è dimostrato per alcuni trial che tutto il processo amministrativo che richiede l'inizio del trial può essere ridotto fino a 70 giorni. Quindi questo è un grandissimo ovviamente vantaggio, ma che dobbiamo, come dire, implementare nella quotidianità, nella routine. E però si deve fare, insomma, quindi bisogna da un lato snellire i processi e i percorsi. Con la Pharma Package in Europa si è pensato anche a ridurre da 210 giorni a 180 giorni il tempo di valutazione dei farmaci che l'EMA fa sul rapporto beneficio-rischio. Secondo me un mese, due mesi di differenza non possono dare un grande impatto, però bisogna anche dire una cosa quando si parla di farmaci: accelerare non è sempre conveniente. Perché ieri abbiamo letto di casi di un farmaco, non dico qual è, per esempio, che in Giappone ha portato 20 casi di casi fatali di danno al fegato. Quindi noi dobbiamo, come dire, essere anche molto prudenti quando facciamo valutazione dei farmaci. Gli Stati Uniti sono classicamente più rapidi, ma sono anche più permissivi nel loro sistema regolatorio, ma hanno anche avuto più problemi sulla sicurezza dei farmaci. Noi siamo più prudenti, un approccio diverso. Quindi bisogna essere veloci, sì, cioè, ovvero cercare di ridurre e minimizzare quelli che sono gli iter burocratici a supporto delle valutazioni, ma le valutazioni hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di persone competenti come le abbiamo in Europa e quindi hanno bisogno dei loro tempi.
2: Sì, soprattutto quando si tratta di prodotti qua, come i farmaci, ovviamente. Ecco, invece, sempre restando su questo tema, da un punto di vista dell'impresa, il modello MFN americano cambia la geografia degli investimenti? Cioè c'è un rischio che le aziende concentrino sempre di più i lanci, la ricerca, la produzione negli Stati Uniti e lasciando quindi l'Europa in una posizione meno strategica?
3: Sì, è un rischio molto concreto. Magari può essere utile spiegare un po' come funziona, perché questo principio del most favored nations applicato da Trump è un strumento, diciamo, che ancora deve essere declinato in tutti i suoi dettagli. Come spesso avviene con questa amministrazione americana, si fa un annuncio, poi l'applicazione pratica di quello che si è annunciato è più complessa. Però vediamo che cosa hanno detto. Hanno detto questo: di fatto gli Stati Uniti pagano i farmaci, come diceva anche il Presidente, molto più dell'Europa. La media dice 3 volte di più, ma ci sono casi come nelle malattie rare in cui il delta arriva 1 a 10, e vediamo infatti casi di alcuni farmaci per malattie rare che ci sono negli Stati Uniti e non arrivano in Europa perché il prezzo che le autorità europee riconoscerebbero di fatto è un prezzo insufficiente a giustificare l'investimento per alcune imprese. Quindi c'è questo divario tra Stati Uniti e Europa per i meccanismi che il Presidente citava di differenza dei sistemi, per cui gli Stati Uniti pagano i farmaci molto più dell'Europa. Allora, cosa ha detto l'amministrazione americana? Questo si giustifica fino ad un certo punto. Adesso utilizziamo un benchmark, cioè prendiamo un gruppo di paesi che ha un prodotto interno lordo per persona almeno il 60% pari a quello americano e applichiamo lo stesso prezzo al farmaco negli Stati Uniti e in questo gruppo di paesi in modo tale che negli Stati Uniti il prezzo scenda. Spiego ancora meglio. C'è una lista di 10 paesi. Questi 10 paesi, dicevo, hanno un prodotto interno lordo che è almeno il 60% di quello americano. Il secondo paese di questa lista, dove il farmaco è pagato di più, quindi Germania, Italia, Francia, mettiamo che il farmaco è pagato 100 in Germania, 80 in Francia e poi sempre meno negli altri paesi e magari è 300 negli Stati Uniti, in base a questo principio il prezzo del secondo paese, quindi l'80, si dovrebbe applicare anche negli Stati Uniti. Quindi questo che cosa significa? Che un'impresa che ha un farmaco negli Stati Uniti e in Europa rischia di vedere il prezzo americano, che è molto più alto, equiparato al prezzo di questo paese europeo. Molto poco conveniente. Quindi, almeno per un'azienda che è localizzata in America, qual è il corollario di tutto questo? Che molte aziende stanno valutando se sia il caso o meno, come appunto diceva il Presidente, di portare i farmaci in Europa. Quindi il rischio è estremamente significativo. È un rischio che, se questa regolazione dovesse essere applicata così come l'ho descritta, anche in maniera puntuale, a tutti i farmaci innovativi, noi in Europa ci potremmo trovare da qui a X anni a non avere terapie, quindi non soltanto ad averle in ritardo, a non averle proprio, che invece sono negli Stati Uniti. Quindi è molto preoccupante. Vedremo adesso come, ripeto, il principio sarà applicato, però già vediamo un rallentamento di alcuni lanci in Europa, un rallentamento di alcuni lanci in Giappone. Non faccio nomi, ma c'è un'azienda che di recente aveva un farmaco per una malattia polmonare non curata che ha deciso di non lanciarlo in Europa e solo negli Stati Uniti perché ha paura che se lo lancia in Europa otterrà dei prezzi che poi dovrà applicare anche negli Stati Uniti molto più bassi. Quindi tutto questo sta generando comunque già a livello di principio uno spostamento ulteriore verso il mercato americano come mercato principale e forse anche unico per l'innovazione. Quindi è un rischio molto concreto. Il problema che l'innovazione sia pagata troppo negli Stati Uniti rispetto all'Europa è sicuramente un tema sul quale si sta riflettendo ed è un principio che ovviamente è un punto che ha senso. Chiaramente lo strumento di rimedio è un pochino, dalle parte dell'amministrazione americana, violento e anche forse non in grado di risolvere tutti i problemi.
2: E infatti si chiama la guerra dei farmaci. Allora, Presidente Nistico, se gli Stati Uniti iniziano a collegare i propri prezzi ai prezzi europei, il modello europeo basato su negoziazione, HTA, payback, rischia di diventare meno sostenibile? Cioè l'Europa può continuare a comprimere i prezzi senza perdere attrattività industriale?
4: E questo si gioca il bilancio tra accesso appunto e sostenibilità, che è un bilancio molto complesso da portare avanti oggi. L'Italia in particolare, dicevo, ha un sistema per cui lo Stato tende a pagare un po' tutto a tutti, anche se negli ultimi tempi, diciamo, rispetto a farmaci approvati EMA, effettivamente in genere la Commissione Scientifica Economica va a in qualche modo restringere all'interno di quelle indicazioni terapeutiche quelle che possono essere le sottopopolazioni, quindi più responsive, quindi con un criterio di prioritizzazione. Ciò nonostante, l'Italia, nonostante il suo sistema sanitario universalistico che nasce nel 78, ovviamente con premesse diverse, perché oggi il mondo è cambiato, ci sono terapie avanzate, terapie geniche che costano tantissimo, insomma effettivamente rimane comunque un paese che garantisce molto accesso all'innovazione. Sono usciti proprio 2 giorni fa i dati dell'EFPIA, quindi c'è questo weight indicator che dice comunque come noi siamo il secondo paese d'Europa dopo la Germania per numero di farmaci che approviamo in Italia. Cioè l'EMA ne approva a 100, la Germania ne approva 80 e l'Italia ne approva 75 circa, questi sono più o meno i numeri, quindi comunque ne approviamo tanti, cioè i nostri cittadini dispongono di tanti farmaci oggi che sono approvati centralmente dall'EMA. Sui tempi siamo anche messi abbastanza bene, siamo messi sotto la media europea. Ora i dati EFPIA rimangono dati per come sono costruiti relativi a un periodo 2021-2024. Noi abbiamo elaborato anche dati nostri interni che rilasceremo presto, dove comunque c'è un'ulteriore contrazione dei tempi. Quindi comunque questo significa comunque competitività, significa attrattività. Stiamo lavorando su un tema d'accesso precoce. Ho presentato proprio io, ho voluto lavorare su un emendamento che ho portato alla politica e spero che questo possa trovare il frutto su un accesso precoce. Ovvero ci sono malattie gravi, malattie debilitanti, malattie indifferibili dove abbiamo dei farmaci e non possiamo aspettare i tempi della negoziazione. Questi farmaci andrebbero dati anche perché questi farmaci impattano sulla progressione di queste malattie e quindi questi farmaci qua in generale, farmaci nuovi come i farmaci, la terapia genica, le terapie come l'editing genomico, le CAR T-cells, quindi sono tutti farmaci oggi che sono in grado di modificare il decorso delle malattie, che sono farmaci anche in grado di agire sulla causa, sono potenzialmente curativi. Quindi questi farmaci qua non possono essere declinati come altri farmaci, devono essere declinati non solo nel loro costo, il loro prezzo per il sistema sanitario nazionale, ma devono essere declinate anche sulle conseguenze che questi farmaci hanno in termini di impatto sulla vita dei pazienti, sulla progressione della malattia, sulla qualità di vita dei pazienti, perché in fondo inducono tanti risparmi. Quindi il costo non può essere in qualche modo dissociato dal concetto dell'investimento e dal concetto del valore, per cui oggi, e questo sarà un po' quello che dobbiamo portare avanti, il concetto che va, bisogna cambiare, quindi il paradigma bisogna modificarlo per far sì che questo farmaco abbia, sia sempre considerato più nel suo valore anziché sul costo, ovvero anche sui risparmi di costi diretti e indiretti, per esempio sugli aspetti sociali, sugli aspetti dei, diciamo, della lavorativi, no? Che questi pazienti normalmente perdono, o sulla qualità di vita dei pazienti, o ad esempio l'impatto sui caregiver. Insomma, se i farmaci curano, sono in grado di effettivamente indurre tanti risparmi. Oppure, se non funzionano, troviamo dei modelli di pagamento sul risultato o troviamo dei modelli di pagamento rateizzato. Pensa alle terapie one shot, che sono quelle che si fanno una sola volta, una singola somministrazione, che possono, come dire, cambiare il decorso della vita del paziente per tutta la vita. Pensiamo a un paziente, per esempio un bambino, un paziente pediatrico, insomma, ha capito, questi sono temi che vanno affrontati e vanno affrontati con un modello flessibile. Quindi le regole servono regole certe, chiare, ma servono anche regole flessibili, servono regole plastiche che possono catturare un po' anche quello che è l'avanzamento delle conoscenze scientifiche.
2: Ecco, lei, dottor Marullo, ha potuto confrontare direttamente i due ecosistemi, quello europeo e quello americano. Cosa dovrebbe cambiare quindi in Europa per essere davvero competitiva nell'attrarre innovazione farmaceutica?
3: Sono ecosistemi molto diversi che hanno alla base dei meccanismi di pagamento o di rimborso, come nel nostro caso dei farmaci, differenti, quindi neanche pensare che si possa o sia auspicabile andare verso un modello che è radicalmente anche culturalmente diverso dal nostro, come quello americano. Certamente il tema di come attirare più innovazione è un tema centrale per l'Europa. Quindi, diciamo, più che il confronto tra i due ecosistemi che hanno logiche e dinamiche proprie e direi anche dei presupposti culturali di partenza propri, perché ovviamente il mercato è poi il risultato di un ecosistema più complesso, la domanda forse che sarebbe utile farsi e che appunto ha già alcune risposte, come diceva prima il Presidente, è: l'Europa, alla luce delle proprie specificità e dei propri punti di forza, tra cui il sistema universalistico, cosa può fare o cosa dovrebbe fare per avere, diciamo, un maggior grado di attrattività dell'innovazione, anche considerando che la qualità dei ricercatori italiani ed europei non è sicuramente seconda a nessuno, quindi non è un tema di capacità di generare l'innovazione, è un tema di trattenerla, remunerarla in maniera adeguata, in modo che di fatto si generi un ciclo virtuoso che porti ad altra innovazione. Quindi che cosa fare? Ci sono degli interventi, sicuramente, come diceva prima il Presidente, che hanno quasi dell'ovvio. Cioè, noi oggi abbiamo un sistema per cui di fatto l'autorizzazione alla immissione in commercio di alcuni farmaci, e la maggior parte avviene a livello europeo, dalla European Medicine Agency, l'EMA, e poi ogni autorità nazionale negozia il prezzo di quel determinato farmaco all'interno del proprio sistema, quindi con tempi e prezzi che possono essere anche molto diversi. Esempio banale: noi commercializziamo un farmaco in epilessia, quindi le parlo di una cosa che conosco bene direttamente, che ha un grado di innovatività spiccato, e abbiamo un prezzo in UK, nel Regno Unito, che è 3 volte il prezzo della Francia, 3 volte, quindi c'è anche un divario, e abbiamo avuto tempi di accesso, per esempio tra la Germania e la Francia, molto differenti. Chiaro che questo non è incoraggiante, è chiaro che poi in Europa è anche possibile, perché questo si pensa agevoli consumatori, fare importazioni parallele, quindi prendere un farmaco da dove costa meno e portarlo a dove costa di più. Quindi ci sono tutta una serie, secondo me, di interventi che sicuramente hanno un certo grado di disruption sul sistema, ma che nello stesso tempo sono possibili, e alcune cose si stanno facendo per alcuni farmaci più innovativi, che porterebbero una semplificazione, una maggiore attrattività del mercato. Appunto, esempio concreto, sembra un po' anacronistico che soprattutto per farmaci molto innovativi ci siano tutti questi layers regolatori, per cui prima lo approva EMA, poi si negozia il prezzo nei singoli paesi, poi si accettano le importazioni parallele. Su questo bisognerebbe semplificare.
2: Allora, semplificare, ma c'è anche un altro tema che in Italia viene citato spesso, che è il sistema del payback. È ancora sostenibile o rischia di penalizzare proprio chi investe di più?
4: Ma questa è una domanda che mi fanno sempre. Il sistema del io vedo il payback come un punto di equilibrio e di convergenza, quindi il sistema del payback
2: magari
4: porta...
2: spiegare magari
4: sì, che cos'è. Il sistema del payback è qua. Noi in Italia chiaramente abbiamo un fondo sanitario nazionale, chiaramente da una certa percentuale per il settore farmaceutico, chiaramente ci sono due tipi di spesa, cioè la spesa diretta e la spesa convenzionata. La spesa diretta è quella per esempio degli ospedali, tanto quindi i farmaci più innovativi, le terapie geniche, insomma, passano da là, e noi ogni anno rispetto ai tetti di spesa sfondiamo questi tetti di spesa. Ora non siamo bravi a governarli, le regioni non sono brave a governarle, o c'è un sottofinanziamento cronico, insomma, chiaramente qua certamente ognuno vede la sua. Effettivamente ci sono tanti motivi, non esiste un unico motivo per cui la spesa cresce perché i farmaci costano di più, sono farmaci biotecnologici, sono farmaci oggi nell'era delle medicine di precisione, farmaci personalizzati, c'è il tema della longevità, l'Italia è uno dei paesi più longevi al mondo, quindi la cronicità, la fragilità, insomma, le malattie rare che stanno emergendo anche sempre di più nei loro sistemi, no, per fare diagnosi. Insomma, ci sono tanti aspetti che fanno sì che la spesa cresca, però la spesa cresce al di là rispetto ai tetti che ci sono stati indicati. Ma questi tetti sono dei tetti, come dire, sono delle soglie politiche, non sono delle soglie che si basano su equazioni matematiche precise. In passato, quando nascevano queste soglie e questi tetti, era per una deterrenza. Oggi chiaramente noi andiamo in continuo sfondamento già da metà dell'anno, insomma, è chiaro, i farmaci costano ed è normale, chiaramente con una linea retta la spesa non è fuori controllo, come si dice, con una linea retta questa spesa continua a crescere, ciò non va bene, non voglio dire che è giusto, allora giustifichiamo tutto, quindi bisogna avere tutta una serie di meccanismi di controllo di questo aumento della spesa, partendo a eventualmente dal payback che potrebbe essere superato, ma voi immaginate oggi un payback di 5 miliardi di euro sopra il tetto, il che vuol dire che 2 miliardi e mezzo, il 50%, è rimesso dalle aziende alle regioni che da un giorno all'altro spariscono, quindi le regioni si trovano senza 2 miliardi e mezzo. Non è possibile questo, sarebbe impensabile, però si dovrebbe fare una programmazione, cioè si potrebbe fare, come dicevo prima, con ovviamente una visione strategica, un superamento progressivo del payback, magari guardando al concetto del valore del farmaco, quindi non scorporare il prezzo rispetto ai risparmi che quel farmaco nuovo genera, se li genera, e monitoriamo se li genera, chiaramente. E poi c'è il tema dell'appropriatezza prescrittiva. Io ritorno sempre a dire che effettivamente oggi il cittadino va dal medico, il cittadino prima si confronta su Google, si fa la diagnosi, va dal medico, vuole il farmaco, il medico lo dà, perché non lo deve dare. Poi c'è il tema dell'antibiotico resistenza, dovrebbe essere forse più cauto, spesso per la stessa patologia, pensa all'ipertensione arteriosa, che è chiaramente una patologia è molto diffusa, al diabete si danno più farmaci, a volte manca il direttore d'orchestra, quindi il medico di base, il medico specialista, insomma questo paziente torna a casa con 10 farmaci, 10-15 farmaci, quindi la spesa cresce ovviamente, quindi tutto ciò incide appunto su questi tetti di spesa, su questa spesa farmaceutica, ma questo poi impatta sull'aderenza, cioè più farmaci dai, soprattutto in una fascia d'età insomma dove i pazienti sono più anziani, meno i pazienti sono aderenti, quindi da un lato la scarsa aderenza costa tanto allo Stato, perché comunque i pazienti non si curano come dovrebbero essere curati, dall'altro il fatto di dare troppi farmaci può essere un problema per le interazioni farmaco-farmaco, senza considerare altri nuovi strumenti come la farmacogenomica, che oggi ci sarebbero e che potrebbero prevedere eventuali eventi avversi dei farmaci su certi tipi di pazienti. Insomma, le cose da fare sono tante, cioè non si risolve con una bacchetta magica su un unico target come può essere il payback, bisogna rimettere insieme un po' tutto il sistema. Io su questo tema della prescrittomica, cioè di innalzare la qualità della prescrizione anche sulla base di strumenti di intelligenza artificiale assistita che oggi abbiamo, quindi di algoritmi, e quindi dotare i medici di questo, sono molto sensibile, tant'è che abbiamo fatto anche un position paper recentemente dall'AIFA, cioè per portare sempre più alla conoscenza del politico, del cittadino, del farmacista, del medico, che oggi esistono strumenti, e quindi attenzione, evitiamo di dare troppi farmaci come scorciatoie, e penso al caso dei farmaci anche per l'obesità, e anche su questo abbiamo pubblicato recentemente, cerchiamo di riportare al centro il tema della prevenzione. Recentemente sono stato in Giappone, ho potuto ammirare come il Giappone, un paese molto diverso ma molto simile al nostro, paese longevo peraltro, non hanno il tema della politerapia, cioè non hanno il tema di pazienti che prendono 10-15 farmaci, c'è là un controllo per cui quando il paziente prende più di 5 farmaci c'è qualcuno che con l'accetta glieli taglia, e quindi hanno puntato molto sul tema della prevenzione, tra l'altro prevenzione che si insegna nelle scuole. Quindi oggi bisogna riportare un po' il tema del fatto che il farmaco non può sempre essere una scorciatoia, cioè bisogna prendere i farmaci sì quando strettamente necessario, ma non abusarne, insomma, e questo è quello che purtroppo vediamo in Italia, e questo i dati Osmed ce lo riportano tutti i giorni.
2: Sì, qui parliamo di cultura della prevenzione, che probabilmente dovrebbe essere inserita anche nelle scuole, no? Forse.
4: Il miglior farmaco, la prevenzione è il miglior farmaco, questo si dice.
2: Allora, il payback so che è un tema caldo, se vuole appunto dire dal suo punto di vista qualcosa sul payback, però diciamo vorrei poi andare oltre, perché stiamo parlando della guerra dei farmaci che va oltre il payback, che è una questione forse più italiana, diciamo, no?
3: Sì, anche se c'è adesso anche in altri paesi europei, il payback è una tassa. Cioè il payback è nato come una misura straordinaria che poi è diventata permanente. Appunto, come diceva il Presidente, il fondo sanitario prevede due tetti di spesa, spesa diretta, quella ospedaliera, spesa convenzionata. Quando si sfora la spesa diretta significa che lo Stato paga di più di quello che aveva previsto in bilancio per la spesa per farmaci appunto ospedalieri, di fatto si dice che una parte di questo sforamento che lo Stato paga in più le imprese lo devono restituire, pagano indietro, payback, quindi questo è il payback, le imprese pagano allo Stato in proporzione ai farmaci che commercializzano nel capitolo spesa diretta una parte dell'extra budget che lo Stato deve allocare per coprire tutta la spesa diretta. È un meccanismo che appunto introdotto un anno per far fronte a quella che sembrava un'emergenza è diventato un meccanismo permanente, perché appunto la spesa è sempre crescente. Quello che si può dire è soltanto questo, che per le imprese è un extra costo, è un'extra tassa. Si può poi discutere se le imprese abbiano o meno il dovere di dare o restituire un po' di più. Il tema è che un meccanismo transitorio divenuto permanente e con logiche sempre crescenti, perché poi non è ogni anno uguale, rende incerto per noi il modo di far business e ovviamente se paragonati ad altri mercati, ad esempio quando guardano dagli Stati Uniti, ancora meno attraente quello che si fa qui. Quindi è sicuramente un tema quello di affrontarlo, ridurlo progressivamente con delle politiche intelligenti, però è una tassa che da transitoria è divenuta permanente ed è crescente.
2: D'accordo, allora nella mia introduzione avevo accennato anche al discorso della crisi del Medio Oriente, quindi della supply chain e della resilienza. Quindi entriamo in quest'ambito e chiedo a entrambi. La crisi nel Golfo ha mostrato appunto quanto i farmaci e i dispositivi dipendano da rotte fragili e da una logistica estremamente sensibile. Abbiamo costruito un sistema troppo efficiente e troppo poco resiliente? Parto da lei, Presidente Mistico.
4: Certo, questa crisi geopolitica dello stretto di Hormuz chiaramente era imprevedibile, ma insomma oggi in questo mondo globale ci dobbiamo aspettare sempre di più queste situazioni di crisi insomma emergenziale. Noi intanto per dire ai cittadini italiani di stare tranquilli, perché siamo in costante chiaramente contatto con Equalia, con Farmindustria, monitoriamo la situazione. Peraltro devo dire l'Italia sui farmaci cosiddetti critici, sui farmaci, sulle carenze, sui farmaci indisponibili, ha una grandissima tradizione, è un paese leader in Europa come modello. Per cui quando un farmaco sta per andare in carenza, ovviamente il titolare IC è tenuto a comunicare ad AIFA questo, che metterà in atto tutte le misure di mitigazione, di prevenzione, il concetto è ovviamente prevenire il fatto della carenza. Ovviamente in questo caso si parla di Hormuz, quindi si parla del fatto che in quella parte del mondo transitano materie prime, transitano principi attivi, eccipienti, blister, per esempio alluminio, per fare appunto i confezionamenti. Insomma, quindi noi siamo purtroppo dipendenti, questo c'è poco da fare. Il 70% dei farmaci che si usano in Italia effettivamente derivano da dinamiche insomma extra UE, quindi Asia, quindi India, quindi Cina in particolar modo. Quindi è chiaro che ci vuole una strategia a breve termine, ma ci vuole soprattutto una strategia a lungo termine, e questo un po' col Critical Medicines Act è stato affrontato. Vedremo con questo appunto atto europeo l'impatto che avrà questa nuova cornice legislativa fra qualche anno, perché il concetto del reshoring, cioè della rilocalizzazione, no, qui in Italia, dove tra l'altro abbiamo un tessuto anche molto diciamo imprenditoriale molto attivo per riportare qui la produzione di materie prime, è un qualcosa che non si fa dall'oggi al domani, è qualcosa ovviamente su cui bisogna ragionare in termini di medio-lungo periodo, però dobbiamo iniziarlo a fare. Cioè se l'Europa si fosse dotata di questa strategia 10 anni fa, oggi staremmo più tranquilli, perché l'indipendenza sulla produzione dei medicinali, in questo caso attuale dello specifico, poteva contrastare e attutire l'impatto sia del blocco di Hormuz sia dell'MFN. Perché anche l'MFN è un problema legato alla produzione di farmaci, in questo caso di farmaci innovativi. Quindi nel medio-lungo periodo non ci scappa, cioè l'Europa dovrà necessariamente, se vuole ovviamente garantire l'accesso ai cittadini per i migliori farmaci, avere in casa il fatto di produrre farmaci. E poi diciamocelo francamente, il collega lo stava dicendo prima, l'Italia è anche un grande paese in termini di ricerca. Ricerca di base, ricerca clinica, università, IRCCS, ospedali, insomma centri di eccellenza, noi li abbiamo, le potenzialità anche come centri di produzione industriale. Dobbiamo essere forse meno frammentati, dobbiamo avere una strategia che possa diciamo farci lavorare in squadra. Ecco, questo già in altri paesi europei, penso alla Francia, verso a nord Europa lo stanno facendo di più. In Italia tendiamo a essere un po' frammentati, quindi ci vorrebbe qua anche ancora una volta una visione dall'alto, una strategia politica che ci possa rendere competitivi anche in questo senso qua. Però quando si parla di carenze, anche se qui ci sono numeri, 3.000 farmaci carenti, 300 farmaci carenti, vorrei dire anche qui e rassicurare insomma intanto il cittadino che oggi non esiste un'emergenza contingente, ma soprattutto che i principi attivi che sono carenti sono solo 30, una trentina, perché di molti di quelli cosiddetti carenti ci sono ovviamente non solo alternative terapeutiche che possono appunto diciamo supplire a questo eventuale principio attivo carente, ma poi esistono gli equivalenti, il tema dei generici, E anche qui bisogna dire ancora una volta in maniera molto chiara che i generici sono dei farmaci in tutto e per tutto sovrapponibili nella qualità, nell'efficacia e nella sicurezza rispetto ai farmaci cosiddetti di riferimento, ovvero gli originator. Quindi insomma bisogna anche dare la giusta comunicazione in questo.
2: Secondo lei?
3: Io direi tre livelli di complessità rispetto alla crisi nello stretto. Primo, il livello di complessità, secondo me di carattere più generale, che si può applicare non soltanto a noi ma ad altri settori, quello dell'energia. Comunque di fatto noi come altri settori industriali siamo energivori e quindi bisognerà osservare che cosa accade, ma se l'aumento dei prezzi dell'energia, a cui l'Italia in particolare è molto esposta, dovesse continuare, c'è un primo tema di sostenibilità industriale. Quindi questo è un primo livello di complessità di carattere generale. Secondo livello di complessità, sempre di carattere più generale, quindi direi a specifico, non riguarda solo la nostra industria, approvvigionamento più in generale di materie prime. L'esempio dell'alluminio per i blister nel nostro caso è molto pertinente. Di fatto dallo stretto transitano non soltanto energia, petrolio, ma anche tantissimi, diciamo così, materie prime che sono indisponibili su altre rotte o disponibili a prezzi molto maggiori e che quindi rischiano nel breve termine di creare delle difficoltà non tanto di approvvigionamento del farmaco ma magari di materie prime che sono funzionali alla immissione in commercio del farmaco. Terzo livello di complessità che invece riguarda di più la nostra industria, i principi attivi. Diciamo, i principi attivi sono ciò che serve per produrre un farmaco. Un farmaco non nasce ovviamente già come tale, ma di fatto ha alla base della chimica, chimica spesso di base, che consente la produzione della molecola che poi viene nello stabilimento di un'azienda farmaceutica trasformata in farmaco. Quindi la produzione della chimica di base è una cosa che sta prima della filiera del farmaco, ma che è un presupposto necessario per la produzione del farmaco. Siccome spesso è chimica di base, quindi chimica che diciamo presuppone alti volumi a basso valore aggiunto, lei diceva prima, abbiamo creato un sistema troppo efficiente, beh, noi negli anni abbiamo delocalizzato tra Cina e India il 70-75% della produzione dei principi attivi. E è una cosa che ovviamente oggi, con lo stretto chiuso e la difficoltà di fatto di fare chimica di base a prezzi convenienti in Europa, è molto significativa. Questo è sicuramente, non nel breve, come diceva il Presidente, ma nel medio-lungo termine, se la crisi si dovesse prolungare, un tema che pone diverse preoccupazioni. Quindi direi c'è un tema sicuramente di costo dell'energia, c'è un tema di approvvigionamento di materie prime funzionali all'immissione in commercio dei farmaci, poi c'è un tema di chimica di base necessaria per produrre il farmaco che transita per lo stretto e che se lo stretto non si dovesse riaprire in tempi brevi potrebbe essere un problema da affrontare.
2: Sì, allora diciamo che quando abbiamo vissuto il periodo del Covid, si sentiva spesso dire impareremo la lezione, sarà tutto poi meglio. Adesso lei mi sta dicendo che comunque il 70-75% dei principi attivi arriva ancora da Asia e India, quindi insomma questi 5 anni forse non sono serviti per invertire un po' la rotta e ritrasferire i principi attivi prodotti quantomeno in Europa. Allora mi chiedo, le aziende sono disposte a investire in resilienza, quindi anche in una capacità produttiva ridondante, oppure il mercato continua a premiare solo l'efficienza di costo?
3: Allora, qui secondo me bisogna dare una risposta intellettualmente onesta, cioè è chiaro che il mercato per definizione, giusto o sbagliato che sia, però soprattutto quando si tratta di aziende pubbliche, aziende quotate, aziende che quindi si rivolgono a una molteplicità di azionisti, tende ad andare verso l'efficienza del profitto. Giusto o sbagliato è un dato di fatto con cui misurarsi, quindi non sto dicendo che sia la cosa migliore, anzi spesso non lo è, però è dove, diciamo così, molto spesso si posiziona chi guarda al mondo del business. Quindi c'è la quindi quali possono essere le leve che contrastano questo tipo di così mindset dell'impresa che guarda inevitabilmente molto anche al proprio ritorno economico? Sicuramente la necessità e, da un altro punto di vista, politiche che da questo punto di vista aiutino di fatto l'impresa a rendere più sostenibili investimenti che magari nel medio lungo periodo possono essere non troppo sostenibili, ma che nello stesso tempo hanno un ritorno e un'utilità sociale importante. Allora direi, in Italia siamo probabilmente avvantaggiati, perché soprattutto nel farmaceutico abbiamo imprese che ancora hanno un'estrazione, un controllo, si dice familiare, quindi che come noi sicuramente sono disponibili a fare investimenti che magari non hanno un ritorno economico straordinario, ma che hanno una forte funzione di utilità sociale, come quello di riportare i principi attivi. È altrettanto necessario che ci siano le politiche che da questo punto di vista riconoscano questo impegno e questo sforzo.
2: Grazie. Ecco, restando sulle crisi geopolitiche, se domani la crisi geopolitica, una qualunque, interrompesse l'accesso a un principio attivo essenziale, il sistema regolatorio europeo sarebbe pronto a reagire in tempi rapidi?
4: Ma intanto dicevo che se dipende dal principio attivo, quindi non si può fare tutta l'erba un fascio. Diciamo che l'Europa non è mai molto rapida nelle risposte. Ma col Covid, diciamo, certamente si è messo in piedi tutto un meccanismo, soprattutto io quando ero in EMA, insomma, anche di rolling review, cioè questi dati arrivavano e questi dati venivano valutati, insomma, no, appena arrivavano, quindi non aspettavamo, no, quel momento in cui tutto il pacchetto era pronto per valutarlo, ma certamente questo serviva per accelerare poi sostanzialmente la disponibilità di vaccini a quel tempo. L'Europa si sta dotando di una strategia, appunto, su questi medicinali critici. Il Critical Medicines Act ha messo in piedi tutta una serie di strategie, alcune, diciamo, più nel breve termine, alcune poi nel lungo termine. Nel breve termine, e per esempio quello che si è pensato a questo stoccaggio, questo stockpiling, che certo non risolve il problema, cioè il fatto che tu compri di più, fai uno stoccaggio di questi medicinali ed eventualmente metti in campo anche quei meccanismi cosiddetti di solidarietà tra stati, cioè ovvero, Malta può essere carente di un farmaco, l'Italia lo può in qualche modo veicolare a Malta, giusto per fare un esempio, insomma. Certamente questa è una strategia un po' più, come dire, a breve termine, insomma, noi non possiamo porre le fondamenta di una risoluzione di questa problematica, di questa dipendenza, no, da stati esteri, da stati terzi con queste politiche così. Però appunto per questo il Critical Medicines Act, insomma, ma anche nel Pharma Package ci sono tutta una serie di strategie che possano appunto cercare di far sì che l'Europa sia sempre più indipendente. Però ci vorranno anni. Perché poi queste iniziative legislative, voi dovete capire, non solo ci mettono anni a essere discusse, io penso alla revisione della legislazione farmaceutica europea, discussa tra Commissione europea, Parlamento europeo, Consiglio europeo, quindi il trilogo, poi certamente tutto questo ha bisogno di essere attuato dagli Stati, insomma passano anni e purtroppo il mondo è rapido, va velocemente, cioè l'accelerazione dei processi che stiamo subendo negli ultimi anni, anche spinto dall'intelligenza artificiale, è qualcosa di incredibile. Cioè lei pensi che oggi molti farmaci, effettivamente il 60% dei farmaci che nei prossimi 10 anni sarà in qualche modo prodotto e messo sul mercato sarà frutto dell'intelligenza artificiale, che avrà accelerato i tempi, avrà anche ridotto il personale, ma soprattutto avrà ridotto quello che sono i possibili fallimenti. Cioè prima il farmaco veniva disegnato con questo trial and error sui tentativi, oggi lo si fa sui dati, sugli algoritmi, quindi c'è anche più chance di avere un farmaco in commercio, e questa è una cosa molto positiva. Però lei si rende conto che tutta questa accelerazione poi è difficile da governare, soprattutto per noi ente regolatorio, che deve comunque ovviamente fare delle verifiche molto attente, insomma, per quanto noi possiamo modernizzarci, insomma l'AIFA fatica, anche perché, diciamolo chiaramente, l'AIFA è sotto organico, cioè siamo un'agenzia piccola rispetto alle agenzie simili europee, siamo meno della metà spesso rispetto alle agenzie europee, quindi c'è un tema anche effettivamente nostro, insomma, di potere, e mi auguro, e questo lo dico anche come messaggio, che la nostra agenzia possa essere sicuramente, diciamo, potenziata nell'organico, perché se no ovviamente rischiamo di non essere performanti, laddove però ci sono competenze incredibili. Quindi insomma anche qui io mi auguro che l'Italia lo sta già facendo col Ministero della Salute e col MEF, possa guardare avanti anche con strategie più a medio e lungo termine.
2: Sì, quindi siamo in una fase di passaggio, trasformazione, con tutti gli elementi che abbiamo elencato, appunto, che definiscono la guerra dei farmaci, e nel frattempo c'è una tecnologia come l'intelligenza artificiale che sta cambiando e sta trasformando anche il settore, per cui noi siamo in mezzo, e in mezzo ci finiscono forse anche i pazienti. E chiedo a entrambi, ma In questa situazione c'è il rischio che il paziente finisca al centro di una nuova frammentazione geopolitica dell'accesso alle cure?
3: Inevitabilmente sì, nel senso che poi torniamo al tema che abbiamo discusso all'inizio. Di fatto, se poi c'è una divaricazione molto forte tra continenti e poi all'interno degli stessi continenti come l'Europa c'è ulteriore frammentazione, di fatto il paziente rischia di essere o avvantaggiato se si trova in un paese dove le cose vanno più rapidamente e più efficientemente, o penalizzato viceversa. Quindi è un tema, diciamo così, ricorrente. Il paziente è sempre al centro in tutto quello che poi noi facciamo, immaginiamo e pensiamo. Di fatto nel nostro mondo si parte sempre da un paziente che ha un bisogno di cura che bisogna soddisfare. Questo direi non va mai dimenticato, perché poi al di là dei ragionamenti di carattere più ampio e globale e dei temi molto rilevanti di carattere economico e finanziario, di fatto noi lavoriamo e abbiamo soddisfazione se curiamo il paziente. Quindi è chiaro che tutelare il paziente e la sua capacità di essere curato adeguatamente e in tempi rapidi è poi quello che dovrebbe muovere tutto il meccanismo. Se la frammentazione aumenta, i divari fra continenti aumentano, le regolazioni sono differenti, l'intelligenza artificiale, che è un tema molto grande che nel nostro mondo sta iniziando adesso a produrre dei primi effetti, non ancora come in altri settori industriali, perché ovviamente essendoci di mezzo la salute è necessario procedere per gradi. Bene, se tutte queste componenti oggi di fatto divaricano invece che avvicinare, il paziente ne subisce le conseguenze.
2: Presidente Nisco?
4: Beh, certamente, quindi quando si parla di accesso, di innovazione, insomma, chiaramente bisogna sempre vedere da un lato, cioè alla fine di tutto il nostro lavoro, il paziente, quindi l'approccio paziente-centrico, sebbene il farmaco unisce salute, unisce economia, unisce posti di lavoro, industria, quindi effettivamente è un concetto a 360 gradi. Io almeno da quando sono presidente dell'AIFA ho voluto veramente dare molta attenzione e molto ascolto ai pazienti. Abbiamo fatto anche un'iniziativa che si chiama AIFA Ascolta, proprio per ascoltare sempre di più i pazienti, avere un filo diretto con i pazienti ed ascoltare la loro voce. Oggi i pazienti non sono pazienti che non

0: paziente rimane sempre al centro. Certamente dobbiamo tutelarlo in tutto e per tutto, l'Italia è un sistema universalistico che lo garantisce, però effettivamente, come anche giustamente diceva il collega, c'è il concetto della frammentazione. Noi purtroppo paghiamo in Europa anche un'organizzazione di fondo per cui il farmaco è valutato nel suo beneficio rischio dall'EMA. Dall'EMA poi ovviamente c'è una valutazione, un parere legale binding da parte della Commissione Europea, poi arriva agli Stati membri dove poi il farmaco è, come dire, negoziato, e poi ci sono le regioni, cioè il tema è anche questo. Ovviamente tutto questo, cioè dall'EMA, dall'Europa al paziente, tu devi passare tutti questi passaggi, e il passaggio finale, quello delle regioni, è il passaggio spesso che ci rallenta tantissimo. Per cui poi alla fine sarebbe un fallimento di tutto, di tutta la catena che parte dall'EMA, che poi va alla Commissione Europea, che poi va all'AIFA, se le regioni rallentano. Quindi noi dobbiamo aiutare le regioni. Noi infatti anche come Agenzia Italiana del Farmaco abbiamo messo su un tavolo AIFA Regioni per dialogare costantemente con le regioni e per cercare di portare le regioni e livellarle verso l'alto, perché ci sono anche regioni più virtuose. E quindi bisogna dialogare, bisogna, come dire, con loro condividere l'horizon scanning, bisogna condividere insomma anche tutto quello che sta avvenendo in AIFA, bisogna anche là armonizzare quelli che sono gli iter amministrativi. Esiste poi il concetto del prontuario terapeutico regionale che dovrebbe essere bypassato. Insomma, le problematiche ci sono, ci stiamo lavorando, stiamo dialogando continuamente con tutti gli stakeholder, perché alla fine se il farmaco non arriva al letto del paziente è un fallimento di tutti e di tutto. Quindi per questo dobbiamo, come dire, mantenerci tutti in squadra.
1: Allora, mancano pochi minuti alla fine di questo incontro. Io vorrei dare spazio a voi se avete delle domande, delle curiosità.
2: Sono Alessandro Mosna, mi occupo di controllo di gestione industriale in un'azienda farmaceutica di Trento. E faccio una domanda che è rivolta ad entrambi, vista da due punti di vista differenti. Il tema avete già trattato, si tratta della crisi di Hormuz e della chiusura dello stretto. Allora, spesso quando si parla di guerra di farmaci e di crisi geopolitiche ci si concentra soprattutto sugli short, sui principi attivi, quindi sugli API. Ma in questo caso, come avete confermato un attimo fa, si stanno registrando dei rincari di prezzo non solo sui principi attivi, ma soprattutto, come avete detto, sul materiale di confezionamento primario. Quindi sta parlando, come avete detto, blister, polietilene, tappi, tubi, nastri per contenere sostanzialmente polveri, ma anche i contenitori di capsule. Certo, con la crisi del Medio Oriente, con la crisi dell'Ucraina, abbiamo provato che cosa significa avere questi shock energetici, con le varie chiusure anche del canale di Suez, sostanzialmente tra barche e attacchi terroristici. Insomma, in questi anni abbiamo avuto modo di trovare delle forme di per affrontare, calmierare sostanzialmente questi effetti. In questo caso è una tempesta perfetta in cui...
1: Venga al punto, così abbiamo tempo anche per gli altri.
2: La domanda è, quindi, come si può garantire la sovranità e la continuità terapeutica se la filiera non si blocca per la molecola, ma si blocca per il materiale di confezionamento in questo caso? Quindi non abbiamo degli short sugli API, ma si stanno paventando appunto delle carenze sul materiale di confezionamento. Questa domanda per il dottor Nisticò. Il dottor Condoiani, la domanda è la stessa, ma più rivolta sulla sostenibilità economica e quindi come non mettere in piedi una spirale inflazionistica, insomma, derivante da questi rincari. Grazie.
0: Ma sarò molto breve nella risposta alla prima domanda, perché poi l'abbiamo già affrontata, cercando di essere indipendenti, cioè cercando di portare qua la produzione, cercando di portare qua le materie prime. Insomma, certamente questo non si fa da un giorno all'altro, ma va fatto in una politica strategica. Quindi noi dobbiamo cercare quanto più di essere indipendenti, perché chiaramente il farmaco poi arriva con tutta una serie di componentistiche che sono non solo il materiale primo, gli eccipienti, le plastiche, il vetro e tutto. Quindi noi dobbiamo assolutamente cercare di attuare una politica per essere sempre più indipendenti, e devo dire che insomma ci stiamo muovendo in questa direzione. I frutti di questo non si vedranno domani, si vedranno forse fra qualche anno, speriamo.
3: È una risposta molto pratica e concreta, perché lo vediamo nel conto economico di ogni trimestre. Nel breve termine, accettando che c'è una contrazione di quello che avevi previsto a budget,

0: sopportando quindi dei costi maggiori ed evitando ovviamente, anche perché il prezzo amministrato, di rigettarti e riversarti sui pazienti.
1: Ci sono altre domande? Lì.
2: Buongiorno, grazie per l'efficacia, diciamo, degli interventi molto centrati, però un argomento che non è stato, mi pare, sfiorato è quello relativo alla leva fiscale, alla possibilità di incentivare maggiormente la produttività e l'efficienza e l'efficacia, diciamo, del sistema in rapporto appunto alla situazione attuale in Italia. Chiedevo qualche suggerimento migliorativo o più efficiente, diciamo, nella logica dell'efficienza su questo versante, dai due punti di vista.
3: Non ho capito la prima parte della domanda,
2: La
3: scusi.
2: domanda è centrata sul fatto che la leva
3: La
2: fiscale
3: leva
2: può
3: fiscale.
2: essere evidentemente un fattore dirimente nel momento in cui ci si trova di fronte a una crisi, con lievitazione dei costi e con incognite varie. Di entrare un attimo su questo aspetto, insomma, della questione.
0: Allora, credo che sia un punto molto giusto. Chiaramente bisogna tenere in conto che il bilancio dello Stato di fatto ha già della pressione ulteriore dalla crisi, quindi è un tema appunto in cui la leva fiscale, secondo me, ha dei margini di manovra piuttosto ristretti. Se dovessi dire, nel breve termine, strumenti di credito d'imposta possono sempre essere efficaci e sono sicuramente benvenuti. Quello che dovrebbe essere più strutturale è sicuramente, se dovessi dire una cosa, l'incentivo fiscale per l'innovazione. L'innovazione costa, l'innovazione ha un tasso di fallimento molto alto. Se si riuscisse a mettere in piedi qualche strumento fiscale, e ci sono molti esempi, che consente di fatto nel breve di recuperare i costi di questa innovazione, sarebbe molto utile e aiuterebbe l'ecosistema.
3: Io all'atere di questa considerazione volevo anche dire che secondo me diventa importante in un momento di questo tipo, con queste crisi geopolitiche in atto, per cercare di riportare, diciamo, in qualche modo investimenti in Italia, poter pensare a un tema come quello del premium price, ovvero, diciamo, aziende che producono in Italia o fanno ricerca in Italia, insomma, chiaramente a ciascun livello, dare una premialità, un incentivo, quindi sono incentivi pool, quindi il prezzo come incentivo pool per riportare qui in Italia anche il tema della produzione e della ricerca clinica.
4: Rai, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Presso la sala caduti di Nassiriya del Senato si è tenuta la presentazione della campagna di sensibilizzazione sulla sclerosi multipla Sedotta e Sclerata Show 5, Carrà Tribute, su iniziativa della senatrice Josie Versace.
6: Allora, siamo in diretta streaming per dar conto di questa conferenza stampa in cui annunciamo la nuova edizione di Sedotta e Sclerata. Ileana, a che numero siamo?
7: Quinta.
6: Quinta edizione. Tutte di grandissimo successo, ci si diverte un casino, si può dire casino?
7: Sì.
6: Si può dire casino, sì. Divertentissimo, divertentissimo, quindi, come dire, aspettiamo con ansia quello che accadrà, che cosa combinerà la nostra Ileana e il cast messo in piedi da Casimiro Lieto. Una coppia esplosiva, speziale Lieto, fanno scintille. Io do subito la parola alla senatrice Versace, padrona di casa, che ci dà il benvenuto.
7: Allora, intanto buongiorno a tutti. Io non nascondo la mia personale emozione, non solo perché il tema mi sta a cuore, io ho molti amici artisti che convivono con la sclerosi multipla, sono assolutamente una sostenitrice del fatto che l'arte, come lo sport, siano dei preziosissimi strumenti non solo di inclusione sociale, un grande veicolo di messaggi, possono accendere forti riflettori, possono sensibilizzare in modo diverso e possono soprattutto anche aiutare la gente a entrare in mondi che non conoscono, ma possono soprattutto regalare un sorriso, buon umore e un po' di leggerezza, perché in questo mondo, oggi in modo particolare, ce n'è un disperato bisogno, soprattutto visto anche il disagio profondo che registriamo non solo tra i giovanissimi. Io lavoro nella commissione cultura, sport, istruzione, ricerca e spettacolo, e al di là delle tematiche che mi stanno chiaramente a cuore e che mi vedono coinvolta, sono anche nella bicamerale di infanzia e adolescenza, dove esaminiamo pure dei dati, spesso facciamo delle indagini conoscitive proprio sul mondo giovanile dell'adolescenza, e i numeri del disagio di questi ragazzi oggi fa davvero accapponare la pelle. Quindi penso che anche spettacoli come questi possano non solo aiutare a entrare un po' di più nel mondo in vista della giornata mondiale della sclerosi multipla, però soprattutto possono regalare leggerezza, possono aiutare a capire che spesso anche attraverso l'arte, attraverso lo sport, si può andare oltre la disabilità, rimane poi negli occhi di chi guarda. Quindi io vi ringrazio per essere venuti qua, sono soltanto che onorata di ospitare questa iniziativa. Spero di riuscire pure a organizzarmi per venire a vedere lo spettacolo, perché poi il tributo a Carrà
6: se ne pentirà.
7: E poi con la direzione, senza far torti a nessuno, non solo l'idea di Eleana Speziale, però l'amico Fabio Canino che non solo mi lega, insomma, un piccolo breve percorso artistico, però impegnativo, no? Come ballando con le sedie, mi hanno fatto mettere i tacchi a me, che le gambe non ce le ho.
6: Che voti le dava?
7: Beh, lui è stato sempre molto obiettivo. Però mi ha dato anche qualche 10, perché obiettivamente a volte ho fatto delle cose che io stessa, rivedendo i video, dico: ma beh, come ho fatto a farlo?
8: Diciamo, la puntata più bella fu quando perdesti una gamba.
7: Io sono nota perché perdo pezzi, mi era volata una gamba in diretta. Però poi il teatro, insomma, mi ha vista protagonista, perché poi ho fatto anche uno spettacolo teatrale dove ho portato in scena la mia storia per aiutare la gente a guardare appunto la disabilità con occhi nuovi e migliori. Quindi trovo assolutamente geniale e opportuna questa iniziativa, quindi il mio personale in bocca al lupo e benvenuti al Senato.
6: E noi ringraziamo la senatrice Versace. Lo spettacolo quest'anno torna al Teatro Parioli Costanzo, ce ne parlerà l'amministratore Musumeci fra pochissimo, e noi tutti stiamo aspettando l'esplosiva speziale, che cosa combinerà la sera del 30 maggio, che cosa combinerà la nostra Eleana. Allora, raccontaci qualcosa, possiamo dire che è un tributo a Raffaella Carrà.
9: Questa è la premessa.
6: Questa è la premessa, poi il resto tocca a te dirlo.
9: Buongiorno a tutti e grazie intanto per essere tutti qui con noi. È sempre tanto emozionante essere in una sede così autorevole e così simbolica per dare voce a questo progetto, che non è solo uno spettacolo, non è solo uno show. Per chi come me vive di emozioni, è un nuovo sogno realizzato. Ed è per questo che sono onorata e orgogliosa di essere oggi qui per lanciare ufficialmente, nella giornata mondiale della sclerosi multipla, presso il meraviglioso Teatro Parioli Costanzo di Roma, la quinta edizione del Sedotta e Sclerata Show. Desidero innanzitutto ringraziare la senatrice Giusy Versace per aver accolto e sostenuto la nostra iniziativa. Il suo impegno è concreto, lo conosciamo tutti, non solo per le tematiche sociali, ma soprattutto per quanto riguarda la disabilità, e la ringraziamo per essere oggi qui con noi. È veramente un contributo prezioso quello che ci dà. Allora, per comprendere a fondo e per entrare proprio nel vivo del Sedotta e Sclerata Show 5, però, dobbiamo fare un viaggio tutti insieme lungo 16 anni.
6: Io ci sto,
9: Ci siamo? Partiamo?
6: Sì, partiamo.
9: Pronti? Perché un progetto così bello, avvincente, così emozionante, è il risultato di una delle scelte più consapevoli che possa fare l'essere umano: scegliere di reagire. Quando arriva una diagnosi di sclerosi multipla, vi assicuro che è uno shock, è un trauma. È qualcosa che rompe con il tuo schema di normalità e ti lascia un forte senso di vulnerabilità e impotenza. Ed allora ti trovi di fronte ad un bivio. Da un lato hai la via della disperazione, rischi di rimanere una vittima per sempre della patologia. Mentre dall'altra hai un arduo compito, quello di reagire. E io vi devo confessare che non saremmo oggi qui se io non avessi avuto una famiglia meravigliosa, la mia equipe medica eccezionale, le associazioni come AISM, che svolgono un'azione meravigliosa tutti i giorni sul territorio, ma soprattutto il coraggio di reagire. Ed è proprio così che 16 anni fa, grazie al potere della resilienza, che è quella forza che ci permette non solo di affrontare un avvenimento negativo, ma ancora di più di trasformarlo in un'opportunità positiva, che sono riuscita a rendere un trampolino di lancio una brutta esperienza e sono riuscita a realizzare il mio grande sogno. Io che da sempre volevo diventare una scrittrice, l'ho fatto parlando proprio di sclerosi multipla, vi giuro che non l'avrei mai detto. E così nel 2017 viene finalmente pubblicato il primo romanzo, dal quale prende il nome appunto tutta la campagna di sensibilizzazione sociale contro i pregiudizi legati al mondo della sclerosi multipla, ma soprattutto della disabilità. Nasce ufficialmente Sedotta e Sclerata e, come capirete, facendo due calcoli siamo alle soglie di un decennale, perché il prossimo anno saranno 10 anni dalla nascita di Sedotta e Sclerata.
6: Quindi faremo una grande festa.
9: Casimiro, preparati. Dal romanzo in poi è un turbinio di progetti e sogni realizzati. Prima entriamo nelle scuole con un progetto denominato Scialla. Questa volta sono stati i ragazzi in prima persona a scrivere una storia che potesse abbattere i pregiudizi. E vi devo dire che la scuola è il terreno fertile dove coltivare sane abitudini, sana cultura. Ci si può chiedere perché un romanzo e perché uno show? Io credo che la risposta sia perché le emozioni sono il veicolo più potente per entrare in contatto con l'essere umano. E poi si sa, ciò che emoziona resta per sempre. E questo è il nostro obiettivo, farvi emozionare e lasciarvi un messaggio che resterà per sempre nel vostro cuore. Dopo questi progetti, quindi il primo romanzo, il progetto Scialla, il Sedotta e Sclerata Ballet, che fu la prima rappresentazione teatrale, mi viene da dire che galeotto fu l'incontro con Casimiro Lieto, perché grazie alla sua maestria, è un pazzo scatenato, ve lo assicuro. Si può dire pazzo scatenato,
6: no,
9: giusto?
6: No,
9: lo sappiamo,
6: no,
9: quindi non sto dicendo nulla che non si sappia. È riuscito a trasformare quelli che erano i messaggi racchiusi nel romanzo, messaggi di resilienza, di coraggio, di forza, in pura magia, e sarà la magia nella quale verrete trasportati tutti al Sedotta e Sclerata Show 5. E parlando di coraggio, energia e resilienza, per questa quinta edizione abbiamo scelto di celebrare il coraggio di chi non teme le sfide, la libertà di essere se stessi e l'energia travolgente di chi non ha paura di fare rumore. Ed è per questo che ci è venuto naturale dedicare e omaggiare la quinta edizione del Sedotta e Sclerata Show 5 all'amatissima e unica Raffaella Carrà. Il messaggio è chiaro: anche con una patologia, anche con la sclerosi multipla, tu puoi, ma soprattutto devi vivere di emozioni verso i sogni ed oltre. E noi ci auguriamo che tutte le persone che si alzeranno dal Teatro Parioli guarderanno la disabilità con occhi nuovi, e ogni volta che incontreranno una persona con disabilità la guarderanno negli occhi e non vedranno più solo l'apparenza, ma vedranno i suoi sogni, i suoi desideri, e noi a quel punto avremo vinto la nostra missione.
6: Bene.
9: A questo punto io direi, visto che ne abbiamo parlato tanto, magari qualcuno non è stato con noi negli anni precedenti, di lanciare un video ed fare un primo salto.
6: Casimiro caro, dove eravamo rimasti?
9: Vuoi lanciarlo tu?
6: Dove eravamo rimasti? Vediamo.
9: Dove eravamo rimasti? Grazie.
10: Sono pronti?
11: Ok, allora partiamo.
9: Oggi è la giornata mondiale della sclerosi multipla. E noi, con il Sedotta e Sclerata Show 4, continuiamo imperterriti a celebrare la vita. La verità è che corriamo, inciampiamo, ci affanniamo, inseguendo la felicità, convinti che sia sempre altrove. E invece è già lì. È sotto i nostri occhi. È
11: è nelle cose semplici ma bellissime.

0: verità è che la felicità non va inseguita, ma va riconosciuta.
1: E quest'anno il testimone, mi guardi negli occhi, il testimone passa a Fabio Canino, autore, scrittore, conduttore, ma soprattutto per tutta l'Italia, giudice in Ballando con le Stelle, Canino caro. Allora, come la mettiamo quest'anno?
2: Allora, intanto buongiorno a tutte e tutti, volevo ringraziare il Senato per avermi prestato la camicia e la cravatta.
1: Con un gusto particolare.
2: Non oso pensare chi l'ha usata prima di me, meglio non saperlo. Allora, io sono molto contento di far parte di questo gruppo, perché quando Casimiro mi ha chiamato e mi ha spiegato il modo di affrontare non solo la malattia, ma anche proprio la comunicazione di questa cosa, mi ha trovato assolutamente d'accordo. Come ci diceva Calvino, uno molto più serio di me, bisogna affrontare qualunque cosa, anche la più seria, con leggerezza, il che non vuol dire superficialità, vuol dire togliersi quel masso che abbiamo sul petto che ci fa respirare male, diceva. E una malattia del genere va affrontata così, va comunicata così. Perché parlo di comunicazione? Perché quello che serve è la ricerca. Servono soldi, diciamoci la verità. Servono soldi per trovare, e spero molto presto, una cura a questa malattia. Però cosa succede? Che siccome ci sono tante malattie, tanti modi di affrontare questo modo, la gente, diciamo la gente comune, ha sempre paura, imbarazzo a essere avvicinata da queste patologie. Perché hanno paura? Perché dice: io non ce l'ho e quindi come faccio ad affrontare, come mi posso rapportare con una cosa del genere? E quindi i grandi discorsi, che sono utili, fatti da professori e persone che ne sanno più di me, però non arrivano a tutti, mentre invece quello che stiamo facendo arriverà a tutti, perché è un modo divertente di affrontare una cosa molto seria. E le due cose vanno di pari passo. Mentre noi cantiamo e balliamo le canzoni di Raffaella Carrà, io sono un pre-raffaellita, mi voglio definire un pre-raffaellita. Amavo Raffaella quando ero bambino, per me la televisione, lo spettacolo era Raffaella. Cioè, io mi ricordo il sabato sera, i grandi show del sabato sera, quando ero piccolo io si faceva il bagno nella vasca, ci mettevano quei pigiami che bucavano assolutamente, ed era l'unico giorno in cui potevo stare sveglio dopo Carosello e vedermi il show di Raffaella.
1: Era lo stop per tutti i bambini dell'epoca, a Carosello
2: a letto. Invece il sabato c'era questo, c'era permesso, perché c'era Raffaella Carrà. E io da lì ho detto: questo è quello che io voglio fare. Perché lei, come dicevi tu, effettivamente era una donna libera, e la sua libertà lei l'ha fatta senza salire su dei carri, proclami, no, facendo il suo lavoro, facendo quello che sapeva fare. Oggi ridiamo quando parliamo del tuca tuca o dell'ombelico di fuori,
1: ma all'epoca
2: era una femminista antelittera, cioè proprio una che ha fatto delle cose, una rivoluzione di velluto, e questo è importante. E portarla in scena, io immagino il pubblico conoscerà tutte le canzoni, tutte le sigle più famose del mondo, ma parlando anche di quello per cui siamo lì, nel senso che siamo lì per divertirci, eccetera, ma per ricordare che c'è una patologia da curare, e quindi bisogna aiutare la ricerca. Siamo tutti parte della ricerca, come oggi siamo qui nel Senato, che è un po' la casa di tutti noi, perché l'abbiamo affittata ai senatori, ma insomma è un po' di tutti noi. Anche il Teatro Parioli sarà una casa di Parioli Costanzo, sarà di tutti noi, perché lì faremo questo spettacolo che tra una canzone e un balletto farà anche riflettere. E io spero che anche una sola persona, uscendo da lì, dica: io non ho fatto niente, questi hanno fatto per me questa serata, mi hanno fatto passare una serata divertente, cosa posso fare in cambio io? Vediamo, intanto informiamoci. E la stima e l'ammirazione che io ho con persone come Giusi, che ho conosciuto prima di te, lei la conosco da qualche anno, mi hanno fatto sempre riflettere che voi vivete praticamente una tempesta, un temporale, però avete imparato a non aspettare che passi il temporale, ma a ballare sotto la pioggia. Cioè, intanto balliamo, intanto facciamo, intanto siamo, e poi vediamo che si può fare. Io trovo questo straordinario e degno di una grande ammirazione. Il mio ruolo sarà quello di condurre la serata, grazie a Casimiro, una scaletta che nemmeno Valeria Marini ha, cioè punto per punto.
1: Non posso sbagliare
2: niente. E già leggendola io mi divertivo, già immaginavo come potrà essere la reazione del pubblico. Mi fa chiudo così, mi fa molto piacere farlo al Parioli Costanzo, che è un teatro dove io andavo quando Maurizio Costanzo faceva il suo show, e mi ricordo che c'erano delle volte dove io non volevo andare, magari era a Milano, quindi mi chiamava la mia gente: ti ha chiamato Maurizio, devi andare. No, guarda Luisa, non posso andare. Riattaccavo, dopo 5 minuti squillava il telefono: Fabio, sono Maurizio, ti ho già preso il biglietto dell'aereo, ti aspetto stasera. Boom! E riattaccava. Non c'era modo, non potevi dire di no. Però io ho imparato tanto da lui, proprio in quello show, proprio in quel teatro, dove tutti quelli che avevano bisogno di una mano, come noi in questo caso, venivano aiutati. E hai parlato di felicità, e io trovo bellissima una frase di Karen Blixen, una scrittrice dell'Ottocento, altra femminista antelitteram come Raffaella Carrà, che diceva: per essere felici ci vuole coraggio. E voi di coraggio ne avete tanto.
1: Grazie, grazie a Fabio Canino. Se la nostra Ileana è la faccia di questo spettacolo che è arrivato alla sua quinta edizione, c'è un'anima che è quella di Casimiro Lieto, perché, come dire, Casimiro è un tipo preciso.
2: Uff.
1: Pedante.
2: No, pedante, però preciso.
1: Preciso. E quindi tutto quello che prende forma grazie a lui. Allora, lo invito sul podio, come le persone importanti, per spiegarci cosa ha pensato quest'anno.
3: Allora, intanto, buongiorno a tutti, buongiorno senatrice, buongiorno a tutti gli uomini di scienza e di ricerca che sono a questo tavolo. Ciao Ileana, sono contento che Fabio, il miracolo italiano, è vederlo qui questa mattina alle 9, e quindi vuol dire
1: che il 10% di possibilità stamattina. Che,
3: sì, è vero, sarò molto breve però, perché non voglio togliere spazio a interventi più importanti del mio. Allora, intanto è la quinta edizione di Sedotta e Scatenata Show. È un percorso che, come ha annunciato Fabio, si svolge seguendo criteri di leggerezza ma non superficialità. È il mantra che ci siamo dati con Antonio Speziale da quando ci siamo incontrati all'inizio. E lo faremo con il sorriso consueto, ma anche attraverso alcune direttrici, non voglio spoilerare nulla, ma ho chiesto per esempio ad Ileana di interpretare quest'anno una parola che sarà una parola di spettacolo, ma sarà una metafora. La metafora con cui apriremo sarà la metafora degli ostacoli. Non vado oltre perché Ileana vi racconterà una storia molto bella, che abbiamo ripescato dal grande patrimonio sportivo mondiale, e Ileana ne ha fatta una bandiera di racconto che poi vedrete in palcoscenico. Raffaella Carrà non viene a caso. Raffaella Carrà è una donna che ha, nella sua vita, io personalmente l'ho conosciuto, ci ho lavorato nell'unico Festival di Sanremo, è stata la prima donna a condurre il Festival di Sanremo nel 2001, e devo dire che è una donna che di ostacoli ne ha superati, di sfide ne ha superate, ne ha fatte, di coraggio ne ha avuto tantissimo. Raffaella Carrà la ricordiamo a 5 anni dalla scomparsa, non se ne doveva andare, poteva ancora dare tanto a tutti noi, cosa che ha fatto nella vita, ma è rimasta dentro il DNA del varietà italiano, che ha saputo anche far evolvere. A Raffaella Carrà siamo arrivati attraverso questo ragionamento. È stato quasi naturale pensare a Fabio Canino, per il semplice fatto che Fabio aveva scritto un meraviglioso libro che si chiamava Raffa Book, in cui raccontava alcuni episodi della sua vita con Raffaella, ed è quello che farà Fabio durante la serata. Non sarà una serata didascalica, sarà una serata di festa, sarà una serata di racconti, sarà una serata di emozioni e di momenti, come dire, anche brillanti da vivere insieme. Ci sarà un po' tutto, come nella linea Carrà, è un varietà a pieno titolo che farà riflettere sui temi della sclerosi multipla. Quest'anno noi vogliamo lanciare una parola, ogni anno ci sforziamo con Ileana di trovare una parola chiave. Quest'anno la parola chiave potrebbe essere precocità. Precocità perché se si interviene con tempistiche adatte, e si dà anche noi una mano alla diagnostica, forse certi spazi che sono ancora marcati si possono in qualche modo restringere, ma sentirete molto meglio che da me quello che vi diranno le persone poi che combattono e quotidianamente hanno a che fare con la sclerosi multipla. In breve, hanno accolto, diciamo, il nostro appello invito, perché il nostro è una specie di appello che facciamo tutte le volte, hanno detto presente Sofia Caselli con il Molinari Art Center. Io voglio salutare Giacomo Molinari, che è uno dei più grandi coreografi italiani, ha lavorato con Raffaella da 2 anni che in 2 vesti diverse, diciamo, accompagna il nostro percorso. L'anno scorso c'era la Compagnia Nazionale del Balletto, quest'anno c'è il Moinari Art Center. Sofia Caselli, una grandissima voce del musical italiano, molto talentuosa, molto tecnica. Monica Villa, figlia dell'immenso maestro Villa, che peraltro ci ha ricordato, perché poi le cose belle con questi artisti quando si danno è confrontarsi e dire Emanuela Villa, sì, scusate, perché è confrontarsi. Emanuela mi ricordava, dice: guarda che Rumore è stata scritta dallo stesso autore che ha scritto Un amore così grande. Allora scopri che la musica, lo spettacolo negli anni 70, 80 erano veramente dei salotti in cui la gente si incontrava e faceva nascere cose. Con Monica, con Manuela faremo 3 cose carine, dopodiché hanno deciso di starci, oltre a Manuela, anche Martina Attili, perché Martina Attili rappresenta un elemento di giovanilismo, viene dai successi di X Factor e altre cose. Ci sarà Fabrizio Nardi, uno dei comici della scena romana più importanti. Lui è in arte Pablo, noi per la verità cercheremo Pedro, che è una famosa canzone di Raffaella, e arriveremo poi a Pedro in qualche modo. Simona Bencini, voce storica di Dirotta su Cuba, ma lei è una che studia, devo dire che tutti hanno incrociato in qualche modo Raffaella, quindi quando la parola è stata: ma che ne penseresti di venire a fare 2 pezzi su Raffaella Carrà? Di corsa, perché tutti, chi più chi meno, aveva avuto modo di incrociare Raffaella nella sua vita, o direttamente o indirettamente, come diceva Fabio, dal dopo Carosello a altre occasioni di incroci. E a Fabio poi chiederò personalmente, faremo un esperimento con Fabio, insomma, avendo un attore come lui, artista a pieno titolo, abbiamo provato a trasformare un brano di Raffaella in una lettura teatrale, in un reading teatrale, che sarà un'altra sorpresa della serata. E per chiudere, abbiamo voluto ricordare un legame intenso che Raffaella aveva con un signore con il quale ha fatto Fantastico 3, che si chiamava Renato Zero, e si chiama Renato Zero. Renato e Raffaella erano 2 amici enormemente legati. Su questa scia ci sarà Daniele Sinasce, che è il socio ufficiale di Renato Zero, che ha vinto 2 volte Tali e Quali Show, che ci canterà intanto un brano che cantavano insieme con Raffaella sempre, che è I migliori anni della nostra vita, ma poi Raffaella si divertiva anche a giocare su alcune canzoni, e lui farà un medley tutto dedicato a Raffaella. Il finale sarà un ensemble con tutti gli artisti sul palco, con la più classica delle canzoni di Raffaella, che era Ballo Ballo, ma immagino che come l'anno scorso succederà che tutti quanti canteranno per 2 ore di seguito, perché le canzoni di Raffaella, quando le abbiamo risentite, riascoltate, rimontate, riarrangiate, sono veramente un patrimonio infinito. Ma insomma, credo che Raffaella, quello che facciamo è anche poco, credo, per lei. Ok, grazie.
1: Grazie Casimiro Lieto, ci ha fatto venire la voglia di esserci il 30 maggio, perché è un appuntamento da non perdere. Ho visto anche la scaletta, mi sembra impegnativa, l'aveva in mano un libro praticamente, quindi da snocciolare. Allora, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla è da sempre la compagna di viaggio in questa avventura, un cammino di sensibilizzazione sociale volto, come abbiamo detto, ad abbattere i pregiudizi e gli stereotipi legati a questa patologia. Allora chiedo un intervento a Francesca Di Giovanni, che è consigliera nazionale dell'AISM e presidente dell'AISM Roma.
4: Sì, mi sentite? Sì. Salve.
1: Forte e chiaro.
4: Salve, buongiorno a tutti, grazie. Io sono molto emozionata e sono onoratissima di essere qui presente a portare i saluti intanto del presidente nazionale Francesco Vacca. È stato sempre lui presente alle conferenze stampa, adesso è impegnato in altri incontri istituzionali, ed è il nostro direttore generale nonché presidente della FISM, la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, l'ente di ricerca che affianca AISM dal 98, il professor Mario Battagli. famiglia, ma io sono contentissima, felicissima di essere io quest'anno a dirvi qui che AISM sostiene il progetto Sedotta e Sclerata di Leana Speziale ormai da molti anni, da sempre, ed è accanto a lei anche quest'anno. Perché? Perché ne condivide il messaggio di positività, di approccio alla vita concreto, lontano da qualsiasi forma di pietismo. È un progetto che rappresenta tutte le persone con sclerosi multipla che hanno scelto di vivere oltre la sclerosi multipla, di guardare al presente e anche al futuro con fiducia, con consapevolezza. È un progetto che invita alla speranza, perché sapere che è possibile, che è reale, che è praticabile vivere una vita oltre la patologia, a prescindere dalla patologia, è anche stimolante per chi è più fragile, per chi ha bisogno di supporto. E noi possiamo realizzare questo progetto che Ileana comunica in maniera strepitosa con la sua abilità, con il suo entusiasmo. Lo possiamo realizzare perché adesso abbiamo strumenti straordinari che ci permettono di fronteggiare la patologia. Pensiamo alla tutela dei diritti e vi cito per tutte le forme di tutela la nuova riforma della legge sulla disabilità, la 62 del 2024, che mette al centro del suo percorso il progetto di vita. Il progetto di vita che ha alla base, per costruirlo, i desideri delle persone. Siamo di fronte a una evoluzione del pensiero sociale che qualche anno fa era impensabile. Altri strumenti sono le terapie innovative che da anni ormai, da 20 anni circa, hanno rallentato il decorso della patologia. I nostri ricercatori di FISM, che è l'ente di ricerca nazionale per la sclerosi multipla, primo in Italia e terzo nel mondo, ed è la fondazione appunto di AISM, i ricercatori lavorano tutti i giorni, incessantemente, proprio per guidarci verso e darci, fornirci elementi positivi verso nuove prospettive di cura, verso l'individuazione della causa di questa patologia. E noi AISM sostiene, FISM sostiene ovviamente la ricerca, che è speranza, che è il futuro. E importanti progressi sono stati anche individuati per la sclerosi multipla pediatrica, che conta quasi il 10% di tutta la popolazione di persone con sclerosi multipla. In Italia sono circa 144.000 le persone con sclerosi multipla, di quelli 14.000 nel Lazio, per darvi qualche numero, e 10.000 a Roma. E a Roma cosa fa AISM? A Roma, AISM nel territorio nazionale con le sue 98 sezioni, a Roma in particolare, offre ascolto, orientamento, sostegno alle persone con sclerosi multipla, alle famiglie, caregiver, e lo fa in maniera concreta, cioè offrendo proprio, rispondendo ai bisogni attraverso la relazione continuativa che mettiamo in atto ogni giorno. E offriamo supporto psicologico, supporto alla mobilità. In una città come Roma è essenziale raggiungere il centro clinico per accedere alle terapie, ed è molto difficoltoso in alcuni casi. Offriamo assistenza domiciliare, attività di benessere, perché il benessere fisico, lo sport, è considerato ormai da evidenze scientifiche eccellenti terapia, come la terapia farmacologica. Quindi AISM è vicina alle persone offrendo con i suoi volontari tutte queste attività, tutti questi sostegni. E cosa vi posso dire? Il progetto di Ileana Speziale è un progetto potente di sensibilizzazione e ci invita, lei ci comunica che tutti noi possiamo fare la differenza. Come possiamo farla? Diventando volontari di AISM, oppure devolvendo il 5% per la ricerca, o anche partecipando alle nostre campagne di raccolta fondi. Adesso ne abbiamo una vicinissima, 22, 23, 24 24 maggio siamo in piazza con le erbette aromatiche, che il cui ricavato andrà proprio al sostegno delle famiglie delle persone con sclerosi multipla. Quindi io che cosa posso dire? Il nostro entrare in AISM è un po' come entrare in un mondo fantastico dove i sogni possono diventare realtà, è quello che dice Eleana nel suo spettacolo, nel suo progetto. E il nostro motto è insieme, una conquista dopo l'altra verso un mondo libero dalla sclerosi multipla, ma non soltanto libero insieme, perché tutti possiamo fare la differenza, come vi dicevo, ma non soltanto libero dalla patologia, ma libero nel suo significato proprio autentico, e cioè in quel mondo in cui ogni persona è libera di scegliere con la stessa libertà che abbiamo tutti, anche coloro che non convivono con questa patologia. Quindi è questa la nostra modalità per realizzare l'inclusione. E quindi io molto commossa e molto emozionata, perché mi lega anche un grande affetto ad Eleana, a Libera Civitas, quindi ringrazio sentitamente dal profondo del mio cuore Eleana e Libera Civitas per aver esteso questo invito ancora una volta a me personalmente come rappresentante di AISM, e la ringrazio soprattutto per il suo entusiasmo, per il suo sorriso che conquista, per la sua grinta così contagiosa che testimonia ogni giorno, in ogni occasione, in ogni possibilità, la bellezza della vita. Grazie Eleana per quello che fai per te, per noi, per AISM e per le persone con sclerosi multipla.
1: E noi ringraziamo lei, Francesca Di Giovanni, ringraziamo lei e tutti gli amici di AISM per quello che viene fatto quotidianamente. Grazie ancora. Quando c'è bisogno di un consiglio in tema di norme, provvedimenti, leggi, non ci si può che rivolgere a lui, a Francesco Comellini, vicepresidente osservatorio permanente sulla disabilità. Ci faccia una panoramica di quello che al momento, come dire, da un punto di vista anche giuridico, c'è su questo fronte.
5: Allora, sarò breve perché stavo guardando l'orologio e il tempo è quello che ci detta.
1: La ringrazio, è più preciso di me, grazie.
5: L'agenda. Allora, OSPERD in realtà è un centro studi che interviene soprattutto nell'ambito del monitoraggio e della legislazione a 360 gradi e fa il suo dovere di advocacy intervenendo sui parlamentari, sul Parlamento, per modificare quelle norme che si ritengono per le quali è necessario un miglioramento. Noi guardiamo a tutta la disabilità. Il nostro sostegno al Sedotta e Sclerata Show quest'anno è il terzo anno che abbiamo deciso di sostenerlo e anche di promuoverlo attraverso tutti i nostri canali, perché sono state dette tante parole questa mattina. Eleana ne ha detta una in particolare: scegliere di reagire. Ecco, l'osservatorio è nato nel 2022 per scegliere di reagire a una politica a volte un po' troppo distratta. Perché? Perché la disabilità non ti avvisa quando arriva, no Eleana? Arriva e basta. Arriva e basta con una potenza di fuoco che a volte è devastante, e quindi bisogna scegliere di reagire, bisogna appoggiarsi anche non solo alle associazioni come AISM che fanno il loro lavoro, ma anche c'è necessità di qualcuno che dica al legislatore: guarda, aggiustiamo questa norma perché magari non è proprio l'ideale. Ma in particolare l'adesione al Sedotta e Sclerata Show nasce da una responsabilità profonda che sentiamo verso le persone con disabilità, verso le loro famiglie, verso i caregiver familiari. Ci tengo sempre al familiari perché altrimenti si confondono con altre figure di sostegno alla famiglia, ma non sono i familiari che sostengono la persona. E questa nostra forte responsabilità ci porta quindi a guardare anche a questo spettacolo, perché è un modo leggero, intelligente di fare comunicazione, di intervenire su un tema veramente difficile e di farlo con questa leggerezza, però contestualmente dà dei messaggi profondi e aiuta a capire quello che è la vita di queste persone. Una brevissima battuta: la disabilità richiede una forte azione da parte di tutti noi, da parte della società civile, e l'Associazione Civita e Ileana lo fanno per la loro parte, ma anche da parte del legislatore e della politica, perché bisogna includere e non escludere le persone con disabilità. Parlo anche del lavoro, della necessità di comprendere con i famosi accomodamenti ragionevoli quando la malattia ti colpisce, una mattina non ti senti proprio di andare al lavoro, cosa puoi fare? Ecco, dall'altra parte ci devono essere un legislatore capace di interpretare, di capire, e un'azienda capace di assorbire. E quindi grazie Ileana per quello che fai, perché è un messaggio che dobbiamo tutti sostenere.
1: Siccome è stata richiamata la politica nell'intervento di Comellini,
6: no, vabbè,
1: la senatrice Versace mi chiede...
6: No, ma io mi volevo soltanto accodare per anche rimarcare in qualche modo, perché forse anche per velocità e per non appesantire all'inizio della conferenza stampa non mi sono soffermata, ma io ho fatto costituire già inizio della prima di questa legislatura l'intergruppo parlamentare della disabilità, che è un intergruppo di cui io sono presidente, che collabora tantissimo con Comellini, anzi qua è chi ce lo tocca, perché
1: lo stiamo preservando per sempre,
6: esatto, dobbiamo preservarlo, perché
1: un accordo con il Padre Eterno
6: è un faro, veramente un faro che ci sollecita, ci ricorda tutte le tematiche anche minuziose, no? A volte dettagli su cui spesso si può lavorare. Noi siamo pochi, ma non lo possiamo dire perché ci lanciano un pomodoro addosso. Abbiamo votato questo sciagurato taglio dei parlamentari che ha fatto sì che le commissioni si sovraccaricano di lavoro, è tutto importante, e quando fai una cosa per qualcuno sembra che ti stai disinteressando dell'altro, in realtà ognuno cerca di fare quello che può. Ma ho voluto dire anche questa cosa dell'intergruppo perché l'intergruppo mette insieme deputati e senatori di tutti i partiti politici, proprio per sottolineare quanto alcune tematiche sono e devono essere trasversali.
1: Certo, non c'è dubbio.
6: Anche perché noi facciamo gol e otteniamo l'obiettivo solo se riusciamo davvero a includere davvero tutti, anche cercando di raccontare alcune tematiche che spesso non si conoscono dalla voce di chi invece le conosce. Quindi io faccio un po' da ponte quando possibile, se vogliamo, e quindi volevo soprattutto da questo microfono confermare non solo la mia piena e totale disponibilità, ma anche la mia piena e totale attenzione. Abbiamo un dialogo costante pure con la ministra Locatelli, ed è vero che c'è tantissimo da fare, però voglio lasciare anche il messaggio che non pensiate che qui c'è superficialità e che ci sia disinteresse. In realtà c'è molto interesse, purtroppo spesso non avendo la bacchetta magica non riusciamo a dare, come dire, le risposte nell'immediato, però insomma ci siamo.
1: Giusto chiarimento. Evocavo il Padre Eterno prima per preservare il nostro Comellini, ma non lo facevo a caso perché domani questo spettacolo verrà rappresentato dalla nostra Ileana.
6: In anteprima.
1: Immaginate da chi? Saranno ricevuti da Papa Leone. Per cui è importante anche, come dire, per ottenere l'obiettivo, che è quello di sensibilizzare il tema, che è molto, molto importante. C'è una signora che, come questa squadra, porta avanti da sempre battaglie importanti per la salute di persone con patologie gravi. Allora invito sul podio Paola Marchetti, presidente della Federazione Sanità Confepi. Marchetti, ci spieghi un po' cosa fa.
7: Buongiorno a tutti, scusate del ritardo, purtroppo Roma è il traffico, io vengo dalla provincia, di conseguenza è più complicato. Allora, che cosa facciamo? Noi siamo una confederazione, e prettamente io sono il presidente della Confederazione Sanità, che raccoglie un po' tutte le imprese ma anche i professionisti che lavorano all'interno di questi sistemi delicati, che sono quelli del sostegno e la cura delle malattie, partendo logicamente da patologie particolari come le patologie degenerative, ma anche come le patologie che riguardano la salute mentale, perché molto spesso nelle patologie più profonde, importanti, dove tu devi decidere di conviverci perché non ti lasceranno mai, sono una seconda te, la mente, diciamo, fa la sua parte. Noi aderiamo al progetto di Leana da qualche tempo ormai, perché siamo dell'idea che cambiare narrazione sia la cosa più importante. Qui siamo in un, diciamo, contesto dove si fanno le leggi, e giustamente la senatrice ci ricordava che nessuno è disattento, ma è complicato. È complicato perché oggi, soprattutto in questi tempi, sono tantissime le malattie degenerative che escono e conosciamo nuove, alcune diciamo neanche sapevamo l'esistenza, e di conseguenza hanno abbassato l'età dell'aggredimento della persona. Ci sono bambini, come diceva il presidente Laisma, no, che in gran misura, di conseguenza questo fa sì che il legislatore faccia fatica, no, a rincorrere un po' tutto quello che serve. Ma il vero punto è come reagisce la società a questo mondo, cioè le persone che vivono con queste patologie. Noi non li chiamiamo malati, perché i malati non esistono, sono persone che condividono insieme alla loro vita un sistema che si è interrotto e che si è o impazzito o ha cambiato direzione. Di conseguenza sono persone che hanno un compagno di vita con cui devono fare i conti, ma se quel compagno di vita non deve fare solo i conti con la propria, con il proprio futuro, ma con il futuro della società, lì nasce il problema, perché non ci sono né i mezzi, né le situazioni, né le comprensioni. Perciò esce fuori il famoso stigma. Qual è il lavoro che facciamo quotidianamente? È portare all'interno del, diciamo, di tutti i tessuti sociali, a partire dalle scuole, ma fino ad arrivare ai luoghi di lavoro, della normalizzazione della patologia. Ieri sera, esco un attimo dal tema, sono andata a vedere un bellissimo concerto di Vecchioni, che ha avuto nella sua vita un grande dramma, che è il suicidio del figlio, che aveva una patologia profonda psichiatrica, e ha detto una frase che mi è rimasta impresso. Ha detto che le malattie, diciamo, sono da manuale, senatrice, forse è questo che dovremmo cambiare, e la politica può aiutarci. Noi abbiamo dei codici Ateco che elencano tutte le malattie, di conseguenza la malattia è considerata tale se sta all'interno di quel codice e corrisponde a delle cure certe. Tutto quello che rimane un pochino più sul vago e non è centralizzato, non si sa come aggredirlo, non si sa come contenerlo, non si sa come, diciamo, poterlo modificare, diventa il nulla. Soprattutto quelle malattie che non hanno delle sintomologie evidenti, ma in gran parte si sviluppano nel nostro apparato psichico o neurogenerativo. Di conseguenza dobbiamo cambiare la cultura di guardarci, la cultura di guardare il sano, che ormai mi sembra di capire che non esista. Perciò noi sosteniamo ed ammiriamo la forza di Leana, perché dimostra che questo è possibile. Si può vivere senza essere catalogati nelle categorie del sano e dell'ammalato. Si vive con come quello che si è, sia mentalmente che fisicamente. Perciò sosteniamo Leana proprio per la narrazione diversa del vivere con le proprie patologie. Io ringrazio questo invito, perché è complicato partecipare a incontri che non parlino della negatività della malattia. Invece ogni volta che ci siamo incontrati abbiamo presentato uno spettacolo di Leana, noi abbiamo parlato della felicità di poter condividere la propria vita con le proprie patologie, e questo, diciamo, è il miracolo più grande che Leana ogni anno ci regala. Grazie a tutti.
1: È proprio così, grazie a Paola Marchetti, presidente della Federazione Sanità Confepi, grazie per il suo intervento. Lo dicevo in apertura, Sedotte Sclerate nella sua quinta edizione torna al Teatro Parioli Costanzo. Io so che non è soltanto, come dire, una questione di accordi commerciali, c'è qualcosa di più, perché lei ha fatto un gesto quando ha saputo della volontà di rappresentare lì lo spettacolo, che è stato molto apprezzato. Lui è Fabrizio Musumeci, che è l'amministratore teatro del teatro Parioli Costanzo. A lei.
8: Buongiorno. In realtà ho fatto la cosa più semplice del mondo.
1: Ma non scontata.
8: Sì, neanche tanto in realtà, perché tu gestisci un teatro è un contenitore, un luogo d'aggregazione, e quindi tu devi semplicemente mettere a disposizione quello che hai. Partendo da questo, ho trovato la cosa più naturale del mondo, di fronte alla richiesta che ci è stata fatta, di accogliere e di mettere a disposizione gli spazi. Poi se uno ragiona e un po' di più, alla fine viene fuori che incastri un personaggio importante come Raffaella, una causa importante come quella che ci veniva proposta, e dall'altra parte è stato automatico fare questo. Quello che è venuto dopo poi invece a ragionare sul resto, cioè su come costruire qualcosa che non fosse semplicemente una serata di canto, di ballo e di allegria, a fare in modo, come diceva giustamente Fabio, che la gente uscendo, ridendo, si portasse a casa non solo la risata e avere ricordato una canzone che magari canta sotto la doccia il giorno dopo, ma quello che poi c'era intorno a quel cantare, che poi è quello che deve continuare e deve poi rinnovare questa cosa. Da là poi è nato invece il discorso di attirare delle imprese che potessero contribuire anche alla serata, creare la ripetitività di questa cosa, quindi da parte mia c'è la volontà di farlo diventare la casa fissa di questa occasione, laddove c'è quello, e poi dall'altro di fare questo. Sapete che ci sono dei fondi pubblici che sono legati chiaramente all'investimento nello spettacolo, che possono essere tanti, che possono essere pochi, fondamentalmente gestiti bene o gestiti male. Io credo che però si possa ragionare su questo, partire da quello che è la contribuzione che viene dato la serata, piuttosto che quelli che possono essere gli art bonus o altro, e fare in modo che si possa trovare in maniera estremamente naturale l'investimento di una cosa che arriva a favore di un luogo come può essere un teatro, con una piccola contribuzione a fondo sociale, che è data anche semplicemente dal fatto, così non si spostano dei fondi di natura diversa, a promuovere, ad ospitare iniziative di questo genere. Quindi il luogo, lo spazio è un contenitore vivo che mantiene le luci accese su quella che è una problematica che altrimenti sceglieremmo di non guardare, e utilizzare questo sistema in questa maniera, quindi invitare le aziende, le persone ad investire e fare in modo che poi questo vada a finire nel sociale chiaramente fatto bene come queste occasioni. Tutto qua.
1: Grazie mille.
8: Ti aspettiamo.
1: Lei ci ha dato una notizia, insomma.
8: Mi ha dato una notizia.
1: Anni,
8: cioè.
1: Nei prossimi anni continueremo a essere ospiti del teatro Parioli Costanzo. Eliana, sei contenta? Sì.
9: Contentissima.
1: Dobbiamo fare dei ringraziamenti.
9: Dobbiamo ringraziare tutti. Io parto con ringraziare te, visto che nessuno ti ha ringraziato, ringrazio figurati. Io. Beh, avere un professionista del tuo calibro, insomma, qui con noi è un onore, quindi avere un professionista del tuo calibro qui con noi è davvero un onore. Grazie mille. Ringraziamo la senatrice che ci ha accolto oggi in questa conferenza, ringraziamo Fabio Canino, super artista poliedrico, grazie. Super. Grazie alla presidente Francesca Di Giovanni di AISM. Grazie all'amico preparatissimo per tutti i riferimenti normativi e legislativi come Lini Francesco. Grazie a Paola Marchetti, insieme continuiamo a combattere per tutte le tematiche legate alla salute. Approfitto per ringraziare l'amministratore del Teatro Parioli Costanzo di Roma, Fabrizio Musumeci, che ci ha stupito con la sua sensibilità, assolutamente, non era assolutamente scontato.
6: No, anche perché mettere in scena spettacoli di questo tipo costa, pesa, è un impegno, quindi al di là degli sponsor, insomma, anche il teatro fa la sua parte, quindi
1: esatto.
6: Ognuno giusto ha un ruolo. E per cui insomma l'applauso va a tutti questi, perché poi
8: per il suo,
6: è vero che dobbiamo ricordare.
1: Scusi, ha chiesto una cosa.
8: L'aspettiamo anche per il suo a questo punto.
6: Certo, quando riescono a farmi uscire da qui per fare cose che mi entusiasmano di più sul piano emotivo, diciamo così.
1: Possiamo organizzarci.
8: Il sesso.
6: So bene quanto è difficile portare anche la gente a teatro. dobbiamo proprio, mi permetto Ileana di aggiungere questo ultimo appello, il 30 maggio comprate i biglietti, andate, fatevi un regalo
10: totalmente gratis, gratuito,
6: dobbiamo dirlo,
10: totalmente gratuito.
6: Allora non abbiamo detto la cosa principale, totalmente gratuito, non... quindi non c'è, non c'è alibi.
1: Lo diamo per scontato, perché ormai
6: no, non dobbiamo darlo per scontato.
8: No, se permettete può essere un'occasione. Partiamo da quello che può essere come dire, un lapsus, un errore. Facciamo così: invitate le persone a venire a teatro devolvendo il costo del biglietto direttamente all'associazione.
6: Bravo,
1: ottimo, ottima idea. Allora, noi siamo pronti per il 30 maggio. A questo punto io vi devo spoilerare una cosa, perché Canino mi ha detto che porterà con sé la cravatta che porta oggi, per cui...
6: No, non penso.
1: È talmente affezionato.
6: Io lo voglio con la maglia di Raffa e di Swarovski.
2: Che è qui sotto, perché batte il cuore, Raffa batte sul cuore. Io voglio ringraziare Cosimo Lieto che mi ha portato qua e devo dire che più si va avanti più capisco che la cosa principale, la parola potrebbe essere...

0: diretta.
1: Invece no, perché noi abbiamo, come dicevo prima, un abbonamento da anni, per cui non ci facciamo più.
0: Però per gli amici che ci seguono in streaming è gratis, diciamo, eh. E soprattutto vi dà la possibilità non solo di entrare a teatro, ma di regalarvi una serata davvero speciale.
2: Potete
0: fatevi un regalo.
2: Fare una bella figura, invitate degli amici facendo finta di pagare voi il biglietto. Dice pago io, invece entrate tutti gratis, fate una bella figura.
1: E magari donano quella cifra. Quanti posti ha il Parioli, Costanzo?
3: 570.
1: 570. Solitamente andiamo in overbooking, però invitiamo tutti gli amici che ci seguono in streaming, naturalmente quelli presenti qui, ad esserci il 30, perché mi sa che ci divertiremo. Grazie, grazie a tutti, Diana.
4: Volevo fare un ringraziamento speciale intanto a Casimiro Lieto. Chiudiamo con il direttore artistico.
1: Ce ne eravamo dimenticati. Ma
4: soprattutto vorrei chiudere in dolcezza. Hanno spoilerato tante cose questa oggi, io non voglio continuare a spoilerare perché vi vogliamo dedicare un sacco di sorprese durante la serata, ma non posso non ringraziare Margherita Marelli, già il nome insomma vi dovrebbe dire molto, che ci delizierà allo spettacolo. Grazie Margherita.
0: Posso aggiungere un impegno formale da questo microfono? Perché ho
1: quante
0: letto...
1: notizie oggi, ragazzi?
0: Tanta roba. Se no non sarebbe una conferenza stampa, no?
1: Mamma perché mia,
0: non
1: siete dobbiamo annoiare. Per la voce.
0: Allora, ho letto da qualche parte, nei miei fogli, che la serata sarà ripresa con l'obiettivo di costruire, di montare un docufilm, un documentario, anche da portare alle scuole, secondo me è importantissimo. Per cui c'è la mia volontà, la mia disponibilità, ma se vogliamo anche il mio desiderio, quando sarà pronto venite qui per una proiezione in anteprima,
1: lanciare il documentario.
0: Di sedotta e sclerata.
1: Fantastico. Allora, grazie a tutti, grazie agli amici che sono intervenuti qui, grazie a quelli che ci hanno seguito via streaming, grazie a voi, grazie a Eliana, grazie a Fabio Canino, alla senatrice Versace, a Comellini, alla Marchetti, insomma a tutti, a Di Giovanni, naturalmente a Musumeci, a tutti quelli che hanno preso oggi la parola. Daje,
4: la vita è meravigliosa, dobbiamo solo guardare oltre ciò che vedono i nostri occhi. Vi aspettiamo al teatro.
1: Un saluto a tutti.
5: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Sono le 14:10 secondi. Buongiorno da Massimo Giacomini. L'attività parlamentare delle aule è ferma. Riprenderà la prossima settimana alla Camera con la proposta di legge che contiene misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. All'ordine del giorno anche il DDL delega in materia di energia nucleare sostenibile. L'Assemblea del Senato rimane invece ferma anche la prossima settimana per dare spazio al lavoro di commissione. L'aula di Palazzo Madama riaprirà infatti i battenti mercoledì 3 giugno. Oggi è il 23 maggio ed è la giornata della legalità. Nella data della strage di Capaci, 34 anni fa, in cui furono assassinati dalla mafia Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, moglie e collega, e gli uomini della scorta. Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel servizio di Valentino Russo.
2: Il 23 maggio del 92 fu un giorno tragico, ma avviò anche la riscossa civile del paese. Parole con cui il presidente Mattarella ricorda l'attentato in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Capaci fu un attacco di inedita ferocia contro la dignità e la libertà degli italiani, prosegue il capo dello Stato, che sottolinea però la reazione che seguì e le sconfitte irreversibili che di lì in poi subì la mafia. Arrivate, osserva, grazie al lavoro di donne e uomini delle istituzioni e grazie al contributo dei cittadini nella lotta alle zone grigie e all'indifferenza. Di qui l'invito di Mattarella a raccogliere la lezione di Falcone e Borsellino. La mafia si sconfigge con istituzioni salde e con un impegno educativo da consegnare alle giovani generazioni.
1: A Palermo cerimonie e manifestazioni con la partecipazione di società civile, istituzioni e politica. Ce ne parla Marcello Longo.
3: Una ferita ancora aperta, 500 kg di tritolo sventrarono l'autostrada tra l'aeroporto e Palermo 34 anni fa allo svincolo di Capaci. Premendo su un telecomando, la mafia cancellò le vite del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e degli agenti di scorta Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. Prima tappa per ricordarli stamattina alla Stele di Capaci con i vertici della polizia, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, della giustizia Carlo Nordio, la presidente della commissione parlamentare antimafia mafia Chiara Colosimo. Nel centro storico di Palermo in mattinata l'evento istituzionale organizzato dalla Fondazione Falcone a Palazzo Jung, sede del Museo del Presente. Poi con il ministro Piantedosi l'omaggio agli agenti caduti alla caserma Lungaro, storica sede del reparto scorte. Scolaresche sono arrivate da tutta Italia, manifestazione delle scuole davanti al Palazzo di Giustizia, e da lì nel pomeriggio partirà il corteo organizzato da associazioni, movimenti, sindacati a seguire l'appuntamento all'Albero Falcone, monumento della riscossa civile contro la mafia. Lì, come ogni anno, verranno letti i nomi delle vittime delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio.
1: E sulla strage di Capaci anche le parole di Giorgia Meloni, che intervenendo al Festival del Lavoro a Roma è tornata inoltre sui temi economici. Il servizio di Federica Ionta.
4: Il governo sostiene chi crea ricchezza e occupazione. In un videomessaggio al Festival del Lavoro, Giorgia Meloni rivendica i risultati delle politiche dell'esecutivo sul fronte dell'occupazione, in particolare femminile, e rivendica i numeri. 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. Poi avverte: l'intelligenza artificiale non si limiti a sostituire i lavoratori, ma rafforzi le competenze.
5: Con il decreto lavoro abbiamo sancito un principio: solo chi applica il salario giusto, cioè il trattamento economico complessivo stabilito dai contratti collettivi nazionali, può accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni.
4: Sostenere famiglie e imprese anche sul fronte dei costi dell'energia è altra priorità del governo, ribadita dalla Premier, che sui social ha rilanciato le misure approvate ieri in Consiglio dei Ministri, a partire dalla proroga del taglio delle accise per altre due settimane, 5 centesimi sulla benzina e 10 sul diesel. E sempre sui social il ricordo della strage di Capaci. Far far conoscere ai giovani l'importanza della legalità e dell'impegno civile, le parole di Meloni, per costruire un futuro libero dalla paura.
1: La crisi energetica con i provvedimenti del governo e le richieste all'Unione Europea sono al centro del confronto tra i partiti. Il servizio di Alessandro Allegra.
6: Allentare i vincoli del patto di stabilità contro il caro energia, lo chiede all'Europa tutta la maggioranza, in particolare la Lega, che sottolinea senza deroghe al patto di stabilità si finisce nel burrone. Poi ribadisce sì all'acquisto del gas russo. La richiesta di maggiore flessibilità sulle spese energetiche rappresenta una battaglia di buonsenso. Il pensiero da Fratelli d'Italia e anche da Forza Italia si chiede a Bruxelles maggiore elasticità, ma senza creare fratture con l'Unione Europea. L'opposizione con Elly Schlein accusa il governo: abbiamo il costo delle bollette più caro d'Europa. Si acceleri sulle rinnovabili. Il modello Meloni dice stabilità senza crescita. In Europa siamo il fanalino di coda. Pensiero ribadito anche dal Movimento 5 Stelle, che poi con Giuseppe Conte rincara. Gli italiani sono schiacciati dagli aumenti dei prezzi. Questo governo però non rinuncia alle spese folli militari. E AWS denuncia 2 miliardi degli italiani bruciati senza effetti. Si tassino gli extra profitti delle società energetiche.
1: Lo shock energetico sotto analisi anche al Festival dell'Economia in corso a Trento. L'inviato è Fabio Comini.
7: Preoccupazione per la guerra arriva anche dal mondo delle banche, per gli effetti possibili sulle imprese a causa dell'aumento dei costi produttivi e a cascata su famiglie e istituti di credito. Ora resistono e combattono, dice il presidente dell'ABI Antonio Patuelli.
8: Ma le conseguenze di questi mesi di guerra non saranno smaltite in automatico e si prolungheranno per lungo tempo.
7: Di fronte all'attuale emergenza bisognerebbe, aggiunge Patuelli, cambiare il MES per utilizzare la dotazione di 80 miliardi. Prospettive incerte anche sul versante, finora molto positivo, delle esportazioni. Nel 2026 si punta al record di 700 miliardi per il Made in Italy, obiettivo ancora raggiungibile, dice il presidente dell'ICE, Matteo Zoppas, ma da valutare oggi con più prudenza.
9: Stiamo vedendo molte difficoltà critiche. La linearità delle previsioni è saltata, la linearità delle crescite è saltata.
1: Domenica e lunedì la tornata di amministrative che coinvolgerà oltre 6 milioni di cittadini per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli di quasi 750 comuni. Seggi aperti domani dalle 7 alle 23 e il giorno dopo dalle 7 alle 15. 18 i capoluoghi alle urne, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria. Ed era questa l'ultima notizia. In regia ringrazio Patrizio Gotti. Un saluto da Massimo Giacomini. Rimanete sintonizzati su GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: Caffè Europa.
1: Buona giornata da Tiziana Di Simone, la tazzina del caffè trabocca di attualità europea, e noi abbiamo scelto di occuparci di temi economici, a partire dalla flessibilità del patto di stabilità dopo la richiesta italiana di una deroga, la cosiddetta clausola di salvaguardia nazionale, per le spese straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica per le due guerre in corso, come tra l'altro è già previsto per le spese destinate alla difesa. L'argomento, diciamo, è un po', fra virgolette, ombra nelle discussioni in corso da ieri all'Eurogruppo e oggi, in questi minuti, all'Ecofin a Cipro, al centro conferenze Filoxenia, dal greco letteralmente amore per lo straniero, e che indica il dovere sacro all'ospitalità, un bel nome per il centro dove si incontrano, confrontano e magari si scontrano i 27 che però non decideranno a quel tavolo, perché ricordiamolo, sono Eurogruppo ed Ecofin informali, e queste discussioni avvengono dopo le tradizionali previsioni economiche di primavera presentate dalla Commissione a Bruxelles in settimana e che hanno confermato quanto già ampiamente anticipato, cioè l'attacco statunitense israeliano contro l'Iran, la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz che costa all'Europa circa 500 milioni di euro al giorno, hanno ulteriormente compromesso la ripresa economica europea già provata dalla guerra in Ucraina. E quindi il commissario all'economia Dombrovskis questa settimana ha ripetuto in più occasioni: abbiamo uno spazio fiscale più limitato rispetto a quello che avevamo durante la crisi del 2022. Allora diamo il benvenuto al nostro primo ospite, che è Patrizio Bianchi, professore emerito di economia all'Università di Ferrara, già ministro dell'istruzione nel governo Draghi. Buongiorno professor Bianchi.
2: Buongiorno. No, buongiorno a tutti.
1: Buon caffè. Allora, insomma, la strada sembra sempre,
2: buon caffè,
1: sempre più stretta, e queste previsioni di crescita al ribasso per tutta l'Europa non sono confortanti. In un quadro così complicato, secondo la Commissione europea, uno shock prolungato dei prezzi dell'energia dimezzerebbe le stime di crescita già in calo. Insomma, ma le regole del patto di stabilità fino a che punto possono servire in un quadro come questo?
2: Le regole del patto di stabilità sono una guida di lungo periodo e servono nel momento in cui portano i diversi paesi a lavorare di più insieme. Non può essere che c'è un problema e ognuno prova a risolverselo in casa, ognuno prova a fare un po' di pulizie, un po' di aggiustamento e poi vediamo come va a finire. Draghi l'aveva scritto in maniera molto chiara ormai 2 anni fa. Ci sono dei problemi che vanno affrontati soltanto con una dimensione europea. Io ho l'impressione che invece la lettura che viene data da questi governi è sempre quello del proviamo ad aggiustare i patti già presi in modo da poter fare un qualche aggiustamentino in casa. No, qua sono 3 problemi molto chiari. Primo è un problema politico. L'Europa, se vuole contare, deve contare insieme, deve giocare con la propria capacità di essere un attore nella crisi, non solo di Hormuz, ma in tutte le crisi che ormai avvengono nel mondo. Ci sono guerre aperte in tutta l'Africa. Secondo, c'è un problema di dimensionamento sul tema energia. Ancora una volta non è che ognuno può giocarsela in proprio un pochino di petrolio, un pochino di carbone, un pochino di vento, un pochino di aria, un pochino di non so, forse di nucleare. Bisogna giocarsela in grande e giocarsela insieme. E il terzo problema però è la prospettiva che riguarda l'industria. È dal 23 che l'indice di produzione industriale in Italia, ma anche in tutta Europa, continua a calare, e quindi una visione di lungo periodo sullo sviluppo industriale occorre, perché se non si crea ricchezza è difficile distribuirla.
1: D'altra parte, diceva, lei ha citato il presidente Draghi anche la scorsa settimana, ricevendo il pieno Carlo Magno, ha detto: il mondo che un tempo aiutava l'Europa a generare prosperità non esiste più. A questo punto, come giustamente anche lei sta indicando, che cosa dobbiamo fare, professor Bianchi?
2: Dobbiamo fare quello su cui ci eravamo impegnati, cioè mettere di più insieme a livello europeo quelle che sono le cose fondamentali. Sul tema energia innanzitutto noi vediamo che sulla crisi di Hormuz l'Europa è estranea, cioè non viene considerato un partner, mentre proprio su Hormuz e quindi su tutto il tema, chiamiamo, di un Mediterraneo allargato, l'Europa come tale deve essere capace di incidere, di trovare una soluzione, perché visibilmente in un rapporto a due, più l'osservatore cinese, Stati Uniti, Iran, più l'osservatore cinese a cui tutti vanno adesso a rendere omaggio, quella soluzione lì non ci sarà. Primo fatto. Secondo fatto, sull'energia bisogna, come dicevo prima, giocare insieme, sui tre lati. Primo, il lato della gestione comune della crisi del petrolio. Se tutti corriamo, più o meno a tentare di avere uno scontro, non se ne va da nessuna parte. Secondo, bisogna affrontare, ripeto, il tema della produzione nucleare, e va affrontato non la Francia da una parte e gli altri arrangiatevi. Terza cosa, tutto il problema delle energie alternative, anche su questo occorre un piano europeo che metta insieme tutte le capacità e non soltanto quelle che ognuno a livello nazionale o addirittura a livello locale riesce ad aggiustare. Quindi si può anche immaginare una qualche flessibilità, però una flessibilità che debba essere connessa, legata strettamente all'idea che l'Europa gioca effettivamente un ruolo. Qui c'è un problema che, se vuole, è il paradosso. In tutta Europa sono al governo dei governi che sono partiti assolutamente anti-europeisti e sono costretti a giocare assieme. Allora, però, questo è il punto. Bisogna giocare insieme.
1: Bisogna giocare insieme.
2: C'è quindi un problema politico cruciale.
1: Allora, questo quadro economico europeo che abbiamo un po' descritto è molto complicato, molto difficile. La situazione è aggravata anche dal calo demografico, un altro punto dolente di questo continente vecchio in tutti i sensi. Oggi pomeriggio al Festival dell'Economia a Trento ci sarà un dibattito organizzato da Aspen Institute in Italia, al quale lei parteciperà, dal suggestivo titolo La geopolitica dei talenti. Certo, è chiaro che i talenti in questo momento scappano, abbiamo un minuto, ci sintetizza almeno una possibilità per i giovani e i nostri giovani in questo momento con questo quadro e di cui discuterete oggi?
2: Guardi, c'è grande bisogno di persone, grande bisogno di educazione, i talenti non nascono sui cavoli, i talenti vanno educati, bisogna investire di più in educazione dei ragazzi ovunque siano nati, quindi anche con regolazione molto chiara delle emissioni, e dall'altra parte sia molto ben chiaro che il talento non è semplicemente la capacità di gestire una iperspecializzazione, è la capacità di gestire le persone, le risorse. In epoca di intelligenza artificiale funziona se ci sono capacità, conoscenze, competenze in grado di farle funzionare. È ora di investire in tutta Europa, ma particolarmente in Italia, di più in educazione, perché si dice le tecnologie, certo che dobbiamo diventare autonomi nelle tecnologie, guardi che l'Europa ha investito tantissimo, sa, ci sono oggi investite in Europa capacità di supercalcolo che messe tutte assieme sarebbe uguale a quelle degli Stati Uniti. Però se noi li facciamo andare ognuno per conto proprio e non investiamo nelle nostre persone, siamo indubbiamente spettatori alla finestra.
1: E allora io, caro professor Patrizio Bianchi, questo tema che abbiamo semplicemente aperto in questo momento è molto ampio ovviamente, ma io l'aspetto perché questo argomento ci lega alla gioventù, al futuro, che è quello di tutti noi ovviamente. Io la ringrazio per essere stato con noi qui.
2: Tutti noi e dei nostri ragazzi.
1: Soprattutto.
2: Tutti noi, dei nostri ragazzi e dei nostri nipoti.
1: Ecco, io penso che dedicheremo proprio uno spazio speciale a Caffè Europa nelle prossime settimane, quindi la ricontatteremo. Grazie mille, buona giornata al professor Patrizio Bianchi. Allora adesso parliamo di un anniversario che ci porta a un'altra attualità europea. 40 anni fa, il 23 maggio del 1986, moriva a Roma Altiero Spinelli, che già nel manifesto di Ventotene parlava di esercito comune europeo. Allora diamo il benvenuto a Roberto Castaldi, che è segretario generale del Movimento Federalista Europeo. Buongiorno. Buongiorno Castaldi, ben trovato.
0: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: E allora, a Roma un incontro di due giorni è stato organizzato da voi per ricordare proprio l'attualità del messaggio di Altiero Spinelli, ma anche sulla difesa, vero?
0: Assolutamente sì, anche se come dire, l'obiettivo di Spinelli nel Manifesto Ventotene era unire l'Europa per avere la pace,
1: Sì.
0: ma per avere la pace bisogna anche essere in grado di difendersi da eventuali minacce esterne. E quindi la cosa che è importante sottolineare è che quando oggi si parla di difesa europea non è per creare un'altra superpotenza militare che stia lì a fare sgomitare tra Stati Uniti, Russia e Cina, ma per rendere gli europei in grado di avere una capacità di deterrenza nei confronti di minacce che sono chiaramente visibili con la guerra che c'è in Europa, con l'aggressione della Russia in Ucraina, con le guerre in Medio Oriente, e oggi gli europei sono incapaci di avere alcun ruolo per la pace proprio perché completamente indifesi. È terribile questo perché noi in realtà spendiamo tantissimo per la difesa. I 27 insieme hanno la seconda spesa militare mondiale. Il problema è che questa spesa non produce nulla, noi spendiamo il 30% degli Stati Uniti con una capacità del 10%. Perché abbiamo 27 difese nazionali inefficaci e costose invece di avere un sistema europeo di difesa che ci permetterebbe di avere una reale capacità di deterrenza, ma anche di non dover arrivare a spendere il 5% del PIL come ci chiede la NATO.
1: Ecco, ieri alla ministeriale NATO, a proposito, in Svezia, tutti i leader hanno parlato del protagonismo europeo nell'alleanza. Intanto gli Stati Uniti spostano truppe da un paese all'altro decidendo da soli. Allora, questa difesa comune europea resta una chimera, Castaldi.
0: Allora, resta una chimera finché non si manifesta la volontà politica di crearla davvero. E questo sarebbe il momento propizio. Gli europei sono stretti tra la morsa della minaccia militare di Putin, della minaccia economica di Xi Jinping e quella, come dire, mista di Trump che da un lato ci mette i dazi e dall'altra minaccia di ritirare la difesa americana dall'Europa. Ecco, questo è il momento per l'Europa di diventare adulta. Di dotarsi di un governo federale responsabile della politica estera, di sicurezza, difesa, fiscale, per metterci in condizioni di riuscire a far fronte a queste sfide. E oggi noi stiamo pagando i costi della sovranità nazionale, abbiamo detto della difesa, ma la stessa cosa vale per l'energia. Oggi siamo tutti preoccupati dai costi dell'energia, ma con una griglia energetica europea, gli acquisti in comune, l'energia costerebbe la metà di quello che costa oggi.
1: Ecco, senta, che una battuta però, che cosa pensa lei, federalista, del federalismo pragmatico di Mario Draghi? Le sue parole appunto la scorsa settimana al premio Carlo Magno, per la prima volta dal 49, gli USA non garantiscono più la nostra sicurezza e per la prima volta siamo davvero soli. Federalismo pragmatico, proprio una battuta.
0: Il più pragmatico dei federalisti è sempre stato Spinelli, che ha mantenuto fermo l'obiettivo e cambiato strategia a seconda delle condizioni. Quello che ci dice Draghi è che bisogna unire l'Europa e bisogna farlo subito. Se non si può fare a 27, con
1: Lo
0: un'avanguardia di
1: facciamo.
0: paesi. Abbiamo sempre fatto così. La moneta unica è partita con 11,
1: Vero.
0: Schengen con 5. Cioè,
1: Vedremo.
0: l'avanguardia è una necessità, la dobbiamo fare e questo, come dire, è il pragmatismo. L'obiettivo resta quello, dare all'Europa un governo federale con chi ci sta.
1: Va bene, grazie allora per essere stato nel nostro caffè molto ristretto stamattina. Buona giornata, Castaldi.
0: Grazie dell'invito, buona giornata.
1: E allora, il 23 maggio era un sabato anche nel 1992, quando nell'attentato di Capaci persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e la scorta. Falcone mise al centro del suo lavoro la cooperazione giudiziaria internazionale, era convinto che le mafie non avessero confini. Per questo il magistrato è diventato un simbolo non solo nel nostro paese, insieme all'altra vittima di quella stagione di stragi di mafia, Paolo Borsellino, vengono ricordati anche nelle euroistituzioni in vario modo. Un esempio simbolico, l'ufficio italiano dell'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale Eurojust, con sede all'Aia, è intitolato a Falcone e Borsellino. L'idea fu quasi 10 anni fa di Filippo Spezia, a capo dell'ufficio, e che ritroviamo qui a Caffè Europa. Buongiorno, dottor Spezia.
2: Buongiorno dottoressa, buongiorno a lei.
1: Allora, come nacque quell'idea di intitolare a Falcone e Borsellino l'ufficio italiano di Eurojust?
2: Guardi, mi fa piacere ricordare proprio un retroscena che forse pochi conoscono, che ho vissuto in prima persona all'Aia, per spiegare bene che cosa oggi Giovanni Falcone rappresenta per l'Europa, innanzitutto. Era il 2017, ci trasferivamo alla nuova sede di Eurojust. Venne indetta una sorta di concorso interno per attribuire il nome alle sale riunioni. C'era una sala molto prestigiosa dove si riunisce il collegio ogni martedì. E quindi, come capo della delegazione italiana, io proposi di intitolare quella sala proprio a Giovanni Falcone. E ricordo la reazione iniziale degli altri colleghi membri nazionali, che fu piuttosto gelida per la verità. Ci dissero che era una scelta troppo italiana e anche altri paesi avevano le proprie vittime da onorare. E allora io cambiai strategia, pensai di intitolare a Falcone l'Ufficio Nazionale Italiano e contestualmente organizzammo un grande evento istituzionale dove invitammo la sorella del giudice Falcone, Maria. Quando Maria Falcone prese la parola in quell'evento, ricordò la storia del fratello, il maxi processo, il sacrificio, la strage, e nella stanza, in quella grandissima sala, cadde un silenzio assoluto, perché i colleghi europei compresero che Falcone non apparteneva soltanto alla storia italiana, ma era il simbolo mondiale della lotta alla criminalità organizzata.
1: Ecco, sì, oggi è la giornata.
2: Il metodo di Falcone, che è il metodo di Orologio.
1: Oggi è proprio la giornata della legalità. Tra poco ci saranno molte testimonianze, qui su Radio 1 alle 8:30 nel corso di inviato speciale. Lei ce ne ha un po' accennato. Qual è l'eredità di Falcone, proprio visto dall'osservatorio di Eurojust, l'agenzia europea? Proprio tra i suoi obiettivi, ricordiamolo, quello di supportare in concreto i magistrati nella lotta alle forme gravi di criminalità transfrontaliera e al terrorismo. Allora, una battuta, dottor Spiazzi.
2: Sì, ma il giudice Falcone inventò letteralmente il concetto, il modello del coordinamento investigativo, il superamento delle frontiere, la centralizzazione delle informazioni. Questa è esattamente l'essenza della funzione di Eurojust. E vorrei evidenziare che non fu solo una soluzione efficace per quell'epoca, ma espresse proprio una visione pionieristica globale. E allora per noi onorare questo metodo, il metodo di Giovanni Falcone, significa non fermarci alla memoria o semplicemente intitolare l'ufficio alla sua persona, ma significa applicarne il metodo nella nostra quotidianità e anche aggiornare gli strumenti normativi. Ed è quello che sta per fare la Commissione europea. Colgo l'occasione per ricordare che tra qualche settimana la Commissione presenterà una proposta per rivedere il regolamento di Eurojust e per dotarci di strumenti ancora più agili, moderni e reattivi per coordinare le indagini transfrontaliere.
1: Ecco, e allora su quello, quando ci sarà questa riforma, la presenteranno, noi ovviamente daremo ancora spazio a Filippo Spiezia, che è direttore dell'ufficio italiano appunto di Eurojust, e magari con qualche dettaglio in più. Noi la ringraziamo per aver preso il caffè con noi. Buona giornata.
2: Buona giornata.

0: Era stato queste note frenetiche di Dara che ci hanno un po' accompagnato questa mattina, la cantante che ha vinto Eurovision sabato scorso a Vienna, ci danno anche l'occasione di parlare della Bulgaria, per la prima volta vincitrice di questa di questo Eurovision. Diamo il benvenuto ad Antonietta, lo dico in italiano, Nikolova, giornalista e direttrice della Balkan Free Media Initiative. Buongiorno Antonietta.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Allora, c'è orgoglio a Sofia per questa vittoria?
1: È un'euforia che ancora non si riesce a placare.
0: Una settimana dopo.
1: Sì, assolutamente, anzi la sensazione è che sta ricaricando, perché è stata molto amata la cantante ed è veramente stato un momento di orgoglio dopo tanti anni per un paese piccolo che aveva una instabilità politica spesso legato con la definizione che è uno dei più poveri paesi dell'Unione Europea, e questa è stata veramente, anche perché lei è molto dinamica, diciamo.
0: Sì, dinamica. E noi, parlando proprio con la collega, qualche giorno fa abbiamo detto la Bulgaria delle tre E in questo momento, perché diciamo che appunto è vincitrice di Eurovision, avete avuto molte elezioni e poi dal primo gennaio siete entrati nell'euro. Insomma, solo un mese fa si sono tenute le elezioni anticipate per l'ottava volta in 5 anni, la vittoria dell'ex presidente Rumen Radev, che è un euroscettico e filo russo che preoccupa Bruxelles. Però ha vinto anche cavalcando lo scontento delle fasce più deboli, preoccupate proprio dall'arrivo dell'euro e quindi l'aumento dei prezzi che c'è stato da gennaio 2026. A questo punto Radev vincerà la scommessa della stabilità politica del paese, come avete vinto Eurovision? Un minuto.
1: Sì, stiamo a vedere, perché lui viene come un risultato, diciamo, risultato di queste elezioni e di un 5 anni, 8 volte alle elezioni. E praticamente, essendo stato presidente, i bulgari hanno dato un segnale molto chiaro. Il segnale era che basta andare alle elezioni ogni 5-6 mesi, 1-2 volte l'anno. Questo dà idea, essendo stato presidente, che potrà garantire la stabilità, e perciò questo risultato che le hanno dato la maggioranza. Da qui in poi sta al suo governo a dimostrare se riesce a mantenere le promesse. E poi l'euro, nonostante una forte campagna negativa per l'euro, devo dire che io sono stata, Sofia, i primi mesi, anche adesso di recente, nonostante le paure, è diventato una moneta assolutamente naturale. Sono tutti abituati, non se ne parla più se leva la moneta nazionale, storica, o l'euro. Cioè, soprattutto i giovani bulgari si sentono più che europei.
0: Siamo sicuramente convinti. Il problema che i giovani sentono molto ovviamente l'Europa, la questione invece dell'aumento dei prezzi, che sembrerebbe insomma essere stato più preoccupante, ci dice che invece non era così, in questo momento è sotto controllo, diciamo?
1: Non direi tanto che è sotto controllo, ma piuttosto l'aumento dei prezzi è avvenuto non con l'euro. Già nell'ultimo un anno e mezzo si sapeva che c'è l'euro, la specula è andata in prima, quindi nel momento in cui l'euro è entrato i prezzi erano quelli che erano mesi fa, un anno fa.
0: E va bene, allora grazie ad Antonietta Nikolova per aver preso questo veloce caffè con noi. Ci torneremo comunque sulla Bulgaria, perché anche lì è un paese che un po' dobbiamo ancora scoprire, anche grazie all'Eurovision. Grazie, buona giornata.
1: Buona giornata.
0: E noi proviamo a raccogliere anche l'energia positiva della musica di Dara all'Eurovision, che intendeva scacciare l'oscurità e riportare vitalità, e come non essere d'accordo. Grazie a tutti per l'ascolto, un grazie speciale al nostro regista Luca Bernardini, un gradito ritorno. Il tecnico è Stefano Siani. A sabato prossimo, un saluto da Tiziana Di Simone.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Nella giornata di ieri, 22 maggio, nella sala della Regina di Montecitorio, dunque alla Camera, si è svolto il convegno Costruire il futuro, strategia per un'Italia sostenibile, promosso dall'ASVIS, cioè dall'Alleanza Italiana Sviluppo Sostenibile. Ascoltiamolo insieme.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Come sono molto contento di essere qui per iniziare i lavori di questa giornata, a cui si farà un po' il punto del grande lavoro che è stato fatto in questa edizione del Festival. Fatemi ringraziare subito le persone che ci stanno seguendo in streaming sul portale ansa.it, che sono tante come sempre. ANSA è al fianco di ASVIS da sempre, dal primo giorno, forse da prima del primo giorno. E ci fa molto piacere, perché questo è stato un percorso importante in cui abbiamo messo a disposizione le nostre piattaforme digitali per fare un'informazione accurata, seria, verificata, che è quella che cerchiamo di fare tutti i giorni raccontando la cronaca, ma in questo caso riuscendo ad andare anche su un approfondimento di qualità, soprattutto con i tanti forum, i dialoghi sul futuro che hanno accompagnato i festival in questi anni. Quindi grazie davvero, grazie ad ASVIS. Sono con me Marcella Mallen, presidente di ASVIS, Pierluigi Stefanini, presidente di ASVIS, e naturalmente Enrico Giovannini, che è direttore generale. Allora, prima di cominciare abbiamo da ascoltare subito un messaggio che ci ha inviato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Prego.
3: Rivolgo un saluto molto cordiale ai partecipanti alla 10ª edizione del Festival e formulo gli auguri all'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, che celebra quest'anno i suoi primi 10 anni di attività. 10 anni di impegno, di iniziative, di proposte, di diffusione di idee e di cultura. L'Alleanza, di cui il Festival è la più rilevante manifestazione annuale, ha dimostrato la capacità di coinvolgere un ampio numero di soggetti espressi dalla società civile, università, imprese, associazioni, istituzioni, nel perseguimento di obiettivi comuni di primario rilievo per l'intera collettività. Un secondo tratto distintivo dell'Alleanza è quello di tenere insieme le dimensioni sociale, ambientale ed economica, impegnandosi per la tutela dei diritti sociali, la salvaguardia dell'ecosistema, la crescita economica. Questo nella convinzione che lo sviluppo è sostenibile e, vorrei aggiungere, diviene autentico soltanto se riguarda tutti e tre quegli ambiti. Un terzo tratto distintivo è la scelta dell'Alleanza di individuare gli obiettivi comuni in quelli dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Obiettivi che riguardano l'Italia, l'Europa e il mondo. Le grandi sfide sono oggi comuni. Si manifestano, pur se in modi diversi, sull'intero pianeta e vanno necessariamente affrontate in una logica multilaterale, unendo le forze che, divise, si rivelano inadeguate. Senza valori e obiettivi condivisi, senza cooperazione, senza assunzione di responsabilità da parte di tutti, non possono esservi pace, salvaguardia dell'ambiente, benessere. Il lavoro costante e paziente dell'Alleanza, la sua attività di sensibilizzazione e di promozione di contenuti svolta a livello sociale e istituzionale ha prodotto risultati. In sintonia con l'impegno dell'Alleanza sono tra l'altro apparse le modifiche introdotte agli articoli 9 e 41 della Costituzione, che hanno reso esplicito come obiettivi della Repubblica siano la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle giovani generazioni, e come l'iniziativa economica non possa svolgersi recando danno alla salute e all'ambiente. A livello nazionale ed europeo è stata adottata nel tempo una consistente normativa che colloca l'Italia, insieme agli altri Stati dell'Unione Europea, ai primi posti in ambito internazionale per quanto riguarda i livelli di tutela dell'ambiente e della salute. Lavorare insieme è un'agenda ambiziosa, con uno sguardo lungo, non schiacciato sul contingente, ma sintonizzato sulle dinamiche globali che riguardano la società, l'economia, l'ambiente. È questa la scommessa dell'Alleanza, che ogni anno con il Festival rinnova questa sfida impegnativa, confrontandosi sui risultati conseguiti e definendo nuovi obiettivi. Auguro a tutti i partecipanti al Festival di proseguire il cammino intrapreso con la passione, la determinazione e l'efficacia sin qui dimostrate. Buon lavoro a tutti.
2: Bene, parole molto, molto importanti, però ce ne sono altre, perché adesso vi do lettura del messaggio che ha inviato il Presidente della Camera Fontana a tutti noi. Desidero rivolgere i miei saluti più cordiali alle autorità e ai partecipanti all'evento di chiusura della 10ª edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, a conclusione di un ricco calendario di iniziative organizzate sul territorio nazionale. Questo incontro intende costituire un momento di sintesi volto a stimolare una riflessione su un tema che riguarda il presente e il futuro di tutti noi. La protezione dell'ecosistema rappresenta una delle grandi sfide del nostro tempo. Per essere affrontata con successo richiede l'impegno di tutte le componenti della società. Con questa consapevolezza, nel corso dell'attuale legislatura, il Parlamento è intervenuto mediante disposizioni per la tutela ambientale del Paese, la promozione dell'economia circolare e l'attuazione di misure relative alla bonifica di siti contaminati e al dissesto idrologico. La predisposizione di idonei strumenti normativi, per quanto specifici e coordinati, non è tuttavia sufficiente. È indispensabile che la cultura della sostenibilità si affermi quale patrimonio valoriale condiviso della collettività. Per questo motivo occorre promuovere una capillare opera di educazione e di sensibilizzazione che richiami l'attenzione dell'opinione pubblica sull'importanza di ripensare i tradizionali modelli economici e sociali, anche nell'interesse delle successive generazioni. In questa direzione, da 10 anni, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ha intrapreso un percorso fondato su responsabilità civica e collaborazione, con l'obiettivo di concorrere alla diffusione di un autentico senso comune della sostenibilità. Con l'auspicio che il vostro impegno possa continuare a offrire un contributo significativo al dibattito su questioni tanto rilevanti, vi giunga quindi il mio sincero augurio per il miglior esito dell'iniziativa. Lorenzo Fontana. Bene, conclusa questa importante prima fase istituzionale, credo che possiamo entrare nel vivo con un primo video che ci vediamo insieme.
4: Allora, abbiamo già avvicinato sostenibilità e Costituzione? Più vicine. Ora invece un bel passo avanti per la sostenibilità nelle politiche territoriali. E l'agenda 2030?
5: Oh, ora è sotto i riflettori.
4: Anche a scuola.
6: C'è un problema con la crisi climatica.
4: Continuiamo a non vederla. Ah, e attenzione che conflitti e povertà sono ancora al punto più buio, eh?
7: Molte luci sono state accese, molte restano ancora da accendere. Partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile e illuminiamo il futuro insieme.
6: Dovrebbe essere tutto più chiaro.
2: Grazie, grazie. A questo punto do la parola a Marcella Mallen, Presidente. Prego.
8: Buongiorno a tutti e a tutti e benvenuti all'evento conclusivo del Festival 2026, la nostra 10ª edizione. Sono onorata e un po' emozionata anche di introdurre i lavori dopo il videomassaggio del Presidente Mattarella, che ringrazio di cuore per l'attenzione con cui ha sempre seguito il nostro percorso, spronando il nostro impegno. L'evento è ospitato nella Sala Regina della Camera dei Deputati, ringrazio il Presidente Lorenzo Fontana per l'ospitalità. Questo è un luogo importante per ASVIS, perché proprio qui che si svolse l'11 marzo 2016 la prima presentazione al Paese dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Insomma, è il luogo in cui tutto è iniziato per noi. Ringrazio per il rilancio in streaming Rai per la sostenibilità e anche ANSA. Oggi sarà un momento non solo dedicato alla restituzione dei risultati del Festival, ma anche di confronto tra istituzioni nazionali, europee e internazionali, mondo economico, scienza e società civile sulle scelte concrete da assumere per costruire un percorso futuro verso un'Italia sostenibile. In tutti questi anni, in questi 10 anni, il Festival è diventato non soltanto un insieme di eventi, ma uno spazio pubblico di confronto, dibattito, proposte e partecipazione sempre più ampio e inclusivo. Oggi è diventato una sorta di infrastruttura civica e torna ogni anno come una piattaforma aperta che mette in relazione scienza, politica, economia, cultura e comunità, accomunate da una visione di sostenibilità come condizione necessaria per migliorare la qualità della vita delle persone, per ridurre i divari territoriali e sociali, per orientare l'innovazione e guardare al futuro con fiducia. Ricordo che anche quest'anno lo sforzo collettivo è stato possibile grazie al supporto dei tanti partner che credono con noi a questa avventura, alla collaborazione della rete dei nostri aderenti, all'attività preziosa svolta dai media partner, alla disponibilità di centinaia di relatori e relatrici e all'impegno straordinario del team di ASVIS. Grazie a tutti e a tutti. Da un punto di vista quantitativo è stata una mobilitazione anche quest'anno record. Siamo quasi a 1200 eventi nel cartellone, organizzati dalla società civile, dalle imprese, dalle istituzioni pubbliche e private, da scuole e università, sia in presenza che online. Una straordinaria partecipazione che in un contesto dalle prospettive sempre più incerte e instabili non rappresenta solo, a mio avviso, una crescita quantitativa, ma molto di più. La dimostrazione che nel Paese esiste un'energia diffusa e una domanda reale di cambiamento. Uno sforzo collettivo che ci ha donato anche quest'anno grandi soddisfazioni per la qualità del confronto, per l'equilibrio dei panel sia sul piano di genere che generazionale e per l'eterogeneità dell'offerta, che comprende, oltre a convegni, pubblicazioni, talk, podcast, iniziative di arte, musica e spettacolo, a conferma che i linguaggi artistici e creativi sono strumenti potenti per diffondere la cultura della sostenibilità. E sotto questo profilo, in questa edizione abbiamo fatto anche di più, ci siamo spinti un po' più in là, inserendo momenti musicali o performance artistiche, i cosiddetti spazi festival, all'interno degli eventi ASIS, tra un panel e l'altro, o proponendo anche format originali, come ad esempio nella tappa di Torino, dove abbiamo messo l'intelligenza artificiale simbolicamente sotto processo, trasformando il dibattito in una narrazione coinvolgente e accessibile, con l'obiettivo di aggiungere leggerezza e ironia ai nostri eventi. E credo che la cosa sia piaciuta. Quest'anno il Festival, che celebra i suoi 10 anni insieme ai 10 anni di vita dell'Alleanza, arriva in un momento cruciale. Nonostante i notevoli risultati raggiunti, ricordati anche dal Presidente, dall'inserimento alla tutela dell'ambiente delle future generazioni nella Costituzione, all'educazione e alla sostenibilità nelle scuole, all'introduzione della VIG, la valutazione di impatto generazionale, della VIGE, la valutazione di impatto di genere, nell'iter formativo delle nuove leggi, ecco, nonostante questi buoni risultati, la strada verso l'agenda delle Nazioni Unite è ancora tutta in salita. Mancano 4 anni alla scadenza dell'agenda e a livello globale meno del 20% dei suoi target risulta raggiungibile secondo le traiettorie attuali. La situazione in Italia non è migliore. Per 6 obiettivi su 17 il nostro paese è peggiorato rispetto a 15 anni fa. Non siamo fermi, siamo indietro. Per questo la 10ª edizione rappresenta per l'ASVIS un passaggio particolarmente significativo. È senz'altro un importante traguardo di un percorso che ha portato l'agenda 2030 al centro del dibattito pubblico, ma è soprattutto l'occasione per rinnovare un impegno collettivo verso lo sviluppo sostenibile in una fase storica difficile e delicata, segnata da conflitti, disuguaglianze, crisi climatiche, fragilità democratiche e trasformazioni tecnologiche che interrogano profondamente il nostro modello di sviluppo. Un contesto, possiamo dire, in cui la sostenibilità non può più essere considerata un terreno consensuale, ma talvolta di conflitto tra visioni diverse di futuro e del mondo. Ecco, in questo contesto più difficile e delicato, l'ASVIS ha scelto di non arretrare, partendo dalla constatazione che le grandi trasformazioni in atto richiedono un impegno ancora più forte e determinato verso uno sviluppo sostenibile. Sappiamo bene, del resto, che lo stesso concetto di sostenibilità è oggi troppo spesso purtroppo oggetto di semplificazioni, resistenze e attacchi. A maggior ragione quest'anno a colpirci davvero non sono state solo la partecipazione ampia e l'energia diffusa sui territori, ma anche, e dico per fortuna, una nuova consapevolezza diffusa a tutti i livelli, nelle istituzioni, nelle imprese, nella società civile, nelle giovani generazioni, sul ruolo della sostenibilità come fattore di sviluppo e sull'impatto negativo dell'inazione. Nel corso del festival, mi spiego meglio, spesso abbiamo sentito dire che fare è un motore per crescere di più in futuro, mentre non fare è più costoso per le imprese, le famiglie e i bilanci pubblici. Come pure è stato puntualmente evidenziato che la scelta della sostenibilità non vada solo in una direzione valoriale, etica, ma rappresenti un aspetto cruciale anche delle strategie industriali e finanziarie in un mondo instabile. La domanda di fondo, ricorrente in più eventi, è stata come poter operare in ambienti dominati dall'incertezza e dall'instabilità. E con grande chiarezza è emersa la necessità di partire da un bagno di realtà, di concretezza, capace di farci prendere atto dei ritardi accumulati, ormai diventati strutturali, e sia dell'errore commesso del mancato sviluppo delle energie rinnovabili, che ha finito per aumentare la nostra dipendenza dai combustibili fossili e quindi i costi dell'energia. Da qui la convinzione che l'unica soluzione oggi sia accelerare la transizione energetica, mettere al centro dell'agenda pubblica priorità strategiche come l'uguaglianza di genere, come la giustizia intergenerazionale, in un'ottica di coerenza delle politiche. Così come sono state ritenute determinanti in questo percorso le politiche europee, soprattutto per il quadro normativo in continua evoluzione. Non a caso abbiamo scelto di tenere per la prima volta fuori dai confini nazionali a Bruxelles un evento sul rilancio della leadership europea a livello globale, in una fase delicata per il futuro dell'Unione Europea. Un'Unione che invece di accelerare rischia di rallentare sul terreno della transizione ecologica e sulla tutela dei diritti sociali disegnate dalla Green Deal e dal pilastro europeo dei diritti sociali. In buona sostanza, tutte le evidenze che abbiamo raccolto in queste giornate di festival hanno mostrato come la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile non sia soltanto necessaria, ma già in atto, e confermato la piena attualità dell'Agenda 2030 e dei suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibili, così come del più recente patto sul futuro, che continuano a essere dei riferimenti imprescindibili per orientare scelte collettive e politiche pubbliche. Insomma, il messaggio che emerge è inequivocabile, secondo noi. Lo sviluppo sostenibile rappresenta l'unica risposta strutturale alle crisi che attraversano il nostro tempo. Abbiamo certamente davanti un grande lavoro da fare. Nell'avviarmi a concludere, prima di passare la parola al direttore scientifico, per una restituzione dei risultati organica, puntuale ed esaustiva, ci tengo però a condividere uno spunto di riflessione per il confronto odierno. La transizione verso lo sviluppo sostenibile non è solo una questione ambientale, non è solo una questione economica, non è solo una questione sociale, non è solo una questione istituzionale. È una questione di futuro. Ma per immaginare e costruire futuri possibili è indispensabile il protagonismo dei giovani. Da questo punto di vista, questa decima edizione del Festival credo sarà anche da ricordare per la tappa di Parma, in cui con Ecosistema Futuro abbiamo lanciato il format delle piazze sul futuro, un percorso straordinario di partecipazione civica diffusa e dal basso che nel corso del 2026 attraverserà tutta l'Italia e porterà la prima Assemblea Nazionale sul futuro, il primo esperimento di democrazia deliberativa in Italia, che si terrà nel 2027 in occasione della Parma, capitale europea dei giovani. Concludo quindi con ribadire con fermezza e orgoglio che a 10 anni dalla sua nascita l'ASVIS, grazie alla forza della sua rete che riunisce oltre 300 organizzazioni aderenti e centinaia di esperti ed esperti, rinnova il proprio impegno per il futuro del Paese con passione, determinazione ed efficacia, ricordo le parole sempre del Presidente, puntando a continuare a svolgere un ruolo di riferimento, promuovendo conoscenza, dialogo, visione strategica, per contribuire a mantenere la rotta di un percorso capace di tutelare il benessere delle generazioni presenti senza compromettere quello delle generazioni future. Un impegno che stasera, senza autocompiacimento, ma con uno spirito costruttivo e positivo, dopo questa straordinaria esperienza del festival, ricca di incontri, idee, proposte, festeggeremo insieme agli aderenti, i partner e il team in un momento dedicato alla presentazione del nostro libro 10 anni di ASVIS e del nostro primo bilancio sociale. Grazie a tutti e a tutti e viva ASVIS!
2: Grazie mille Presidente per questo suo intervento. Adesso proprio entriamo nel momento della restituzione, perché do la parola al direttore scientifico Enrico Giovannini. Il telefono immancabilmente suo.
9: Buongiorno a tutte e a tutti. È un'emozione, sì, è un'emozione essere qui. Mi è capitato di parlare con diversi cappelli, come si suol dire, da questo podio, ma certamente quello più emozionante è quando appunto 10 anni fa annunciammo la nascita dell'alleanza. E ricordo ancora le slide, si parlava di cambiamento della Costituzione, si parlava di educazione e sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile e di tante altre cose che si sono realizzate, ma come Marcella ha ricordato non ci siamo sull'agenda ancora. Quando abbiamo aperto il primo evento del festival di quest'anno a Milano, c'è stata una cantante che ha intonato "Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo". Siamo molti di più di quattro amici al bar, i nostri 300 aderenti, i 300 alleati e tante persone che partecipano alle nostre attività, i quasi 1000 esperti che lavorano nei nostri gruppi di lavoro in modo totalmente volontario, il team. E vorrei veramente cominciare con un enorme ringraziamento a tutti loro, senza i quali non saremmo qui, non solo a celebrare ma a raccontare quello che sta accadendo. E poi consentitemi un grande ringraziamento al Presidente della Repubblica, che più volte ha ospitato, ha incontrato rappresentanze dell'ASVIS, e ricordo anche quando nel 2016 a dicembre portammo il primo rapporto al Presidente e in modo forse un po' impertinente io dissi: "Sa Presidente, vogliamo cambiare la Costituzione". Ovviamente un sopracciglio si alzò e io dissi: "Non si preoccupi, non la seconda parte, quello l'hanno cambiata in tanti, noi vogliamo cambiare la prima parte". Ovviamente gli si alzò anche il secondo sopracciglio, ma le parole che avete sentito

Avere nel presidente Mattarella un grande sostenitore dello sviluppo sostenibile e dell'agenda 2030. Il festival rappresenta uno straordinario ecosistema. 1200 eventi creati dal basso, coordinati fino a un certo punto da noi, perché la bellezza del festival è proprio quello di dare spazio a tutti coloro i quali vogliono contribuire. Vedete la mappa che indica dove si sono svolti i vari eventi. ASVIS ha organizzato 25 eventi, alcuni in presenza, altri i cosiddetti ASVIS Talk a distanza, in cui i gruppi di lavoro hanno integrato le tematiche che discutevamo nelle varie tappe, appunto Milano, Bruxelles, Bologna, Parma, Torino, Bari, Genova. Ricordo poi tra l'altro che il festival non è finito, abbiamo ancora davanti molti eventi da qui al 31, ma non c'è dubbio che, come è stato ricordato, abbiamo quest'anno cambiato un po' stile. Chi è stato a Genova a un certo punto si è trovato davanti la banda Osiris. Forse qualcuno la ricorderà, una storica banda nei programmi di Renzo Arbore, che tra l'altro con Telmo Pievani, che è un membro del nostro comitato scientifico, gira l'Italia con degli spettacoli legati proprio agli ecosistemi e hanno, vi invito a guardare il video, intonato un bellissimo "Caro amico ti scrivo" a proposito del fatto che non c'è più acqua. E quindi si fa la doccia solo quando è festa e facciamo la pasta con quello che resta. Per dire che abbiamo cercato, al di là della serietà delle tematiche, degli interventi di altissimo livello, di dare anche una dimensione diversa ai nostri incontri. E perché è successo tutto questo? Perché, che ne dica qualcuno, la sostenibilità è al centro dei pensieri delle persone, della società italiana, delle imprese. Dunque non è vero che è passata di moda, anzi, anche se c'è stato un qualche cambiamento, meno enfasi sulla dimensione ambientale, più attenzione alla dimensione sociale e a quella economica, viste anche le difficoltà che tante persone vivono. Quello che è interessante, questo è il sondaggio Ipsos che facciamo periodicamente, è che c'è una maggiore consapevolezza del fatto che lo sviluppo sostenibile richiede politiche coerenti, richiede un approccio integrato, perché i 17 obiettivi sono indissolubili, come è stato ricordato anche precedentemente. Chi se ne dovrebbe occupare secondo le italiane e gli italiani? Beh, in primo luogo il governo, ma poi anche i cittadini e le imprese. Questa è una presa di coscienza importante, perché non è un modo per scaricare la responsabilità semplicemente su qualcun altro. Quindi il primo messaggio che emerge molto chiaramente dal festival è che la sostenibilità è viva nella società italiana e la società italiana continua a lavorare in questa direzione. La campagna del festival è stata realizzata grazie all'agenzia Next Different ed è circolata sulle reti TV, radio della RAI, grazie alla collaborazione ormai stabile con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Noi siamo anche particolarmente bravi a organizzare il festival prima delle elezioni e quindi ci sono una serie di spazi che non possono essere utilizzati per motivi istituzionali dal governo, che ci vengono gentilmente condivisi con noi. Al di là della battuta, questa collaborazione con il Dipartimento è straordinaria. Sui social media abbiamo avuto 100 milioni di impression finora, ma abbiamo avuto 51 milioni di contatti lordi grazie ai passaggio della campagna che avete visto precedentemente. Quest'anno c'è stata anche una novità, abbiamo avuto anche due incursioni nell'Eredità, che come sapete è il programma di punta di Rai 1 prima del TG1 della sera.
Abbiamo avuto tantissimi

0: tantissimi protagonisti e protagoniste, centinaia e centinaia di speaker nei nostri eventi, e qui c'è proprio una piccola gallery. Importante la partecipazione in vario modo di membri del governo, a distanza o in video, perché questo vuol dire che l'attenzione delle istituzioni al nostro lavoro è molto elevata. Quest'anno abbiamo avuto degli extra festival, primo abbiamo lanciato questa nuova rubrica Insights sul sito, con interviste, con riflessioni sulle tematiche appunto dello sviluppo sostenibile. È partito Teranga, il suono dello sviluppo, in collaborazione con Amref, sentirete successivamente, con la RAI ovviamente, un podcast che tra l'altro segue quello che abbiamo fatto negli scorsi con la RAI e Amref, proprio per mettere l'Africa al centro, ma superare gli stereotipi. Voci sul futuro con l'ANSA, lo ha ricordato il direttore Contu, un programma veramente straordinario di incontri con persone per parlare del futuro, della moneta, della sostenibilità, dell'arte, dell'energia, del lavoro. Gli Asvis Talk, gli incontri online che vi dicevo prima. Note di sostenibilità, l'altro podcast con la RAI fatto in occasione del Festival di Sanremo, perché quest'anno siamo stati tutto il tempo al Festival di Sanremo con una casa della sostenibilità vicino al Teatro Ariston, in cui i bambini hanno dialogato su temi di sostenibilità con i cantanti del festival. E poi Loop, il valore che ritorna sui temi della come accelerare il riciclo delle materie plastiche, lattine, vetro e così via. Abbiamo pubblicato una serie di paper, di nuovi prodotti. Vi suggerisco veramente di guardare questo libro che abbiamo pubblicato anche quest'anno, Mille schegge di futuro, dall'Homo Sapiens all'Homo Augmentatus, che può essere scaricato dal sito Futura Network. Io ero in treno in uno dei viaggi, me lo sono letto tutto, sembra un libro di fantascienza, non lo è, sembra un libro di poesia del futuro, non lo è. Abbiamo messo per esempio le intelligenze artificiali a descrivere il futuro e gli scenari futuri. Non è semplicemente un divertissement, è anche una ricerca importante che potrebbe produrre un risultato molto interessante che metteremo a disposizione di tutti. E poi BEST, la banca dati delle esperienze di sostenibilità sui territori italiani. Vi invito anche in questo caso a visitarla. Le tre pubblicazioni principali sono state il rapporto di primavera, c'è una sintesi a vostra disposizione, e poi il volume sui 10 anni di Asvis e il bilancio sociale, che presenteremo appunto questa sera e che sarà a disposizione di tutti sul sito dell'Asvis. Quali sono i principali messaggi che sono emersi da questi incontri? Da Milano l'evento si è tenuto alla Borsa Italiana, abbiamo parlato molto di economia con uno dei membri del board della Banca Centrale Europea, con grandi esperti di queste materie. Primo, i dati mostrano che le imprese che investono sulla sostenibilità hanno risultati molto migliori delle imprese che non investono in sostenibilità, esattamente il contrario di quello che sentiamo spesso raccontare. Dunque dobbiamo accelerare, dove in particolare verso le energie rinnovabili. Piero Cipollone della BCE è stato chiarissimo da questo punto di vista, soprattutto nell'ambito dell'attuale ennesima crisi energetica. A Bruxelles sentiremo più tardi uno dei partecipanti, appunto un ruolo importante nel Comitato Economico e Sociale, presidente del gruppo 3 del Comitato. Abbiamo affrontato i temi delle politiche europee. Teresa Ribera, Executive Vice President della Commissione è intervenuta, ma abbiamo anche discusso di come misurare lo sviluppo sostenibile, e qui vedete un grafico di uno degli studi che abbiamo condotto al Joint Research Center della Commissione europea, che dimostra chiaramente come l'Europa performi in termini di benessere molto meglio degli Stati Uniti. Il che non vuol dire che la crescita economica non sia importante. Tra l'altro si è scatenato in questi giorni un dibattito sui media perché Paul Krugman ha scritto esattamente questo, quello che vi sto dicendo. E dunque il tema è: qual è il modello di sviluppo che vogliamo seguire in Europa? Copiare semplicemente gli Stati Uniti o sviluppare un nostro modello coerente con ciò che è scritto nell'articolo 3 del Trattato dell'Unione Europea, che sostanzialmente elenca tutti i 17 goal dell'Agenda 2030, benché fosse sia del 2009. Bellissimo incontro a Bologna sulla città delle donne, con interventi straordinariamente interessanti, con l'idea di mettere al centro del ridisegno delle città il punto di vista delle donne, ma non semplicemente chiedendo alle donne cosa pensano, ma coinvolgendole. Perché? Perché le donne sono le persone che più risentono in negativo, spesso, di come una città è organizzata, di come la mobilità è organizzata, di come i servizi pubblici sono organizzati, e quindi vedono, sperimentano e individuano idee che noi uomini non abbiamo, perché abbiamo ritmi diversi di vita, stili di vita diversi. Quindi è stato un bellissimo evento. Vi invito a rivedere, tutti gli eventi sono disponibili sul sito del festival. A Genova un'altra bellissima occasione per discutere nel blu dipinto di blu. Vedete come essere andati a Sanremo sta stimolando nel team dei titoli vagamente, solo vagamente, musicali. Si è parlato di ecosistemi, in particolare marini, ma non solo, con l'intervento di... Eravamo all'acquario di Genova, quindi veramente un'immersione in un luogo straordinario, ma abbiamo anche sentito il professor Roberto Danovaro citare e mostrare dati drammatici sulla condizione degli ecosistemi marini, ma anche mostrare come, per esempio, l'eolico offshore può diventare allo stesso tempo una soluzione per la produzione di energia, ma anche un modo per rigenerare gli ecosistemi marini, in particolare quelli del Mediterraneo, con dei dati straordinariamente interessanti. Nella tappa di Torino, al Salone del Libro, è stata presentata la nuova edizione della Guida ai Comuni Sostenibili. A Bari abbiamo avuto un incontro al Politecnico, dove abbiamo discusso di come non si possa parlare solo di intelligenza artificiale, solo di innovazione tecnologica, se non si parla anche di innovazione, trasformazione sociale, perché le due cose devono assolutamente andare insieme, ed è possibile farle andare insieme grazie anche a tutto il lavoro che i centri di ricerca finanziati al PNRR stanno facendo e che devono proseguire anche oltre la fine del PNRR. Abbiamo dedicato poi un spazio particolare alla questione dell'intelligenza artificiale. Ben tre eventi sono stati dedicati a questo tema, anche se altri eventi in qualche modo hanno toccato il tema. Io segnalo il processo all'intelligenza artificiale. Tra l'altro abbiamo qui Donato Speroni, che tra le tante cose che ha fatto in vita sua ha fatto anche il giudice, e la giuria popolare ha assolto l'intelligenza artificiale, per fortuna che non mi hanno chiesto di far parte della giuria popolare, ma la Corte ha promesso un processo all'umanità che ne fa un uso distorto, e mi sembra che si sta andando molto in questa direzione. E ascoltando l'incontro di Bologna sul tema mi è venuta un'illuminazione. che condivido con voi. Lo ha ricordato il Presidente della Repubblica. Con la modifica del 2022 abbiamo cambiato anche l'articolo 41 della Costituzione, in cui si dice che l'iniziativa economica non può recare danno alla salute, all'ambiente, eccetera. Mica dice la salute fisica, anche se forse i legislatori avevano in testa l'inquinamento. Parla anche di salute mentale. Cosa vuol dire questo? Non faccio il nome, ma se dovessimo avere delle imprese italiane come quelle che sono in altri paesi, i cui algoritmi sono disegnati appositamente per creare dipendenza, stress, ansia, eccetera, eccetera, in nome di questo testo costituzionale non avrebbero vita facile da noi. Non ci avevamo pensato in questi termini, ma questa modifica, come vedete, è stata, come si dice, lungimirante. Il legislatore forse è andato anche più avanti di quello che in altri paesi si è fatto. Marcella Mallen ha ricordato che a Parma abbiamo avuto un momento importante del progetto Ecosistema Futuro. Chi ne vuole sapere di più può andare sull'omonimo sito, che si occupa di divulgazione sul futuro, ma anche educazione, cultura, ricerca e soprattutto partecipazione. Abbiamo lanciato l'Assemblea Nazionale sul Futuro, un Parlamento dei giovani, la cui composizione sarà esattamente opposta a quella della popolazione italiana. Saranno estratti per sorteggio, quindi un'assemblea cittadina, di cittadini, diciamo così, e cittadine, e intanto abbiamo creato la Costituente. 40 ragazze e ragazzi under 35, assistiti da 12 diversamente giovani, mentor, li abbiamo definiti, che definiranno appunto le regole di funzionamento dell'Assemblea. E abbiamo lanciato la prima piazza sul futuro, che sarà uno strumento che magari sostituirà le audizioni che si fanno per esempio in questo palazzo per dare spazio alle idee nuove. Questi sono i 40 più 12, forse riconoscerete alcuni volti. Giuliano Amato, Mario Monti, Gianfranco Fini, Silvana Sciarra e potrei continuare, cioè ex Presidenti del Consiglio, delle Camere, delle Corti Costituzionali, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, del CNEL, che appunto aiuteranno a costruire questa nuova istituzione. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti loro per aver accettato questa sfida veramente interessante e senza precedenti, non solo nel nostro Paese. E come ho detto al Presidente della Repubblica, dopo le madri e i padri costituenti avremo finalmente i nipoti e le nipoti costituenti. E veniamo alle politiche. Non solo noi non siamo su un sentiero di sviluppo sostenibile, ma le politiche che sono in campo non ci fanno avanzare. Dice lei è troppo critico. No, lo dice il governo stesso. Questa è la valutazione di impatto della legge di bilancio su 12 obiettivi di benessere equo e sostenibile che costruimmo all'Istat e pubblicammo nel 2013 e che ogni anno adesso, dal 2018 in poi, devono essere usati per valutare l'impatto delle politiche. Bene, secondo la pubblicazione fatta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a fine aprile 2026, se tutto va come deve andare, negli anni prossimi, nel quadriennio 2026-2029, il reddito delle famiglie aumenterà un pochino, come aumenta il PIL, quindi le revisioni che sono state fatte del tasso di crescita impatteranno anche su questo. Zero impatto sulle disuguaglianze di reddito, zero impatto sulla povertà. La speranza di vita in buona salute aumenterà un pochino, anche perché saremo tutti un po' più magri. L'uscita precoce dal sistema scolastico, che pure si è ridotto molto, non si ridurrà ulteriormente. Il tasso di mancata partecipazione al lavoro, cioè disoccupazione più scoraggiati, non diminuirà significativamente. La durata dei processi civili dopo il taglio del PNRR aumenterà. Le emissioni di CO2 diminuiranno, ma pochissimo. Queste sono le previsioni del governo. Quindi confermano esattamente quello che il nostro rapporto indica, i nostri rapporti indicano. Dunque così non andremo molto lontani. Ma abbiamo un'opportunità. E l'opportunità è il biennio 2026-2027, i prossimi 18 mesi in particolare, che potremmo usare finalmente per dotarci di qualcosa di cui normalmente non abbiamo avuto, e cioè una visione del futuro e una capacità di pianificare le azioni. Perché? Tra qualche settimana il governo andrà all'ONU a presentare lo stato dell'arte dell'Agenda 2030. Lo vedremo tra un attimo. E noi invitiamo a un bel bagno di realtà. Ma poi la seconda parte dell'anno sarà dedicata alla revisione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile 2022, approvata dal governo a settembre del 2023. Dunque una nuova strategia che dovrebbe condurci fino al 2030. Terzo passaggio. Nel settembre del 2023 il governo Meloni si è impegnato all'ONU a fare un piano di accelerazione trasformativa per accelerare il cammino verso tutti i goal in cui siamo in ritardo, cioè quasi tutti. Peccato che questo piano, di questo piano non sia notizia, né che qualcuno ci stia lavorando. 2027, secondo le regole fiscali europee, dopo le elezioni sarà possibile per il governo entrante rivedere la strategia e il piano strutturale di bilancio. Se avessimo una strategia fatta bene, nel 2027 potremmo finalmente avere un piano strutturale di bilancio che traduce la strategia in spesa, investimenti, fiscalità e così via. Esattamente quello che purtroppo non avevamo prima del PNRR, che poi ha determinato una serie di effetti. Nel nostro rapporto di primavera indichiamo chiaramente quali sono gli ingredienti indispensabili: il bagno di realtà, l'ampliamento degli indicatori della strategia, la questione di disuguaglianze di genere da mettere al centro della nuova strategia, la questione energetica, ovviamente, e quindi bisogna ridefinire il piano nazionale integrato energia-clima, la coerenza delle politiche pubbliche come fattore irrinunciabile, la giustizia intergenerazionale, la VIG, che va inserita nella strategia, e poi una serie di altre proposte. Dicevo, noi mancheremo gran parte degli obiettivi al 2030. Queste sono le previsioni fatte insieme a Prometeia, e di fatto su 38 obiettivi quantitativi definiti dalla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile ne centreremo soltanto 11. Ne potremmo centrare 11, cioè sono raggiungibili, gli altri o non sono raggiungibili oppure stiamo andando su e giù e non abbiamo una tendenza chiara. In questa tavola trovate appunto in modo plastico un'idea di quanti sono rossi, cioè stiamo andando in direzione sbagliata, quanti sono arancioni, cioè stiamo procedendo molto lentamente o non stiamo procedendo, e quanti sono invece verdi. Questi sono gli obiettivi quantitativi della strategia nazionale del 2022 o obiettivi europei su cui ci siamo impegnati. Ma se andiamo più avanti, cosa ci aspetta? Questi sono gli scenari al 2050, realizzati con un modello integrato economico, sociale e ambientale del CMCC. Ebbene, come vedete a sinistra, questo è un indice sintetico del benessere attuale che combina 12 indicatori, no, una ventina di indicatori riconducibili agli SDGs. In termini tendenziali, come vedete, aumenta solo del 5% in 25 anni, cioè il tasso di crescita del PIL più o meno 0,5 neanche, ma possiamo cambiare. Ma per cambiare dobbiamo fare politiche diverse, politiche integrate. Nel rapporto trovate questa tabellina che mostra come se si fanno solo politiche di decarbonizzazione si ottengono risultati positivi in certi campi, negativi in altri. Se si fanno solo politiche sull'occupazione, stesso problema. Se si fanno solo politiche sull'istruzione, stesso problema. La stessa cosa sulla digitalizzazione. Ma se si fanno insieme le diverse politiche, alcune dei trade-off scompaiono. Non tutti. Questo non è l'intero menù di politiche che servirebbero, attenzione, sono quelle di cui si parla più ampiamente. Dunque, la coerenza delle politiche, quello che è stato scritto nella strategia 2022 ma mai attuato, è assolutamente cruciale. Non è scienza missilistica, si tratta di applicare quello che la strategia dice. Dunque, con questi dati forse capite meglio questi 7 punti che secondo noi sono irrinunciabili. Quindi la strada è in salita, ma non è impossibile da percorrere. E vi segnalo da questo punto di vista un segnale importante, non ho ancora avuto modo di vedere la stampa, ma il 20 maggio l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato la risoluzione promossa dallo Stato di Vanuatu. Ricordate forse sulla stampa il parere che la Corte Internazionale di Giustizia ha dato proprio su richiesta dell'Assemblea Generale dell'ONU qualche tempo fa, dicendo che gli Stati hanno l'obbligo di fare tutto il possibile contro il cambiamento climatico e che l'eventuale non impegno in questa direzione può determinare la chiamata in giudizio degli Stati. Bene, questa risoluzione, di cui l'Italia è stata tra l'altro co-sponsor, è stata approvata 2 giorni fa, non con voto unanime. Anzi, tra l'altro, direttore, si è realizzata una straordinaria congiunzione di accordi tra gli Stati Uniti, l'Iran, la Russia, Yemen e pochi altri, 8 in tutto, che hanno votato contro. E non è stata una sorpresa, ovviamente. Ora, questa risoluzione dà mandato al segretario generale di fare alcune cose, ma il punto cruciale è che dimostra che le strutture multilaterali, soprattutto da un punto di vista politico, culturale, ma anche giuridico a questo punto, non sono morte, non sono irrilevanti. Dunque un segnale di speranza, un segnale importante che ci deve spingere a continuare, anzi a rafforzare il nostro impegno. Io mi fermo qui, ma prima di terminare non posso non ricordare una persona straordinaria, scomparsa ieri, che ci ha dato delle lezioni straordinarie, e cioè Carlin Petrini. Ogni tanto ci sentivamo, ci scrivevamo. Slow Food è una realtà straordinaria a livello internazionale e ho trovato questa sua citazione: dobbiamo tutti insieme avere il coraggio e la forza di sradicare un sistema che non funziona in nome di un'economia più buona, pulita e giusta, un'economia della natura e della vita. Così potremo vincere la sfida e far diventare il 2030 quel luogo migliore che tutti desideriamo. Il Presidente della Repubblica nel suo messaggio ha parlato dei primi 10 anni di ASVIS e ci ha augurato buon lavoro. Noi lavoreremo intensamente per realizzare non solo l'Agenda 2030, ma anche quello che persone straordinarie come Carlin Petrini ci hanno insegnato. Grazie.
1: Grazie, grazie mille davvero Enrico Giovannini, che ha chiamato in causa più volte il decisore, il governo, chi ha la responsabilità di prendere, di scegliere le strade da percorrere nella politica per raggiungere gli obiettivi, e quindi credo che sia proprio il momento migliore per ascoltare il messaggio che ci ha mandato il ministro Foti, che è ministro per gli affari europei, il PNRR e proprio le politiche di coesione. Prego, lo ascoltiamo.
2: Buongiorno a tutti, gentili autorità, ringrazio i presidenti dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini, e il direttore scientifico Enrico Giovannini per l'invito che mi è stato rivolto a partecipare a questa vostra presentazione dello scenario per l'Italia al 2030, al 2050. L'invito è sicuramente stato gradito e sarebbe stato anche onorato se non fosse che purtroppo ho avuto degli impegni sopraggiunti che mi impediscono di poter essere fisicamente presente tra di voi. Però voglio anche ringraziare tutti loro per il prezioso lavoro che portano avanti con competenza e costanza sui temi dello sviluppo sostenibile. Siamo alla 10ª edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile e questo è già un indicatore forte di come all'evidenza, anno dopo anno, la vostra attività sia sempre stata più preziosa per tutti. Ho deciso quindi di partecipare comunque attraverso questo videomessaggio perché appunto considero questo appuntamento un momento importante di confronto e di responsabilità collettiva. 10 edizioni rappresentano infatti un traguardo molto importante, ben più che significativo. In questi anni il Festival ha costruito uno spazio credibile di dialogo tra le istituzioni, le imprese, l'università, i territori, le associazioni e i cittadini, rendendo il tema della sostenibilità sempre più centrale nel dibattito politico. Oggi questo confronto è ancora più necessario, direi determinante e imprescindibile. Viviamo infatti una fase complessa, segnata da conflitti internazionali, da tensioni geopolitiche, da cambiamenti climatici, da nuove fragilità sociali, da profonde trasformazioni sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo tecnologico. In questo contesto il rapporto di primavera 2026 di ASVIS offre un contributo prezioso aiutando le istituzioni e l'opinione pubblica a leggere il cambiamento con realismo e visione. Il biennio 2026-2027 sarà infatti decisivo per il futuro dell'Italia e anche per quello dell'Europa. Lo sarà per la revisione degli obiettivi dell'Agenda 2030, per l'aggiornamento della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e per il negoziato sul futuro quadro finanziario pluriennale europeo 2028-2034. Sono passaggi fondamentali per orientare politiche pubbliche, investimenti e riforme verso crescita sostenibile, innovazione e inclusione. La sostenibilità oggi non è più un tema separato dalle politiche economiche e industriali. è il quadro entro cui si gioca la capacità dell'Europa e dell'Italia di restare competitive, sicure e coese. In questo percorso la politica di coesione europea continua ad avere un ruolo centrale. Nel ciclo di programmazione 2021-2027 sono previsti 72,8 miliardi attraverso 48 programmi nazionali e regionali, di cui 42,2 miliardi di euro sono finanziati dall'Unione Europea. Si tratta di risorse che incidono concretamente sulla vita delle persone e sulla capacità dei territori di affrontare le trasformazioni in corso. Il recente riesame della programmazione della coesione ha inoltre consentito di riallocare oltre 7 miliardi di euro verso nuove priorità strategiche dell'Italia. Tra queste, una delle più rilevanti riguarda la resilienza idrica. Investire nell'efficienza delle reti, nella riduzione delle perdite e nell'ammodernamento delle infrastrutture significa infatti investire nella sicurezza e nella resilienza dell'Italia. Allo stesso modo, il tema energetico è diventato sempre più strategico. Come sappiamo e abbiamo detto in più occasioni, se non vi è indipendenza energetica, non vi è indipendenza politica. Allora sicurezza energetica, diversificazione delle fonti, sviluppo delle reti e produzione da fonti rinnovabili rappresentano oggi una priorità ambientale, economica e geopolitica di grandissima rilevanza. La transizione energetica deve essere accompagnata con pragmatismo ed equilibrio, sostenendo famiglie, imprese e territori. Accanto alla transizione energetica vi è poi quella digitale. Innovazione, intelligenza artificiale e tecnologie avanzate rappresentano infatti una sfida decisiva per la competitività europea. Ma il punto centrale resta la coesione. Non esiste sostenibilità senza che vi sia inclusione sociale. Non esiste sviluppo sostenibile se una parte della nazione resta indietro, se i giovani incontrano ostacoli nell'accesso al lavoro stabile o se il lavoro femminile continua a essere penalizzato o marginalizzato. Per questo sono particolarmente importanti le misure a sostegno dell'occupazione giovanile e femminile, così come gli interventi per la rigenerazione urbana e l'accesso ad alloggi a prezzi sostenibili. La sostenibilità riguarda certamente l'ambiente, ma riguarda anche la qualità della vita, la coesione sociale e il futuro delle nostre comunità. C'è poi un altro elemento fondamentale, che è quello del ruolo dei territori. Le grandi trasformazioni hanno bisogno della partecipazione attiva delle amministrazioni locali, delle università, delle imprese, del terzo settore e della società civile. Ed è proprio questa capacità di costruire sinergie tra più soggetti che il Festival dello Sviluppo Sostenibile ha saputo promuovere in questi anni. Anche il futuro negoziato europeo sul bilancio 2028-2034, come prima dicevo, sarà decisivo. Sarà importante mantenere forte il ruolo della politica di coesione come strumento capace di garantire investimenti strategici, convergenza territoriale e sviluppo equilibrato. Perché senza coesione rischia di indebolirsi la stessa credibilità del progetto europeo. Oggi più che mai serve la capacità di coniugare sostenibilità ambientale e crescita economica. Serve continuità nelle politiche pubbliche e spirito di collaborazione. L'Italia ha tutte le condizioni per affrontare questa fase con ambizione e concretezza. Ha competenze, capacità produttive e una rete di territori che rappresenta una grande risorsa. Per questo il contributo di ASVIS continua a essere così importante e lo sarà sempre più in futuro, perché aiuta l'Italia a mantenere alta l'attenzione sugli obiettivi di lungo periodo e a trasformare la sostenibilità in una responsabilità condivisa. Ecco allora le ragioni, seppur brevi, che ho illustrato, che sono alla base del mio ringraziamento a tutti voi per il lavoro che svolgete ogni giorno e auguro a tutte e a tutti buon proseguimento di incontro e buon lavoro.
1: Grazie al Ministro Foti. E allora la mia conduzione termina qui, perché le notizie dell'ANSA hanno bisogno di essere seguite, soprattutto in questo periodo, e purtroppo non posso fermarmi per il resto della giornata per ascoltare quello che diranno di importantissimo Barbara Gallavotti, il professor Parisi, che saluto. Prima però voglio dirvi che fino a questo momento siamo stati raggiunti da 100.000 persone in streaming, che vuol dire almeno 70-75.000 visualizzazioni, e colgo l'occasione anche per fare un piccolo spot per l'ANSA, perché la prossima settimana, il 28, inaugureremo proprio qui alla Camera con il Presidente Fontana la mostra Le donne della Repubblica, 80 anni di conquiste nelle cronache dell'ANSA, che è una mostra che dal 2 giugno racconta il percorso che le donne hanno fatto con il nostro archivio, le principali protagoniste delle battaglie, i momenti importanti, quindi siete tutti invitati a visitarle e saremo contenti di accogliervi. A questo punto io do il testimone della conduzione a una collega che stimo tantissimo, a Monica Giandotti, che credo sia qui. Grazie.
3: Buongiorno, grazie direttore, complimenti per questa bellissima iniziativa, complimenti anche all'ANSA per, insomma, i contatti raggiunti, 100.000, è veramente un risultato. E allora, prima di capire, direttore Giovannini, quali possono essere le ricadute in Italia, direi che possiamo sentire però quello che ci dice il Ministro della Salute Orazio Schillaci.
4: Saluto i presidenti dell'ASVIS Pierluigi Stefanini e Marcella Mallen, il direttore scientifico professore Enrico Giovannini, le autorità, gli illustri relatori e tutti i partecipanti a questa giornata conclusiva della 10ª edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Questo festival, con i suoi 10 anni di vita, segna un importante traguardo e testimonia la costante attività dell'ASVIS nella sensibilizzazione sui temi della sostenibilità. Da parte mia rinnovo il nostro impegno come governo a realizzare un sistema sanitario universalistico, sostenibile in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030. Ci siamo impegnati in questa direzione fin dal primo giorno, consapevoli delle sfide alle quali il Servizio Sanitario Nazionale deve rispondere. Mi riferisco in primo luogo al bisogno di salute sempre più diffuso di una popolazione che sta invecchiando rapidamente e al sistemico aumento delle malattie cronico-degenerative che ne consegue. Non siamo stati a guardare, abbiamo lavorato anche in ottica di sostenibilità, mettendo in campo azioni concrete. Con i fondi del PNRR stiamo investendo sulla riorganizzazione della rete di assistenza territoriale per renderla più integrata e capillarmente distribuita su tutto il territorio. Stiamo ammodernando il parco tecnologico degli ospedali, stiamo favorendo l'innovazione digitale e la telemedicina, con la quale abbiamo avvicinato i percorsi di cura e di riabilitazione alle persone più fragili e anziane. Ma leva sempre più strategica per la sostenibilità del nostro sistema sanitario resta, per me, la prevenzione, che abbiamo messo veramente al centro delle nostre politiche. Penso fermamente che dobbiamo passare da una sanità che gestisce la malattia a una sanità che costruisce la salute, con il cittadino come partner informato, non come utente passivo. Chiave imprescindibile per rispondere alle sfide dei cambiamenti climatici, alle malattie associate ai rischi ambientali e ovviamente anche l'approccio One Health, che considera la salute dell'uomo interdipendente dalla tutela ambientale e dalla salute animale. Questa strategia viene stabilmente perseguita attraverso il Dipartimento One Health, che opera presso il Ministero della Salute ed è centrale nelle nostre attività. Il nostro è un impegno costante che porteremo avanti fino all'ultimo giorno di lavoro. Lo faremo insieme a tanti partner, come anche ASVIS, che ringrazio ancora per avermi coinvolto in questa giornata. Grazie, vi auguro un buon lavoro.
3: Grazie al Ministro Schillaci. Allora, direttore, il quadro tracciato dallo studio che ci è stato illustrato è un quadro che in parte conoscevamo, ma che riascoltato fa molta impressione.
0: Decisamente sì, perché i fenomeni stanno accelerando. per non essere troppo catastrofici, ma siamo stati molto colpiti nel corso dei lavori della Commissione da questi dati recentissimi che mostrano, scusate il gioco di parole, l'accelerazione del rallentamento della corrente del Golfo, o quello che noi conosciamo come corrente del Golfo. Adesso si stima che c'è un 50% di probabilità, invece che il 25% degli studi fino a poco tempo fa, che la corrente potrebbe arrestarsi, che vorrebbe dire, come la Presidente ha detto, che l'Europa del Nord va sotto la neve per 6 mesi all'anno e mediamente abbiamo un calo di 10-15 gradi di temperature medie. Immaginate questo cosa può voler dire per l'agricoltura, ma anche per le migrazioni, perché credo che improvvisamente l'Italia potrebbe diventare un luogo molto ricercato da chi vive nel nord dell'Europa. Questo per dire che il cambiamento climatico non è solo fa caldo, ma sono fenomeni profondamente distruttivi da un certo punto di vista, non lineari. Ora, venendo alle raccomandazioni, anche alla luce di quello che ha detto il Ministro, e se mi consentite vorrei rivolgere a vostro nome un augurio di pronta guarigione al Ministro, perché appunto la stampa lo ha indicato, ha avuto un intervento chirurgico nei giorni scorsi, speriamo possa riprendere rapidamente le sue funzioni, tra l'altro era il rettore dell'università dove io insegno. E c'è un punto cruciale nelle nostre raccomandazioni ed è la dimensione locale. Il Ministro ha ricordato l'importanza di questo investimento del PNRR sulla medicina di territorio, ma noi abbiamo realizzato proprio nel dialogo con i sindaci che i comuni sono tipicamente il front-end anche del tema dell'impatto del cambiamento climatico sulla salute, ma non ci sono gli assessori alla salute tipicamente nella struttura dei comuni. Perché? Perché la salute è un compito regionale, benché molte città ormai si siano dotate di piani per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Questo è un esempio del fatto che dobbiamo prepararci a portare certe attenzioni, certe competenze, certe coerenze anche a livello territoriale spinto. E l'ultima considerazione che faccio, lo ha ricordato la Presidente Jacob Stotter, queste raccomandazioni sul sistema di misurazione per andare oltre il PIL, ha ricordato la commissione di cui ho fatto parte all'ONU proprio per andare oltre il PIL. Da questo punto di vista l'Italia ha una base dati straordinaria con la quale tra l'altro noi come ASVIS monitoriamo lo sviluppo sostenibile a livello regionale, a livello di città. Ecco, questi dati possono essere una grande opportunità per condurre politiche migliori e almeno da questo punto di vista non abbiamo molto da imparare, possiamo sempre migliorare, dobbiamo migliorare, però siamo decisamente posizionati meglio rispetto ad altri paesi europei.
3: Grazie direttore. Allora, direi che è arrivato uno dei momenti più, non che gli altri non lo siano stati, ma insomma può essere davvero molto interessante il confronto tra Barbara Galavotti, divulgatrice scientifica che invito qui con noi, e il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, che dialogheranno tra di loro. Se mi permettete però, così provo diciamo a come dire, risolvere una curiosità che chiederei alla professoressa Galavotti, che di divulgazione scientifica evidentemente ne sa, noi l'apprezziamo spessissimo insomma anche in televisione, perché da stamattina che ci ripetiamo che come dire, gli obiettivi sono quelli e debbono essere quelli, perché se non li raggiungiamo c'è un problema serio, ce ne ha parlato adesso la Presidente, l'ex Premier islandese. Che cos'è che manca? Perché diciamo gli obiettivi politici non vengono come dire, completamente realizzati? Che cosa manca? È il contesto che li rende complessi, complicati da raggiungere, o c'è anche un dato culturale?
5: Ma io credo che ci sia un fatto culturale. Ci sono due cose che manca. Manca l'assenza di paura, perché probabilmente quello che spaventa di più le persone è il rischio di cambiare tutto facendo un salto nel vuoto. E questa è una cosa su cui si deve lavorare dal punto di vista della comunicazione, perché evidentemente noi non siamo stati molto bravi a far capire alle persone che il cambiamento è comunque per il meglio, anche dal punto di vista della qualità della vita. Quindi manca questo, manca di dare un po' di coraggio. Non vorrei dire che purtroppo forse mancano anche un po' le giovani generazioni. Il fatto che i giovani siano sempre meno fa sì che chi è meno giovane si interessi sempre meno di loro, e quindi questo è un altro punto su cui credo si debba lavorare, cioè si debba far crescere nelle persone l'idea che è bello preoccuparsi per chi viene dopo.
6: Grazie per questa risposta, ci penserò la prossima volta che mi diranno, però attenzione, non facciamo allarmismo, forse bisogna che un po' lo si faccia anche da parte nostra, insomma, anche per far capire che quello che può succedere è grave. Io vi prego allora di cominciare questo dialogo, che siamo curiosissimi di ascoltare, la professoressa Gallavotti e il professor Parisi.
5: Allora, intanto grazie da parte mia, grazie davvero, sempre un grande onore essere nel contesto dell'ASVIS e soprattutto in una giornata come questa. Grazie professor Parisi per questa conversazione. Comincerei dal nostro titolo, la transizione energetica ed ecologica in un mondo ad alto rischio. Allora, un mondo ad alto rischio. Quando ho letto questo titolo ho pensato, ma c'è mai stato un momento in cui l'umanità era in un mondo che non fosse ad alto rischio? Pensiamo alla guerra fredda, pensiamo a tutto quello che è venuto prima. Allora la prima domanda è, siamo più ad alto rischio del solito? Siamo più consapevoli? Come siamo veramente?
7: Allora, prima di rispondere a questa domanda vorrei ringraziare anch'io tutta l'organizzazione di questo bellissimo evento e anche della proposta che hanno fatto di farmi intervistare dalla bravissima dottoressa Gallavotti, che ha fatto delle domande molto interessanti. Ma io, per quanto riguarda il rischio, io penso che ci siamo un pochettino illusi in generale negli ultimi 20 anni, cioè c'è stato un periodo felice in qualche modo, periodo felice dal 93 al 2015 o qualcosa del genere, che è durato una 20 anni, in cui si pensava che le crisi fossero finite, la storia era finita, c'era la teoria della fine della storia e ormai stavamo tutti davanti alle sorti magnifiche e progressive delle umane genti. E questo è stato un periodo che però ha causato in nuce tutti i problemi, che poi anche politici, economici e generali, che abbiamo avuto. L'incapacità di riportare la Russia nel mondo occidentale. Ricordiamoci che la Russia aveva chiesto di entrare nella NATO e che questo non è stato fatto. Cambiare, continuare una politica di espansione della NATO verso l'est invece di portare la Russia dentro e di far diventare veramente la NATO un qualcosa di politico, è stata qualcosa che è stato fondamentale. Però se tralasciamo questo periodo di tranquillo, di felicità incosciente e dannosa per il futuro, quello che dobbiamo dire è che se guardiamo un pochettino più alla lontana, non siamo in un momento estremamente più rischioso di quello che ho visto nel passato. Io mi ricordo bene la crisi di Cuba, quando da un momento all'altro sembrava che si stesse andando verso l'irreparabile. E andando verso l'irreparabile ci siamo andati molto vicino, cioè c'è un sottomarino americano che stava per sparare. Era una situazione in cui, dal punto di vista legale, l'Unione Sovietica aveva ragione, cioè nel senso che portava dei missili in uno stato sovrano. D'altro canto, mettere i missili a Cuba era ancora peggio che far entrare l'Ucraina nella NATO, ed è chiaro che gli Stati Uniti non lo sopportavano, e quello che è successo, fortunatamente c'è stato alla fine un momento di buonsenso in cui c'è stato degli accordi ufficiali che hanno funzionato, con una parte non ufficiale che è stata fondamentale. È stata fondamentale, cosa che non si è detto pubblicamente al momento, che gli Stati Uniti avrebbero ritirato i missili in Italia e in Turchia puntati verso l'Unione Sovietica, che facevano da pandan ai missili cubani installati. Poi le cose sono peggiorate negli anni dopo. C'è stato il periodo degli aeromissili a Comiso, c'era un momento in cui anche con un irrigidimento della posizione sovietica, l'installazione degli SS-20, e c'era una possibilità che scoppiasse veramente una bomba atomica. Io mi ero cominciato a interessare, i fisici hanno tutta una tradizione di studiare le possibili guerre atomiche e cercare di spingere per la pace, cosa che è stato fondamentale. E mi ricordo che avevo letto una tesi fatta fare da un amico mio, nel quale si discuteva cosa sarebbe successo nel caso di una guerra nucleare. Allora, non so se ci ricordiamo, perché ormai non se ne parla più, ma all'epoca c'era tutta una dottrina, libri, eccetera, sulle guerre nucleari, e si distinguevano le guerre nucleari in due tipi. Guerre fatte semplicemente militari, quindi in cui si cercava di colpire la forza americana, quindi la forza militare avversaria, e la guerra contro il valore dell'avversario. La guerra contro le cose militari prevedevano un numero limitato di bombe atomiche lontane dalle città. La guerra contro il valore prevedeva invece le grandi bombe atomiche sulle città. E nel caso di una guerra limitata degli Stati Uniti, fra NATO e Patto di Varsavia, si prevedevano, se ricordo bene, una cinquantina di bombe atomiche che avrebbero fatto da 5 a 10 milioni di morti, e questa era la guerra limitata. E adesso però tutto questo era relativamente stabile, perché si sapeva da un lato che a nessuno dei due conveniva andare avanti. Adesso la situazione è diventata complicata. Abbiamo tanti paesi che hanno bombe atomiche, fra cui sia quelli che ce l'hanno ufficialmente, sia quelli che ce l'hanno ma nessuno lo dice, come Israele, che avrà da 50 a 100 bombe atomiche. E i rischi non sono soli: abbiamo il cambiamento climatico, abbiamo le emergenze ecologiche, abbiamo di nuovo tutta una serie di stagioni di conflitti, e quello che è successo ancora peggio che i trattati che con grandi oscillazioni sono stati fatti dagli anni 60 agli anni 90, i trattati nucleari, si stanno sfilacciati. Il trattato START è scaduto e non è stato rinnovato. Secondo me corriamo più rischi nel passato, ma anche ne siamo un fondo meno consapevoli, perché i rischi arrivano da tutte le parti.
5: E in questo contesto non proprio incoraggiante dobbiamo pensare a un futuro in cui il pianeta dovrà continuare a sostenerci, e le due parole chiave sono transizione energetica e transizione ecologica. Allora, transizione energetica, lo sappiamo tutti, significa rinuncia ai combustibili fossili e passaggio a fonti di energia sostenibili. Transizione ecologica significa un cambiamento nel nei modi produttivi, nel modo di vivere, nei consumi, che faccia sì che la nostra specie possa convivere più pacificamente con le altre specie del pianeta a vantaggio degli ecosistemi, quindi in ultima analisi a vantaggio nostro, che come tutte le altre specie dobbiamo sopravvivere, il nostro ambiente deve essere adatto. Sono veramente questi i due passaggi che ci possono portare al futuro che desidereremmo: transizione ecologica e transizione ecologica e transizione energetica?
7: Sì, certamente sono due punti assolutamente fondamentali e che sono assolutamente interconnessi. La transizione energetica è possibile anche facendo una transizione ecologica, e quello che poi bisogna cercare di far capire bene, che quello che noi vogliamo, cioè che noi vogliamo, cioè una certa parte di noi vuole, è migliorare la qualità della vita, e questa è la cosa fondamentale. Ma come tanti, fatemi aprire una parentesi, come tantissimi economisti hanno detto,

0: il modo più preciso di misurare la qualità della vita dentro i singoli paesi. Gli economisti hanno studiato tutta una serie di indicatori economici che contengono ovviamente il PIL, ma contengono tantissime altre cose che sono importanti: la durata della vita, la scolarizzazione, se potessimo misurare la felicità della popolazione. Cioè, questo è qualcosa che aveva, come ben sottolineato, quel pericoloso estremista di Robert Kennedy nel 1968, riassumendo che il PIL misura tutto tranne quello che è importante. E questo è qualcosa che bisogna capire bene, perché vediamo che lo scopo primario dei governi è solo quello di aumentare il PIL, e che la capacità dei governi si stima dalla capacità di aumentare il PIL, è chiaro che tutto il resto se ne va a ramengo. E poi abbiamo poi il PIL dipende da tantissime cose. Il PIL cinese è la metà forse di quello degli Stati Uniti. Ma se proviamo a correggerlo in termini del potere reale di acquisto della popolazione, alcuni economisti lo stimano il doppio degli Stati Uniti. Quindi gli stessi numeri del PIL sono, alla fine, quando incominciamo a confrontare sistemi diversi, sono completamente casuali. Però, per quanto sia importante la transizione energetica e la transizione ecologica, da soli secondo me non bastano, perché la lotta al cambiamento climatico non può essere separata dalla lotta alla diseguaglianza. I costi per ottenere il cambiamento climatico, per fare la transizione energetica, sono dei costi che sono enormi e devono essere distribuiti nei singoli paesi in modo equo. Perché se dentro i paesi si tende a scaricare tutto il peso alle classi meno abbienti, è chiaro che a livello popolare abbiamo una rivolta. Lo sappiamo, abbiamo visto tutti i gilets jaunes in Francia, in cui il tentativo di diminuire il consumo di benzina aumentando i prezzi ha causato una rivolta. E questo è fondamentale. Quindi, se non si va dentro, portando assieme la lotta alle diseguaglianze assieme a queste due richieste, rischiamo completamente di fallire. L'altro problema è una situazione in cui ci sono enormi diseguaglianze fra i paesi, e certe cose, certi paesi non hanno la capacità tecnica, industriale di farle. Ci lamentiamo così dell'Africa, che tende a aumentare enormemente il consumo di energia, che tende a aumentare completamente la popolazione. Ma un enorme programma, molto più grande di quello del piano Marshall, per aumentare il livello, per aiutare l'Africa complessivamente, e istruire la popolazione, fare in modo che la situazione cambia enormemente. Cioè, quello che succede è che l'istruzione, e poi specialmente l'istruzione delle donne, è qualcosa che poi tende in qualche modo a migliorare la situazione, e anche in qualche modo evita queste crescite di popolazione incontrollate che abbiamo in Africa. Quindi serve anche un mondo senza guerra, perché non è possibile che ci siano accordi economici fra paesi che si scambiano contemporaneamente le bombe. E quindi la solidarietà fra paesi ricchi e paesi poveri è fondamentale. Si parlano di cifre enormi di spostamento da paesi ricchi ai paesi poveri, ma la maggior parte sono saltate. E quindi direi che i passaggi chiave sono quattro, intrecciati fra di loro: energia, ecologia, come abbiamo detto, ma bisogna aggiungere giustizia sociale e pace. Se non si va in queste quattro direzioni contemporaneamente, secondo me non si riesce nemmeno ad andare nelle prime due.
1: Ed è chiaro che il problema è globale, però ogni

0: Ogni nazione in qualche modo deve trovare delle soluzioni che siano adatte alle sue peculiarità, alle sue necessità. Quindi veniamo all'Italia, perché parlando di transizione energetica ci sono tante cose che si possono fare, si può andare in strade diverse, però la strada maestra sembra essere quella di andare verso le rinnovabili. A che punto siamo in questa direzione?
1: Certamente ci stiamo muovendo, scusate, nella buona strada, però stiamo andando abbastanza lentamente, cioè quello che possiamo certamente fare di più. Noi abbiamo, se facciamo il confronto con la Germania a me direi che non ho fatto, guardato le statistiche, però sono assolutamente convinto che la Germania abbia meno sole che noi. Ora, la Germania ha 70 gigawatt di fotovoltaico installato, l'Italia ne ha 30. E questo è qualcosa che ci dice che noi ci stiamo muovendo molto lentamente in questa direzione. Se stiamo muovendo molto lentamente e per tutta un'inerzia, ci sono problemi, diciamo, al limite che si possono risolvere con piccoli tratti di penna, di legge e così via, è che la burocrazia per installare le rinnovabili è enorme. Questa burocrazia che installa le rinnovabili non funziona in Italia, è troppo complicata e il cittadino molto spesso è scoraggiato, non solo il cittadino, anche le piccole industrie, le piccole compagnie che vogliono mettere degli impianti si trovano davanti a una burocrazia complicata. Secondo, fatemi riflettere in qualche modo sul 110%. Il 110% per certe cose è stato utilissimo, però quello che abbiamo visto è che il modello del 110%, cioè che in situazione di emergenza non si poteva nemmeno pensare a cambiare modello, non ha molto funzionato perché sono aumentati i costi e complessivamente si sono usati un'enorme quantità di soldi per ottenere pochi risultati nella direzione della coibentazione degli edifici, nella direzione degli impianti solari. A questo punto quello che bisogna riprendere è di andare nella stessa direzione ma cambiando sistema. Cioè io non ci vedo niente di scandaloso che ci siano dentro i comuni o dentro le regioni o dentro le province, dentro le città, dentro le varie istituzioni pubbliche, anche statali, delle istituzioni che trattino con le compagnie che fanno le cose, spuntino dei prezzi ragionevoli delle compagnie e forniscono tramite di loro dei servizi delle installazioni chiave in mano al cittadino. Cioè il cittadino dovrebbe potersi risolvere e andare verso una compagnia pubblica del Comune di Roma, per esempio, se io voglio mettere questo, quanto mi costa? 10.000 euro, va bene, il Comune di Roma ci pensa tutta la burocrazia, le industrie private lo fanno perché non è certo il Comune di Roma che si deve mettere a fare le cose, però tutto questo può essere fatto in maniera equa, ordinata. E questo è fondamentale perché il risparmio energetico è qualcosa che è la produzione di energia rinnovabile mediante solare, ma le due cose vanno insieme. Se guardiamo la città di Roma dall'alto, facile farlo con Google Maps, vediamo che gli impianti solari sono dentro la città di Roma, sono pochissimi, sono probabilmente meno delle piscine. Questo è il problema, è che a questo punto bisogna mettere tutto questo. Poi una grande quantità di energia viene assolutamente sprecata nello scaldare le case d'estate, scusate, scaldare d'inverno e raffreddare d'estate. E i trasporti collettivi in qualche posto come Milano funzionano male, in altri posti no, Milano funzionano bene, in altri posti funzionano peggio e questo serve un grosso investimento da parte dello Stato, cioè cercare di far diminuire il traffico su gomma, che poi richiede l'importazione di una grande quantità di petrolio dall'estero, è qualcosa che non può essere lasciato solo il Comune di Roma o la provincia di Roma o la Regione Lazio, è qualcosa che si deve porre lo Stato come obiettivo di facilitare tutto questo. E ci sono tante cose che devono essere fatte, fra cui anche la rete generale. La rete generale deve essere completamente ristrutturata in maniera di permettere una situazione con consumi che oscillino e poi avere accumuli di vario tipo.
0: E qui probabilmente c'è anche un interessante lavoro di comunicazione da fare, però dal punto di vista proprio giornalistico, però si parla anche di altre soluzioni. Qualcuno pensa alle centrali nucleari di quarta generazione, qualcuno pensa alle piccole centrali nucleari. Possono dare una mano? Vale la pena perseguirle?
1: Ma bisogna assolutamente distinguere bene le cose. In tanti piccoli reattori modulari non sono una tecnologia nuova, sono la vecchia fissione all'uranio con tutta una serie di soluzioni ingegneristiche. Sono più piccoli, sono quindi intrinsecamente più sicuro, ma dal punto di vista economico mi pare assolutamente impossibile che piccoli reattori nucleari possano produrre energia elettrica a costi inferiori a quello del solare. Quello che abbiamo visto è che i costi del solare tendono sempre a diminuire e i costi dell'energia nucleare sono, almeno su quelli grandi, sono raddoppiati più negli ultimi 20 anni. Sono 15 anni, scusatemi, sono raddoppiati dopo Fukushima, perché si è deciso di essere più stretti sulle regole. I reattori di quarta generazione sono una cosa completamente differente, sono un prodotto generalmente nuovo, sono neutroni veloci o usano torio come combustibile. Hanno veramente dei vantaggi reali: la possibilità di bruciare le scorie a lunga vita, quindi sarebbe una fonte di plutonio praticamente trascurabile. Un problema più grave del plutonio è che ce lo portiamo appresso per 100.000-200.000 anni. È vero che non sappiamo cosa succederà fra 100.000-200.000 anni, ma fare l'ipoteca sul futuro mettendo plutonio in depositi è qualcosa che non mi piace. Il problema è che secondo me sono delle cose molto interessanti, vale la pena finanziarne la ricerca, vale la pena di fare dei prototipi più grossi. Il prototipo cinese mi pare di 2-3 megawatt e a passare dai prototipi più grossi. Il problema è la realizzazione pratica. Il Super Phoenix, che era il reattore veloce che è stato costruito fra il 76 e l'85, funzionò complessivamente per 53 mesi e poi fu chiuso perché si rompeva troppo. Le tecnologie sono cambiate, però non possiamo essere sicuri che le nuove tecnologie funzionino, e quindi certamente se uno volesse presentare la quarta generazione come una soluzione certamente disponibile nei prossimi 10-15 anni, penso che sarebbe azzardato.
0: E quindi per gli obiettivi 2030 il nucleare probabilmente, anzi sicuramente, non sembra essere qualcosa che ci può aiutare. Però ciononostante grandi compagnie come Google e altre grandi compagnie di intelligenza artificiale pensano di costruire dei piccoli reattori per sostenere il bisogno di energia che loro stimano cresca per l'intelligenza artificiale. Allora, questo bisogno di energia per l'intelligenza artificiale crescendo è la variabile che ci può far saltare il banco? Cioè tutti i nostri sforzi verso la sostenibilità poi vengono vanificati perché serve troppa energia per l'intelligenza artificiale?
1: Ma bisogna in qualche modo cercare un pochettino di guardare i numeri e questo è certamente un tema dedicato. E il problema è la stessa domanda di quanto consuma l'intelligenza artificiale attualmente è difficile ad avere. È chiaro che avere i numeri adesso, se non abbiamo numeri precisi adesso, è ancora più difficile fare le previsioni del futuro. Quello che sembra qua praticamente certo, perché ci sono dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, è se guardiamo a tutta la parte informatica, a tutti i data center nel complesso. Tutti i data center nel complesso consumano 400 terawattora nel 24. Allora, questa cifra non vuol dire niente detta così, se uno non fa i confronti, cioè tutti i data center consumano circa l'1,5% del consumo totale di energia elettrica, che è qualcosa di non trascurabile, ma non certo da una quantità di energia che fa saltare il budget. Tanto per fare un confronto, è circa 3 volte la quantità di energia che viene utilizzata per produrre Bitcoin. E i Bitcoin producono circa usano il 0,5% dell'energia mondiale, e quindi bloccare Bitcoin sarebbe utile anche per questo motivo. E questa quantità di energia per data center, di corrente elettrica per data center cerca di aumentare, e probabilmente dovrebbe raddoppiare per circa nel 2030, diventando il 3% del totale rispetto all'1,5. La quota specificamente attribuibile all'intelligenza artificiale è molto incerta. Il motivo circa deve essere dal 5 al 15% a secondo delle fonti di quelle utilizzate per data center attuali, e potrebbe aumentare al 30-40%. È difficile fare una stima, perché le aziende non sono opache e non comuni i metodi di calcolo disomogenei. È difficile sapere se un data center di intelligenza artificiale, che teoricamente può consumare diciamo 100 megawatt, se di fatto li consumano, se c'è richiesta, o se sono stati costruiti in maniera tale per una richiesta futura. E quindi poi bisogna anche dire che questa intelligenza artificiale non è che sarà decisa solo le grandi compagnie che gestiscono l'attuale situazione. I governi possono e forse anche devono intervenire in generale, ma non solo per consumo di energia, in maniera coordinata. Ma quale sarà il futuro? Dipenderà moltissimo da chi vincerà le elezioni presidenziali americane nel 2028. Noi forse non ce ne siamo accorti, ma la sinistra del Partito Democratico, a partire da Bernie Sanders, un giorno sì e anche l'altro, attacca l'intelligenza artificiale, attacca la debolezza del governo americano nel regolare l'intelligenza artificiale, e se si farà una coalizione democratica con tutto il Partito Democratico e che questa vincerà le elezioni del 28, la situazione può cambiare e possiamo aspettarci qualcosa. Ma questo è un problema generale. Poi la ricerca dovrebbe puntare nel fare modelli con meno energia, ma è qualcosa che non possiamo prendere solo come un dato di fatto. Questo aumenta, e ci sono quando le cose cambiano, a un certo punto c'è anche necessità della politica che faccia del regolamento e metta i paletti.
0: Una domanda velocissima, perché temo che stiamo andando fuori tempo. Poi c'è anche la fusione nucleare. Sulla fusione nucleare ci dicono che si stanno facendo dei passi avanti. Cosa vuol dire? Arriverà?
1: Scusa, abbiamo 40 minuti o
0: 30.
1: Ah, 30, scusate, avevo capito 40. Allora per quello era una... Allora, scusatemi che sto andando lentamente. Allora, la fusione nucleare, c'è una vecchia battuta che diceva che 50 anni fa dicevano che sarebbe stata pronta fra 50 anni. adesso dicono fra 20 anni, quindi un progresso c'è stato. Adesso fra 20 anni vedremo quando sarà pronto.
0: Beh, ok, breve, fantastico, però...
1: Quindi per il momento non è difficile.
0: Gli avanzamenti ci sono stati.
1: Gli avanzamenti sono stati, siamo passati da 50 anni di previsione a 20 anni. Quindi siamo avanzati, stiamo avanzando, ma vediamo.
0: Comunque, per il 2030, credo che stiamo tranquilli, che gli obiettivi vanno raggiunti in altro modo. Altro punto che credo che la tocchi particolarmente da vicino, perché tutto sommato il pianeta è un sistema molto complesso, le società sono un sistema molto complesso, la combinazione di pianeta e società rende il sistema estremamente complesso. Per fortuna la scienza di base studia i sistemi complessi, in particolare lei l'ha fatto a livelli altissimi. Allora, la fisica di base o più in generale la ricerca di base possono contribuire a darci, oppure che ruolo possono avere nell'aiutarci a trovare una strada meglio funzionante verso le transizioni che vogliamo fare?
1: Ma io penso che la ricerca in generale sui sistemi complessi, e poi la ricerca ancora più in generale, fornisca un paio di occhiali, e un paio di occhiali significa anche la capacità di interpretare i dati in un certo modo. Cioè, una delle cose più interessanti che uno ha capito da tutte queste ricerche, perché a un certo punto i sistemi complessi hanno la tendenza, sollecitati dall'esterno, a modificarli lentamente finché c'è un punto di rottura in cui si spaccano. È come una corda che si tira, all'inizio si rompe un filo, poi se ne rompe un secondo, poi la rottura del terzo filo causa catena, un aumento di forza sul quarto, quinto, e quindi si spezza tutto. Quindi dobbiamo stare molto attenti a non illuderci che non stiamo avvicinandosi in tantissime cose a delle situazioni con dei cambiamenti veloci. Cioè, i sistemi complessi a volte si comportano velocemente, sono resistenti e così via, ma a volte saltano completamente. E poi la cosa importante è il metodo che dobbiamo utilizzare. La scienza fa le previsioni oneste, cerca di capire al meglio quello che succede, è un po' come guidare di notte, la scienza fa i fari e c'è il guidatore che deve decidere dove andare.
0: Torniamo all'intelligenza artificiale, perché abbiamo parlato del suo bisogno di energia, può essere un problema da tanti altri punti di vista, per esempio da come la usiamo, viene usata nelle guerre, in armi sempre più sofisticati, può essere usata per togliere posti di lavoro anziché per migliorare il modo in cui si lavora, però è anche uno strumento che usato bene può dare una grossa mano, un bellissimo strumento. Allora, come facciamo a far sì che sia più soluzione che problema?
1: Secondo me deve essere in qualche modo regolata, deve essere regolamentata. Perché se noi pensiamo alle automobili, se non avessimo messo il codice della strada, la situazione sarebbe stata disastrosa. E serve, da un lato, della ricerca di base molto importante. Poi bisogna regolamentare non solo nei singoli stati, ma bisogna fare una regolamentazione globale. È evidente che mettere delle regole sull'intelligenza artificiale in Europa, quando con una VNP uno va in Giappone e passa per il Giappone, e deve rimanere uno strumento. E poi c'è il problema che la politica deve governare l'impatto sociale. Quanto l'intelligenza artificiale aumenterà la disoccupazione è qualcosa di grande dibattito. Hilton, che ha preso il premio Nobel nel 1924, dice che la risposta non è fermare la tecnologia, ma distribuirne i frutti e prevedendo una forte disoccupazione di diminuzione dell'orario di lavoro per compensare la disoccupazione. È chiaro, sono risposte politiche forti che devono essere prese, ma bisogna cominciare a rifletterci, e quello che succede, vedo una grossa mancanza di riflessione su questi temi da parte della politica.
2: Dottoressa, siamo addirittura d'arrivo, quindi se c'è un'ultimissima
0: battuta,
2: rapida.
0: Cosa possiamo fare noi?
1: È velocissimo. Quello che possiamo fare noi è importante. Le decisioni vere sono politiche, non individuali. Possiamo cercare di migliorare la nostra vita, possiamo cercare di utilizzare più spesso i trasporti pubblici e diminuire gli sprechi, però dobbiamo riflettere bene su come lavora la scienza, su quali sono le fonti affidabili. Possiamo pretendere dalla politica misure dell'altezza dei problemi e poi noi possiamo influenzare la politica con il nostro voto, e secondo me questo è uno strumento estremamente importante.
2: E non c'era finale migliore. Grazie davvero a Giorgio Parisi e alla professoressa Gallavotti per questo confronto. Veramente ho apprezzato moltissimo il finale di Parisi. Allora direi che possiamo andare avanti. Invito sul palco. Come? Roberta Rughetti, direttrice generale di AMREF Health Italia.
3: Perché
2: c'è anche Matador che se ci vuole raggiungere, perché vi parliamo di una bellissima iniziativa che ASVIS fa con RAI, quindi insomma sono molto contenta di raccontarvela, ed è il concerto per l'Africa. I partner sono RAI, AMREF e ASVIS. E ce lo racconta meglio di come ho fatto io sicuramente, ma io l'ascolterò con grande passione.
4: Mi prendo qualche minuto in più, se me lo consentite. Buongiorno a tutti e tutte, e grazie per aver fornito, dopo una mattinata così ricca di spunti e di riflessioni, anche uno spazio per AMREF. Allora, io prima di raccontare la ragione per cui sono qui vorrei dare qualche spunto rispetto a quello che l'organizzazione che rappresento fa. AMREF è la principale organizzazione africana che si occupa di salute in Africa. È un'organizzazione nata nel 1957 che lavora nell'ambito della salute, mettendo al centro delle proprie iniziative non solo le comunità africane, ma anche le competenze, le risorse, le conoscenze che il continente offre. Abbiamo sentito parlare prima dei cambiamenti climatici, abbiamo sentito parlare delle risposte a fenomeni come i cambiamenti climatici, come la One Health. Ecco, questi sono gli ambiti entro cui si colloca il nostro intervento, i nostri interventi, le nostre iniziative. Solo per dare qualche numero, nel 2024 abbiamo raggiunto circa 40 milioni di persone attraverso 190 interventi tra programmi ed iniziative. Se AMREF nella sua globalità è un'organizzazione africana che si occupa di salute, c'è poi la sede italiana. Dal 1987 AMREF Italia lavora a sostegno delle iniziative che portiamo avanti in Africa, ma si pone anche un obiettivo importante, che è quello di essere una realtà italiana e quindi anche di contribuire all'interno del nostro contesto con una visione del continente africano che sia una visione meno stereotipata, che consenta quindi di dare spazio a tutto quello che noi ogni giorno, quotidianamente, possiamo percepire, possiamo testimoniare, quindi la forza, l'energia, le competenze, la capacità, la lungimiranza di tanti contesti africani. Quindi proviamo attraverso il nostro lavoro a reinquadrare, ecco, l'idea, l'immagine di un continente che è ricco, che è composto da 54 paesi, andando ad allargare quella visione che molto spesso invece viene ristretta, viene stereotipata e viene associata a temi quali povertà, malattie o migrazioni. È proprio all'interno di questo nostro cammino, di questa nostra volontà di contribuire a una visione più ricca, più articolata e anche più veritiera del continente africano, che si scrive la nostra collaborazione con ASVIS e si giustifica anche la mia presenza qui oggi. Dal 2024 abbiamo iniziato un percorso, un cammino che è nato proprio con l'obiettivo di creare dei momenti e degli spazi di condivisione e di visibilità su quello che accade nel continente africano. Siamo partiti con dei podcast, prima abbiamo avuto modo di vedere anche nelle immagini che sono state presentate la locandina di queste iniziative. Un primo esperimento da questo punto di vista sono stati i podcast L'elefante nella stanza, notizie sul futuro dell'Africa. 10 podcast che ci hanno permesso insieme ad ASVIS di raccontare il protagonismo dei giovani, le start-up, tutto quello che accade nel continente africano attraverso le iniziative delle comunità locali e che solitamente non trova spazio nei nostri mezzi di comunicazione, nei nostri mezzi di informazione. Nel 2025 abbiamo proseguito questa nostra collaborazione attraverso un'iniziativa molto importante sostenuta anche da Radio 2, che è stato il concerto per la Giornata Mondiale dell'Africa. Ci accomuna anche il mese di maggio, devo dire, perché se da un lato appunto oggi abbiamo visto come sia importante raccogliere i dati dopo un anno di attività, per noi maggio è anche il mese in cui si celebra l'Africa. Il 25 maggio è la data in cui è nata l'organizzazione dell'Unità Africana, che oggi è l'Unione Africana, e quindi per noi è una data importante perché è quella che segna proprio anche la forza del panafricanismo e quindi la forza degli stati africani che si mettono insieme. Siamo arrivati quindi ad oggi, il nostro percorso è andato avanti. All'inizio del 2026 abbiamo spostato la nostra collaborazione, la nostra sinergia proprio nel continente africano. Abbiamo fatto un viaggio insieme, siamo andati in Senegal e abbiamo avuto modo attraverso quell'esperienza congiunta di mettere in campo nuove idee che rappresentano la possibilità di celebrare anche quest'anno insieme la giornata dell'Africa. Da questa iniziativa è nata Teranga. Teranga, lo racconteremo anche dopo, è un nuovo podcast che racconta proprio il suono, la capacità di innovazione attraverso anche la musica in Africa, e proprio lunedì, in occasione della giornata appunto mondiale dell'Africa, ci sarà un nuovo concerto, crediamo che sempre sostenuto da Radio 2. Crediamo che anche momenti non solo come questi divulgativi, dove si approfondiscono contenuti diciamo di scientifici, ma anche momenti di aggregazione come può essere un concerto, rappresentano un'occasione irripetibile per contribuire a ridurre quegli stereotipi e quelle visioni a volte distorte o parziali che accompagnano anche la nostra percezione del continente africano. Io mi fermo qui, ma ho l'onore di poter introdurre anche la persona che poi proseguirà nel racconto di questa esperienza congiunta, perché abbiamo l'occasione di poter raccontare anche dalla prospettiva di chi è stato coinvolto in Senegal in questo progetto, e quindi passerei la parola sia a Babacar Niang, che è l'artista che abbiamo incontrato in questa avventura in Senegal insieme ad ASVIS, e poi lascerò anche a delle immagini raccontare quello che è stato l'anno scorso il concerto e quindi l'esperienza congiunta con ASVIS. Grazie ancora per questa opportunità.
2: Grazie a lei.
4: E penso di poter far venire, ecco, prego, di lasciare la parola.
5: Matador. E allora ringrazio ASVIS e ringrazio anche AMREF per avermi dato l'opportunità e l'occasione di essere qui oggi con voi a rappresentare il Senegal e l'Africa. Ho seguito i discorsi da questa mattina con molta attenzione. Abbiamo parlato di molti dei problemi che purtroppo colpiscono il mondo.
6: Sì.
5: Problemi che tutti conosciamo e quali tutti ci scontriamo, ma la domanda che ci dobbiamo porre tutti è come dobbiamo porci, cosa possiamo fare. E allora, prima però di dirvi cosa penso io di questi problemi, mi presento. Io sono un artista rapper africano di prima generazione, ho fondato e faccio parte di un gruppo che si chiama Your BNG 44, 44 è un anno importante per il Senegal, e sono presidente e fondatore dell'associazione Africulture Urbaine, che è un'associazione che si occupa di lavorare nell'ambito urbano in Africa. Quindi questa associazione è stata fondata il 2 febbraio del 2016, quindi abbiamo ormai 20 anni di esperienza, 20 anni di esistenza e 20 anni di attività. E ciò che mi ha spinto a creare questa associazione e il gruppo non è stato in Africa, ma è stato a Bruxelles. L'ispirazione mi è venuta lì quando ho constatato quello che avviene negli ambienti urbani, le arti urbane, i centri urbani, e quindi insieme agli altri membri del gruppo che volevano restare in Europa, abbiamo deciso di tornare in Africa e creare questa associazione a livello africano. E credo che sia proprio da questo tipo di cultura, che è una cultura che si ritrova ovunque nel mondo, la cultura urbana appunto, è questa la cultura che noi dobbiamo sfruttare e utilizzare per ravvicinare popoli e le genti di tutto il mondo. Ebbene, questo mi ha permesso, ormai sono 10 anni che abbiamo questa esperienza, intorno al 2010-2011 è successo che ci sono stati degli artisti italiani che hanno lasciato l'Italia e che sono venuti con delle macchine in Senegal, si sono stabiliti in Senegal con dei camion che avevano organizzato in tal senso per vivere in questo modo in Senegal, e si sono stabiliti da noi. E abbiamo organizzato proprio con queste persone, anche io mi sono spostato, nell'ambito di Africa Cultura abbiamo organizzato questo festival. Dopodiché le collaborazioni con gli artisti italiani si sono sviluppate ulteriormente, ho lavorato anche con delle associazioni che lavorano sui diritti dei bambini, e tramite queste associazioni ho ricevuto un'artista italiana, Baby Kay, e con la quale poi sono anche tornato qui, abbiamo organizzato un altro festival, quindi gli scambi sono numerosi. È la terza volta, è molto importante, con questo campione italiano, Merslam, con il quale tramite la cooperazione italiana e la mia associazione Africultura abbiamo organizzato un altro festival. Ebbene, la quarta volta è poi con Amref, appunto. Amref è venuta a cercare la mia associazione Africultura. Questo perché vi racconto tutto questo? Per dimostrarvi che la cultura, quella cultura che io avevo già individuato come elemento fondamentale 20 anni fa, ebbene si dimostra ancora elemento per ravvicinare genti e popoli, per poi trovare delle soluzioni ai problemi che abbiamo che avete sollevato da questa mattina. Ebbene, se faccio questo è proprio perché voglio dimostrare, e lo dico sempre ai giovani senegalesi, africani, che l'avvenire viene, il futuro viene costruito, se deve essere costruito un avvenire per l'Africa deve essere costruito dai giovani africani, tramite i giovani africani, e non è perché un qualche giovane può venire dall'America o da qualche altro paese a costruire per noi questo avvenire, no, sono i giovani del paese che devono costruire quell'avvenire, quel futuro per quel paese. E dunque questo futuro non è, non parlo soltanto dell'Africa, questo futuro non può essere costruito solo dagli europei, solo dagli americani, solo dagli asiatici o solo dagli africani. Il futuro del mondo deve essere costruito da tutti questi continenti, tutti insieme, Africa, Asia, Europa, tutti i continenti, ma bisogna pensare di essere tutti parte di una costruzione di un mondo migliore, per un mondo che ora è confrontato a diversi problemi e non sta affatto bene. Ebbene, non si può fare tutto questo ignorando tutto quello che avviene altrove, e soprattutto non lo si può fare se si mantengono quegli stereotipi che ci sono da sempre. Non si può pensare che senza distruggere questi stereotipi si riescano a risolvere i problemi, e i problemi non possono essere risolti dal di fuori, perché non si può pensare che sia qualcun altro a regolare i problemi, perché dobbiamo avere un impatto sul mondo intero.
2: Grazie mille, siamo praticamente molto oltre i tempi, quindi...
6: Merci beaucoup.
5: Non ho avuto modo di parlare di Teranga, ma Teranga vuol dire ospitalità. C'è molta ospitalità in Italia, ce n'è anche molta in Senegal. E quindi ancora una volta ringrazio ASVIS e AMREF per averci dato la possibilità e l'opportunità di parlare che c'è altro in Africa, quindi venite.
2: Grazie, grazie mille. Allora, ricordandovi che il concerto sarà lunedì alle 19.45 in diretta su Radio 2, ci saranno molti artisti, tra i quali Fiorella Mannoia, ma molti altri. Merci beaucoup.
7: Il faut pas oublier de venir au concert lundi.
2: Bene. Allora, ci avviamo alle conclusioni. Il presidente Stefanini. Grazie.
8: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Salutiamo anche le persone che hanno continuato per tutta la mattina a seguirci in streaming, li ringraziamo anche loro, sono tanti come abbiamo sentito. Grazie al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il messaggio che ci ha trasmesso, per i contenuti che ha offerto alla nostra attenzione, per il ruolo che svolge nel nostro paese, estremamente importante, di grande equilibrio e di grande lungimiranza. Come diceva bene Enrico Giovannini, il Presidente della Repubblica ci ha seguito in questi anni, ci ha incoraggiato, è stato per noi un punto di riferimento molto importante. Grazie ai rappresentanti delle istituzioni che ci hanno portato i loro argomenti, le loro riflessioni, ai nostri ospiti, al premio Nobel Giorgio Parisi, che ringraziamo molto. Con lui a Barbara Gallavote, che ha voluto condurre in modo molto efficace questo dialogo, Marcella Mallen, co-presidente da 5 anni, Enrico Giovannini, che è l'anima della nostra alleanza, come sapete, Giulio Loiacono, il segretario generale della nostra alleanza, con lui tutte le persone, ragazze e ragazzi, giovani, che lavorano con grande, come ha detto bene il Presidente della Repubblica, con grande passione, determinazione, intelligenza per sostenere il lavoro della nostra alleanza. È davvero un lavoro molto prezioso. E nello stesso tempo ringraziare i nostri aderenti, gli esperti, gli alleati, i sostenitori che hanno consentito la realizzazione di questo festival. E tanti compagni di viaggio che da 10 anni ci aiutano, ci accompagnano, ci incentivano a fare meglio. E forse non so se è stato sottolineato, comunque in questi giorni di festival abbiamo avuto 4 milioni di persone in diretta streaming, 1,8 milioni di visualizzazioni, dunque un risultato di coinvolgimento molto largo, significativo, che credo vada sottolineato. Ringraziamo anche i giornalisti che ci hanno accompagnato sia oggi che nel percorso, che ha consentito di divulgare con la necessaria qualità e serietà il nostro lavoro dentro al festival. È già stato ricordato da Enrico, il volume racconta 10 anni del nostro percorso. Dentro al volume dei 10 anni c'è alcuni numeri che mi piace sottolineare. In questi 10 anni l'Alleanza ha prodotto 22 rapporti, 13 quaderni, 24 position paper, 8 policy brief, 130 pubblicazioni nell'insieme, che sono disponibili per il Paese. Questo è il senso di questo lavoro, di quello che l'Alleanza ha voluto costruire in questo percorso. E ciò rappresenta un patrimonio per il Paese di valori, di idee, di competenze, di suggestioni e nello stesso tempo, lo voglio sottolineare, di soluzioni possibili, di soluzioni pratiche. E cioè la capacità che l'Alleanza ha sempre avuto, fin dall'inizio, di mettere insieme un'ambizione elevata, diceva Enrico quasi utopistica, no? Pensare di lavorare in questa prospettiva non era scontato 10 anni fa, ma nello stesso tempo di trovare le soluzioni. Quindi ambizione alta, ma anche capacità poi di indicare un terreno di lavoro che possa aiutare le istituzioni e la società civile a esercitarsi nel modo più adeguato. Nello stesso tempo, come dire, mai appagati o peggio rinunciatari, lo vorrei sottolineare. E cioè, veniva detto prima da Giorgio Parisi, serve coraggio, certo un coraggio che sia consapevole naturalmente, che sia radicato sui processi reali, ma nello stesso tempo avere appunto l'intenzione di non rinunciare, di non arrendersi, di continuare in questo impegno che appunto declina e individua qual è il futuro che vogliamo costruire. E nello stesso tempo alcuni valori che vanno sottolineati: il valore del pluralismo. L'Alleanza crede e ama la democrazia, e ne considera un perno fondamentale, rispettando le diversità, facendo la fatica di portare a sintesi le diverse espressioni che il nostro mondo rappresenta, che poi è un mondo, come dire, reale, vivo, che rappresenta una larga parte della nostra società. L'abbiamo fatto anche con la convinzione di portare avanti quel valore dell'apporto tra le generazioni che è decisivo, che è irrinunciabile. E se manca questo, manca molto per costruire il futuro del nostro paese. Nello stesso tempo, la profonda convinzione dell'importanza strategica e di valore della parità di genere. La nostra alleanza ha sempre avuto questa attenzione, questa sensibilità e questa volontà, appunto, di non arrendersi, no? Di considerare questo terreno decisivo per stare bene insieme. E nello stesso tempo, l'ha sottolineato il Presidente della Repubblica, un approccio nostro lungimirante, in grado cioè di riconoscere appunto una prospettiva lunga. Enrico su questo, Enrico Giovannini, ha lavorato e sta lavorando molto con il sistema Ecofuturo, no? Per investire, per dare, come dire, credibilità, dare senso, dare quell'utilità che ragionare, riflettere, cimentarsi sul futuro comporta per la vita delle persone. E nello stesso tempo, accanto a questo, cercare di essere appunto nelle condizioni come alleanza di, e l'abbiamo detto nel programma per i prossimi anni, di essere ancora più influenti, innovativi e inclusivi. Non è facile, sappiamo anche dei limiti che la nostra alleanza esprime, non siamo perfetti, ma penso che siamo necessari per il Paese. E appunto, per concludere, essere influenti, innovativi e inclusivi vuol dire, come abbiamo declinato bene nel nostro percorso futuro, avere tre riferimenti principali. Il primo, produrre conoscenza, investire per fare in modo, già questo l'Alleanza ha saputo costruirlo, merito di chi ha contribuito in modo molto qualificato e serio e importante, per farlo diventare un centro di ricerca autorevole e indipendente, sottolineo. Nello stesso tempo agire in secondo luogo per favorire processi di sensibilizzazione, di informazione, finalizzati a creare quel cambiamento culturale che è indispensabile, che oggi non è ancora quello che noi vorremmo e che sarebbe coerente con l'Agenda 2030 e gli obiettivi che si stanno sviluppando. E infine, ruolo di accompagnamento, di supporto, di educazione, di formazione, soprattutto, e qui sta un punto chiave del nostro impegno futuro, cercare di fare in modo che la nostra azione contribuisca ad accompagnare, a dare significato, a fare in modo che la sostenibilità diventi parte integrante di tutti i livelli, dalle istituzioni, e sappiamo che qui c'è un lavoro da fare importante, non siamo appagati, anzi c'è bisogno di insistere ancora di più, sul terreno della dimensione economica, delle imprese, dei sistemi produttivi. Per quanti risultati importanti, Enrico lo sottolineava, che si sono raggiunti per coloro, le imprese che stanno investendo sulla sostenibilità, c'è ancora un terreno molto largo di impegno da sviluppare, se pensiamo soprattutto al fatto che il nostro sistema produttivo è fatto di piccole e piccolissime imprese, dunque dobbiamo riuscire a penetrare nei sistemi produttivi in modo più adeguato, e possiamo e dobbiamo farlo con il mondo del terzo settore, che è un mondo vitale, esclusivo, con caratteristiche nel nostro paese originali e molto importanti, e nello stesso tempo con la dimensione sociale e culturale che sono essenziali. Avete sentito da Enrico Giovannini e da Marcella Mallen prima quali sono stati alcuni elementi chiave del percorso del Festival, che non voglio riprendere. Abbiamo sentito gli interventi ora del professor Parisi, molto importante. Come comprendiamo bene, abbiamo necessità come Paese di, come dire, agire per sconfiggere quei luoghi comuni, se penso al tema dell'energia, che sono insopportabili, che sono luoghi comuni che ci fanno allontanare e ci deviano rispetto alla necessità che avremmo di investire con maggiore determinazione per la transizione energetica. Così come dobbiamo investire di più come Paese per costruire quell'intelligenza artificiale sociale che è centrale ed è strategica. e nello stesso tempo veniva sottolineato da Enrico nella parte iniziale fare in modo che nelle politiche pubbliche la strategia sulla parità di genere diventi centrale, diventi una guida dei processi, diventi, come dire, una scelta che permea a tutte le azioni che dobbiamo mettere in campo come paese. Lo stesso vale per la dimensione che riguarda le nuove generazioni, che è un terreno decisivo di impegno. Infine, non trascurando quei beni autentici che sono la salute, l'educazione e la cultura. Noi abbiamo bisogno di, come dire, dare maggiore coerenza, no? Sentivamo prima il Ministro della Salute fare delle sottolineature importanti in riferimento a come si può sviluppare una salute del territorio, a come investire nella prevenzione, a come fare in modo che la tecnologia sia al servizio appunto della cura e della salute delle persone. Ecco, dobbiamo ridurre il divario, no? Tra le intenzioni che vengono dichiarate e ciò che poi purtroppo nei fatti nel nostro paese sta succedendo. Ora, il lavoro davanti a noi è molto importante e impegnativo, ma ne siamo convinti, siamo determinati, abbiamo la, come dire, dalla nostra parte quell'idea di fondo che ci ha portato in questi 10 anni a combattere insieme, che vogliamo, detto in una parola, vogliamo un futuro sostenibile, vogliamo un mondo migliore, vogliamo cambiare, perché riteniamo indispensabile farlo per chi c'è oggi e per chi verrà dopo di noi. Grazie.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: I libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: Francesca Rinaldi al microfono per presentare il libro di cui ci occupiamo oggi, che è Non è colpa dell'algoritmo, idee per usare bene la nostra libertà nell'era digitale, edito da Egea e scritto da Antonio Palmieri, che è stato deputato dal 2001 al 2022, dal 1993 si è occupato della comunicazione elettorale di Forza Italia, terminata l'esperienza politica ha fondato e dirige la Fondazione Pensiero Solido. Benvenuto Palmieri.
2: Buongiorno Francesca, un saluto a tutte le persone che ci ascoltano.
1: Parto da una frase che lei scrive nelle conclusioni. Ognuno di noi ha in mano le chiavi per far funzionare la tecnologia a servizio dell'umano, perché la tecnologia da sola non basta.
2: Tutto il libro vuole essere un inno alla speranza e alla fiducia, cosa ben diversa dall'ottimismo. L'ottimismo è dire andrà tutto bene. La speranza e la fiducia sono delle molle che ci mettono in azione per un obiettivo positivo. L'obiettivo positivo che io indico nel libro è che se noi siamo consapevoli del funzionamento dei social e dell'intelligenza artificiale generativa e recuperiamo la consapevolezza di come siamo noi esseri umani e di come funzioniamo noi esseri umani, allora possiamo usare le tecnologie a nostro vantaggio.
1: Allora, torniamo a queste chiavi che ognuno di noi ha in mano per usare bene la tecnologia. Quali porte aprono queste chiavi?
2: Innanzitutto aprono le porte di noi stessi. E il libro non si rivolge all'umano, ma si rivolge alla singola persona, appunto per invitarla a recuperare la propria libertà e quindi la propria responsabilità. La consapevolezza del digitale, la consapevolezza di come siamo noi esseri umani sono le chiavi che liberano ciascuno di noi.
1: Nel libro lei propone di utilizzare come guida per i social network le quattro virtù cardinali: prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. In che modo si adattano all'era dei social?
2: Ma sono virtù cardinali, ma oserei dire virtù universali. Sono delle guide per ogni ambito della nostra vita. Quindi a maggior ragione si applicano i social. Prudenza. Ogni cosa che noi postiamo online come un diamante è per sempre, quindi per esempio mai postare quando si è arrabbiati. Fortezza, saper resistere alle critiche e opporre ragionamenti e non insulti. La temperanza è la forza che deriva dal fatto che per esempio frequentare i social impone costanza, pazienza e infine la giustizia, la necessaria capacità di capire dove c'è il vero e dove c'è il falso.
1: Lei ha proposto una campagna contro il bullismo. Attenzione, non bullismo, non lo stiamo dicendo male, ma bullismo. Che cos'è?
2: Il bullismo è uno dei meccanismi di funzionamento della rete, cioè il fatto che ci vengono mostrati e siamo messi in contatto con persone che tendenzialmente la pensano come noi. Allora, questo di per sé non è detto che sia un male. Moglie e buoi dei paesi tuoi è un proverbio antico quanto il mondo che indica come siamo fatti noi esseri umani. Amiamo stare con i nostri simili, cioè con chi la pensa come noi. Però il bullismo può anche essere una trappola. Di conseguenza il mio invito è a seguire e a interagire con rispetto e con ragionevolezza con chi anche non la pensa come noi per due motivi: mettere alla prova le nostre convinzioni e arricchirci col pensiero dell'altro.
1: Può anche rafforzare le nostre convinzioni, tutto sommato.
2: Assolutamente sì, perché il confronto, quello vero, quindi quello che si basa sul ragionamento e non sull'insulto, troppo spesso oggi l'ecosistema dei media, tranne naturalmente GR e Parlamento, racconta lo stare online come un luogo nel quale avvengono solo insulti, un luogo di odio, un luogo di intolleranza. Invece sta a ciascuno di noi renderlo invece un luogo dove il dialogo tra diversi sia possibile.
1: Inevitabilmente si parla molto nel suo libro, ma proprio nella società, di intelligenza artificiale. Mi ha colpito la grande attenzione posta dalla Chiesa sul tema. Come mai, secondo lei?
2: Beh, non lo dico io, cito alcuni interventi di Papa Leone, anche di Papa Francesco e di altri pensatori del Vaticano religiosi, perché la Chiesa ha a cuore l'uomo. E avendo a cuore l'uomo, non può che avere a cuore il fatto che la tecnologia non sovrasti noi esseri umani.
1: Avete proposto come Fondazione Pensiero Solido di distribuire una guida per genitori già all'uscita dell'ospedale, al momento della nascita dei bambini. Che cosa potrebbe prevedere questa guida?
2: Ma addirittura adesso stiamo iniziando a proporla ai corsi preparto, perché nell'era digitale l'educazione agli strumenti digitali inizia il giorno dell'arrivo a casa e possibilmente anche prima, perché è ovvio che i protagonisti sono i genitori. E quindi noi proproniamo di distribuire questi 9 consigli, non ne abbiamo fatti 10 per non fare concorrenza a chi è molto più autorevole di noi, 9 consigli molto semplici, chiari, che però aiutano i genitori a vivere con consapevolezza in primo luogo loro stessi il digitale e di conseguenza trattare bene il loro bambino anche da questo punto di vista. Per esempio, a tavola non si porta il digitale, men che meno si fa mangiare la creatura mettendole davanti un device e imboccandola.
1: Nel libro torna poi in coda verso la fine a parlare dei giovani quando si occupa dell'intelligenza artificiale, a cui i giovani fanno sempre più ricorso, non solo quando devono fare i compiti, le ricerche, ma quando vivono una situazione di crisi, uno stato di ansia. Lei però è ottimista sui giovani di oggi, ha fiducia in loro, a differenza di quel che si dice del ritratto che poi viene diffuso proprio dai nostri colleghi.
2: Ma diciamo che se i giovani poche settimane fa alcuni hanno detto che hanno salvato l'Italia votando no al referendum, e non è che il giorno dopo smettono di essere salvatori della patria, ma di altre battute. Il punto certamente pericoloso è la capacità relazionale dell'intelligenza artificiale generativa, che siccome non è mai stanca, ti accoglie sempre come fosse la giornata mondiale della gentilezza, non ti rimprovera mai, ti asseconda sempre, aspetta che tu finisca di parlare, cioè di scrivere il prompt per risponderti. Ecco, noi genitori spesso non siamo pazienti, interrompiamo i nostri figli dandogli già la risposta, siamo stanchi perché siamo esseri umani, siamo limitati, mentre il chatbot non lo è. Allora, noi dobbiamo recuperare, vale per noi genitori, per gli insegnanti, per i medici, in tutti i luoghi recuperare la nostra capacità relazionale. Solo così potremo sconfiggere il chatbot.
1: Perché è quello che abbiamo in più rispetto all'intelligenza artificiale.
2: Paradossalmente sì, cioè i nostri limiti devono diventare il nostro punto di forza e far comprendere ai nostri figli che non serve essere sempre perfetti. Noi non li vogliamo perfetti perché noi per primi non siamo perfetti, e consapevoli di questo siamo capaci di accoglierli, certamente di arginarli dove serve e infine di accompagnarli nel cammino della vita e anche nell'utilizzo degli strumenti digitali.
1: Quanto è difficile però educare i genitori a questo? Perché i ragazzi, i cosiddetti nativi digitali, sono non un passo avanti, un chilometro avanti rispetto a noi.
2: Essere nativi digitali è una circostanza fortuita, che è cosa ben diversa dall'essere competenti digitali, perché altrimenti non leggeremmo di storie tristi che coinvolgono adolescenti o giovani, e di conseguenza è un impegno ineludibile, soprattutto per noi adulti naturalmente, ma che riguarda anche loro. Nell'era digitale tutti abbiamo l'obbligo della consapevolezza. Nel libro io divido appunto

0: Uccisa dal suo ex fidanzatino che chiedeva consigli a ChatGPT su come comportarsi con questo ragazzo. Non possiamo dire che se si fosse rivolta a un umano in carne e ossa si sarebbe salvata, però.
1: Il chatbot non ti giudica, il chatbot ti ascolta fino alla fine e soprattutto appunto non ti giudica. Troppo spesso noi adulti abbiamo un atteggiamento giudicante nei confronti dei nostri figli. Io sono genitore, naturalmente con mia moglie, di due splendidi maschi adolescenti e mi rendo conto giorno per giorno di questo aspetto, che devo essere capace di appunto non giudicarli. E di accogliere, di ascoltare le loro proposte, idee, anche se nel mio intimo so che sono totalmente assurde. A maggior ragione poter essere, sapere che proprio perché non li giudichiamo, i nostri figli possono venire a raccontarci ciò che accade nel loro intimo, dare un nome alle loro emozioni, sapendo che con noi sono al sicuro. Anche in questo campo noi dobbiamo essere più bravi del chatbot.
0: Ormai siamo immersi nel digitale. Come lei scrive, non esiste più una separazione tra vita digitale e vita reale, è un'ingenuità che non possiamo più permetterci. Lei cita anche Simonetta Sciandivasci. La vera divisione, come si accennava prima, è tra consapevoli e inconsapevoli digitali. Come si passa da uno stato all'altro, cioè da inconsapevoli a consapevoli?
1: Beh, potrei dire leggendo il mio libro, ma questo è nella natura delle cose, naturalmente. Ma accanto a questo si passa accettando il fatto che noi viviamo un'epoca straordinaria per due motivi: per le possibilità che la tecnologia ci offre e perché è quella che ci è data di vivere, quindi per forza dobbiamo renderla straordinaria. Però quest'epoca straordinaria esige uno straordinario impegno nel comprenderla. Questo è il punto.
0: Lei si è messo anche a disposizione in qualche modo dell'intelligenza artificiale perché ha accettato che i suoi testi venissero utilizzati per sviluppare l'intelligenza artificiale, cosa che tanti utenti dei vari social non hanno fatto. Perché questa decisione?
1: Allora, perché sono un presuntuoso, ovviamente, cioè nel senso che io presumo che i miei testi dati in pasto all'intelligenza artificiale possano essere utili anche agli altri perché la rendono più brava, più capace. Siccome l'intelligenza artificiale apprende, fanno apprendere cose interessanti. Sono un vero presuntuoso.
0: E allora grazie ad Antonio Palmieri per questo libro improntato, abbiamo detto, alla speranza e alla fiducia e non all'ottimismo, che è più cieco.
1: L'ottimismo, ripeto, è un sentimento, andrà tutto bene e nel frattempo noi stiamo a guardare. No, noi dobbiamo darci da fare.
0: Anche perché l'ultima volta che abbiamo detto andrà tutto bene, poi non è stato così.
1: E non aggiungo altro.
0: Grazie ad Antonio Palmieri, lo ricordiamo, autore del libro Non è colpa dell'algoritmo, idee per usare bene la nostra libertà nell'era digitale, edito da Egea. E grazie a tutti per averci ascoltato.
2: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Le 17:10 secondi. Buon pomeriggio da Massimo Giacomini. Oggi è sabato e l'attività parlamentare delle aule è ferma. Riprenderà la prossima settimana alla Camera con la proposta di legge che contiene misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. All'ordine del giorno anche il DDL delega in materia di energia nucleare sostenibile. L'Assemblea del Senato rimane invece ferma anche la prossima settimana per dare spazio al lavoro di commissione. L'aula di Palazzo Madama riaprirà i battenti mercoledì 3 giugno. E 34 anni fa a Capaci, la strage in cui la mafia uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. Il 23 maggio, data di quell'attentato, si celebra la giornata della legalità. A Palermo molte le commemorazioni, tra queste il corteo verso l'albero di Falcone, dove dalle 16 alle 17:58, orario della strage, è in corso la commemorazione con la lettura dei nomi delle vittime di Capaci e Via D'Amelio. Il capo dello Stato Mattarella ha affermato che quel 23 maggio avvenne un attacco contro la libertà e la dignità degli italiani, ma rappresentò l'avvio della riscossa civile. Ascoltiamo il servizio di Valentino Russo.
2: Il 23 maggio del 92 fu un giorno tragico, ma avviò anche la riscossa civile del paese. Parole con cui il presidente Mattarella ricorda l'attentato in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Capaci fu un attacco di inedita ferocia contro la dignità e la libertà degli italiani, prosegue il capo dello Stato, che sottolinea però la reazione che seguì e le sconfitte irreversibili che di lì in poi subì la mafia. Arrivate, osserva, grazie al lavoro di donne e uomini delle istituzioni e grazie al contributo dei cittadini nella lotta alle zone grigie e all'indifferenza. Di qui l'invito di Mattarella a raccogliere la lezione di Falcone e Borsellino. La mafia si sconfigge con istituzioni salde e con un impegno educativo da consegnare alle giovani generazioni.
1: La Repubblica è riconoscente ad Altiero Spinelli, così il capo dello Stato Sergio Mattarella, in occasione del 40° anniversario della scomparsa di Altiero Spinelli. Il Presidente della Repubblica ricorda: il suo lascito è prezioso, costituisce un patrimonio di valori per l'Italia e l'Europa. Spinelli, sottolinea Mattarella, diede vita all'idea di un'Europa unita e federata e pagò con anni di carcere per la difesa dei suoi ideali, esposti nel celebre manifesto di Ventotene. Elezioni amministrative in questo fine settimana di maggio. Oltre 6 milioni i cittadini chiamati alle urne per l'elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali di quasi 750 comuni. Sentiamo la scheda a cura di Gianluca Ruggirello.
3: Urne aperte domani e dopodomani in 750 comuni. Si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e 8 giugno, questo nelle regioni a statuto ordinario. Quasi 5 milioni di italiani sono chiamati alle urne per l'elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali. 3 comuni al voto, 15 capoluoghi, di cui uno di regione Venezia. Si vota anche ad Agrigento, Andria, Arezzo, Avellino, Enna, Chieti, Crotone, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Messina, Pistoia, Prato, Reggio Calabria, Salerno e Trani. Per votare, come sempre, serve la tessera elettorale e un documento d'identità.
1: Voltiamo pagina, andiamo all'estero con la guerra tra Stati Uniti e Iran. Il pendolo di Donald Trump continua ad oscillare fra ottimismo sulle trattative e ritorno al conflitto. Il servizio di Valeria Fraschetti.
4: C'è la possibilità che l'Iran accetti l'accordo già oggi. Parola del segretario di Stato Marco Rubio, che parla di lievi progressi. Donald Trump intanto sente al telefono l'emiro del Qatar, i cui rappresentanti sono a Teheran per far procedere le trattative con Washington. Nella stessa direzione gli sforzi del capo dell'esercito pakistano Munir, che ha lasciato l'Iran dopo aver visto il ministro degli esteri Araghchi. Ma dalla Repubblica Islamica sostengono che le differenze con gli Stati Uniti restino significative e profonde. Secondo Sky News, Arabia. Teheran chiederebbe un meccanismo preciso per la revoca delle sanzioni in cambio della consegna di una certa quantità di uranio arricchito. Donald Trump, frustrato dalla mancanza di un'intesa, sta comunque valutando il ritorno alle operazioni militari e suggerire forse che una decisione potrebbe essere presa nelle prossime ore. È anche la scelta del presidente di restare a Washington per il fine settimana.
1: Il ministro israeliano della sicurezza, Ben Gvir, da oggi è interdetto dal territorio francese. Lo ha annunciato su X il capo della diplomazia di Parigi, Barrot, che ha spiegato: decisione che fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti degli attivisti della flottiglia. La Commissione europea, dopo la proposta di alcuni paesi, tra cui l'Italia, sta valutando sanzioni contro Ben Gvir. Ed era questa l'ultima notizia. In regia ringrazio Patrizio Gotti. Le trasmissioni di GR Parlamento terminano qui. Un saluto e un buon fine settimana da Massimo Giacomini.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

vorrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Rai Radio Tutta Italiana in FM, sulle frequenze del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, in diretta tutti i lavori di Senato e Camera.

0: Rai Radio tutta italiana. In ogni momento, la tua musica su web e DAB Plus. Profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: L'appuntamento di oggi con Profili è dedicato a Marco Mengoni. Sin da piccolo Marco si appassiona al canto, frequentando diverse scuole e suonando in diverse band. Nel 2009 accede quindi alla terza edizione di X Factor, nella categoria 16-24 anni, capitanata da Morgan, facendosi notare per le sue splendide interpretazioni dei brani di David Bowie e Prince. Marco Mengoni vince l'edizione con l'inedito Dove si vola, scritto insieme a Bungaro, che debutta al primo posto nelle classifiche FIMI e ottiene in breve tempo il disco di platino. 2010 Marco Mengoni partecipa a Sanremo con un brano scritto da lui, Credimi ancora, e arriva terzo, vincendo anche il premio della critica. Durante questa edizione la Sony rilascia il suo primo EP, Re Matto, da cui vengono estratti i singoli Re Matto e Stanco. 2011 pubblica Solo 2.0, da cui estrae i singoli Solo, Tanto il resto cambia e Dall'inferno. 2013 siamo alla 63esima edizione del Festival di Sanremo e Marco partecipa con L'Essenziale. La sera della finale viene dato anche l'annuncio che parteciperà per l'Italia all'Eurovision Song Contest 2013. Agli inizi del 2014 Mengoni ha rivelato di voler portare Pronto a correre oltre confine. Il 4 febbraio è stato infatti pubblicato per il mercato spagnolo Incomparabile, riadattamento in lingua spagnola di L'Essenziale, a cui ha fatto seguito sei giorni più tardi anche il videoclip. 21 febbraio 2014, ospite del Festival di Sanremo, apre la quarta serata, quella dedicata a Luigi Tenco, interpretando Io che amo solo te di Sergio Endrigo. Siamo a novembre del 2014, viene pubblicato il singolo Guerriero, il quale ha anticipato la pubblicazione del terzo album in studio di Marco Mengoni, intitolato Parole in circolo. Dall'album vengono estratti anche i singoli Esseri umani e Io ti aspetto. 2015, siamo ad ottobre, esce l'album Ti ho voluto bene veramente. Arriva anche il momento del live, Marco Mengoni live. In attesa di nuove cose che stanno per uscire, ascoltiamo alcune delle più belle canzoni di Marco Mengoni, protagonista oggi di Profili su Rai Radio tutta italiana.

0: Finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio.
2: In serata, residui annuvolamenti sui rilievi calabresi, poche nubi sul resto del territorio. Per domani, domenica 24 maggio, il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Un altro appuntamento con Mi ritorni in mente. Oggi il 2016. Prima di ascoltare le canzoni che hanno caratterizzato quest'anno, un'occhiata agli avvenimenti più famosi. Il 3 febbraio in Egitto viene scoperto l'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore italiano rapito il precedente 25 gennaio. 21 marzo il presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama realizza una storica visita a Cuba. L'ultimo presidente americano a visitare l'isola fu Calvin Coolidge nel 1928. Era il 22 marzo, serie di attacchi terroristici all'aeroporto di Bruxelles National all'interno della metropolitana rivendicati dall'ISIS causano purtroppo 34 morti e più di 300 feriti. Il 16 aprile un terremoto di magnitudo 7.8 colpisce l'Ecuador. Il 7 giugno Hillary Clinton diviene la prima donna candidata alla presidenza degli Stati Uniti d'America. 23 giugno i cittadini del Regno Unito al referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea si esprimono per l'uscita del paese dall'Unione. Incidente ferroviario il 12 luglio tra Andria e Corato in Puglia. Il bilancio è davvero molto grave, 23 morti e più di 50 feriti. 14 luglio, una strage terroristica a Nizza, rivendicata dall'ISIS, causa 85 morti e 200 feriti. Forte scossa

di terremoto il 24 agosto del sesto grado della scala Richter con epicentro ad Amatrice, dove causa la morte di 298 persone. Altri paesi interessati anche Accumoli, Arquata del Tronto. Il 30 ottobre terremoto di magnitudo 6.5 della scala Richter ancora nel centro Italia colpisce la zona tra Norcia e Preci. 8 novembre Donald Trump vince le elezioni presidenziali e diventa il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Il 12 dicembre Paolo Gentiloni assume l'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri. 19 dicembre 2016, un attentato terroristico a Berlino in un mercatino di Natale, rivendicato dallo Stato Islamico, provoca 12 morti e 48 feriti. Si spegneva il 6 gennaio 2016 l'attrice Silvana Pampanini. Moriva anche David Bowie, il grande rocker, il 10 gennaio. Ettore Scola scompariva il 19 gennaio 2016. Bud Spencer il 27 giugno. Anna Marchesini, l'attrice italiana, si spegneva il 30 di giugno dello scorso anno e il 25 dicembre moriva George Michael, il cantante. Chiudiamo come sempre con la musica. A Sanremo nel 2016 saliva sul gradino più alto Un giorno mi dirai, era Gaetano Curreri e i suoi Stadio. Al secondo posto Nessun grado di separazione con Francesca Michelin e al terzo posto Giovanni Caccamo e Debora Jurato con Via da qui. E adesso la musica del 2016.

io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere, io di te il mare in un cortile.

Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

dai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Dopo il liceo che potevo fare, non c'era che l'università. Ma poi il seguito è una vergogna. Sono fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo, bevo come una spugna. Sono sempre ubriaco, sono sempre fatto.

non valga molto. Son livido, son sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io. Volare a modo mio. Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Ora ho trovato la giusta via. Sono qualcuno in pirateria. E questo ormai è il mio destino. E se qualcuno mi vuol fermare, sono disposto anche a sparare. Sono devoto a Capitan Uncino.

0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
1: Protagonista dell'appuntamento con Profili di oggi, Mario Venuti. Mario è del 63, nato a Siracusa, all'inizio degli anni 80 c'è fermento di cose nuove e Mario è a Catania, dove incontra tre giovani musicisti con cui forma i De Novo. Nel 1982 partecipano al Festival Rock Italiano di Bologna, arrivano secondi dietro il Litfiba, si spingono fino al palcoscenico di Sanremo con Sanremo Rock la prima volta, il Teatro Ariston per la seconda, si scioglieranno nel 90, ma il tempo non ne spegnerà mai il culto. Il suo primo disco da solista, Un po' di febbre, è del 94, il singolo Fortuna si rivela una vera e propria hit radiofonica, tanto convincente da fruttare persino una cover in portoghese dei Brazilian Love Affairs. Di Mario si accorgono in molti, anche quando

0: collabora all'album d'esordio di una giovane artista catanese. Si chiama Carmen Consoli, il suo disco è Due Parole. Lui firma Amore di Plastica, presentato a Sanremo nel 96. In quell'anno esce anche il suo secondo album da solista, Microclima. Nel 97 partecipa a Sanremo Giovani con un brano di grande intensità, Il più bravo del reame, preludio ad un nuovo album che sposa insieme passato e presente della sua produzione. Il disco, Mai come ieri, è del 98 ed è un nuovo grande successo, trainato da al brano omonimo cantato in coppia con Carmen Consoli. A gennaio del 2003 viene pubblicato Grandi Imprese, 10 canzoni anticipate dal singolo Veramente. 2004, siamo a marzo, sale sul palco dell'Ariston a Sanremo per la 54esima edizione del festival. La sua Crudele vince due premi importanti. La sua Echi di Infinito vincerà Sanremo nel 2005 nella sezione Donne, cantata, come ricorderete, da Antonella Ruggero. 3 marzo 2006, per Universal esce Magneti. È un po' la chiusura di un cerchio. Qualcosa brucia ancora, il primo singolo è una canzone scritta distinto. Sempre Un altro posto nel mondo otterrà nel 2008 la nomination ai Nastri d'Argento. Alla fine del 2007 cominciano i lavori per le nuove canzoni, tra queste A Ferro e Fuoco, presentata alla 58esima edizione del Festival di Sanremo. L'uscita del nuovo brano sancisce la pubblicazione del primo Greatest Hits, L'Officina del Fantastico. Ad ottobre 2009 Mario pubblica il settimo album da solista, Recidivo. Contiene 3 duetti con Franco Battiato, con Carmen Consoli e con Cesare Cremonini. Nel 2012 pubblica L'Ultimo Romantico. Settembre 2014 esce l'album Il Tramonto dell'Occidente, scritto e musicato da Francesco Bianconi e Caballà. L'ultimo album, Motore di Vita, riguarda il corpo che si riscopre nella danza, con Caduto dalle Stelle, Nelle Meraviglie del Viaggio del Creato, Tutto questo mare. E adesso ci affidiamo alle canzoni più belle di Mario Venuti, protagonista di Profili su Rai Radio Tutta Italia.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Successi di oggi, di ieri, di sempre.

0: che sto parlando, per questo non sono io.
1: Tutta italiana, tutto l'anno.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

fame. Però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

bene, cominciamo. E prima concludiamo. E prima posso andare via. Non è per contestare, ma la storia di cui dovrei parlare e raccontare già da molto non è più la mia.

0: prima posso andare via.
1: Gli artisti più amati li trovate tutti su Radio Rai Tutta Italiana.

0: Meteoradio.
1: Nella notte sereno quasi ovunque, con qualche nube in più sulla Calabria. Domani, domenica 24 maggio, il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in

0: ulteriore lieve aumento. RAI Pubblica Utilità per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Su RAI Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
2: Moltissime canzoni d'amore italiane hanno toccato il cuore della gente e sono diventate delle vere e proprie lettere d'amore per tutti. Molti gli artisti che nel corso degli anni hanno messo su carta storie di amori vissuti, di amori finiti, di amori che non possono finire mai. Ci sono mille forme d'amore, non esiste un amore che sia più amore di un altro, magari un amore è solo più bello di un altro. Dichiarare il proprio amore attraverso una canzone è un'abitudine che accomuna uomini e donne, soprattutto giovani. Ascoltate la vostra canzone d'amore su Rai Radio Tutta Italiana. Abbiamo pensato di raccoglierne alcune in due appuntamenti giornalieri, alle 10 e alle 16.

quando poi resti sola, senza ali, tu lo sai, non si vola.

Volevo vivere una vita senza regole. Allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore e tutte le altre cose.

e non sento i tuoi passi. Sento solo il rumore dell'acqua che lava i ricordi senza mai cancellarli. Piove ormai da 3 giorni, che a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi per trovare quel poco di luce.

Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.

I pensieri di Zoe sono raggi di sole che irradiano tutta la stanza. Sono stimoli nuovi, vestiti per terra, un dito di polvere vecchia, la freschezza vitale di ogni risveglio indeciso. Sono il tempo che scrive i suoi fatti sul suo dolce viso. I pensieri di Zoe sono come la neve e si sciolgono con l'incertezza. Sono gli anni passati aspettando qualcosa che porti via questa tristezza. Sono un film d'altri tempi che mille altre volte vedrà. Sono tutte le cose che avrebbe voluto e non ha. Cammina, cammina, cammina, cammina da sola e ascolta il rumore dei passi di una vita nuova.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Alle ore 11 e alle 20, tutti i giorni, su Rai Radio Tutta Italiana, mi ritorni in mente un anno in un'ora. Gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi. Alle 11 e alle 20, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: seguire.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 24 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI Pubblica Utilità per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Un altro appuntamento con Mi ritorni in mente. Oggi il 2016. Prima di ascoltare le canzoni che hanno caratterizzato quest'anno, un'occhiata agli avvenimenti più famosi. Il 3 febbraio in Egitto viene scoperto l'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore italiano rapito il precedente 25 gennaio. 21 marzo il presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama realizza una storica visita a Cuba. L'ultimo presidente americano a visitare l'isola fu Calvin Coolidge nel 1928. Era il 22 marzo, serie di attacchi terroristici all'aeroporto di Bruxelles National all'interno della metropolitana rivendicati dall'ISIS causano purtroppo 34 morti e più di 300 feriti. Il 16 aprile un terremoto di magnitudo 7.8 colpisce l'Ecuador. Il 7 giugno Hillary Clinton diviene la prima donna candidata alla presidenza degli Stati Uniti d'America. 23 giugno i cittadini del Regno Unito al referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea si esprimono per l'uscita del paese dall'Unione. Incidente ferroviario il 12 luglio tra Andria e Corato in Puglia. Il bilancio è davvero molto grave, 23 morti e più di 50 feriti. 14 luglio, una strage terroristica a Nizza, rivendicata dall'ISIS, causa 85 morti e 200 feriti. Forte scossa di terremoto il 24 agosto del sesto grado della scala Richter con epicentro ad Amatrice, dove causa la morte di 298 persone. Altri paesi interessati anche Accumoli, Arquata del Tronto. Il 30 ottobre terremoto di magnitudo 6.5 della scala Richter ancora nel centro Italia colpisce la zona tra Norcia e Preci. 8 novembre Donald Trump vince le elezioni presidenziali e diventa il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Il 12 dicembre Paolo Gentiloni assume l'incarico di presidente del Consiglio dei Ministri. 19 dicembre 2016 un attentato terroristico a Berlino in un mercatino di Natale rivendicato dallo Stato Islamico provoca 12 morti e 48 feriti. Si spegneva il 6 gennaio 2016 l'attrice Silvana Pampanini. Moriva anche David Bowie, il grande rocker, il 10 gennaio. Ettore Scola scompariva il 19 gennaio 2016. Bud Spencer il 27 giugno. Anna Marchesini, l'attrice italiana, si spegneva il 30 di giugno dello scorso anno e il 25 dicembre moriva George Michael, il cantante. Chiudiamo come sempre con la musica. A Sanremo nel 2016 saliva sul gradino più alto Un giorno mi dirai, era Gaetano Curreri e i suoi Stadio. Al secondo posto Nessun grado di separazione con Francesca Michielin e al terzo posto Giovanni Caccamo e Debora Jurato con Via da qui. E adesso la musica del 2016.
4: Parlano di me, una donna facile con le difficoltà.

che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.

Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente, io.